0: Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi ci dedicheremo a delle parole che non hanno proprio il significato che immaginiamo, perché non hanno un'etimologia precisa e verificabile, ma sono semplicemente figlie di un guizzo creativo ed alcune addirittura non hanno un senso apparente. Tra queste parole oggi ne individueremo tre e altre tre nella prossima puntata. La prima di cui discuteremo è Wi-Fi. Si pensa infatti che la parola Wi-Fi sia sinonimo di wireless fidelity, proprio come nel campo dell'audio Hi-Fi è High Fidelity, ovvero alta fedeltà. Tuttavia, secondo Alex Hills, tra i creatori delle prime reti Wi-Fi, non è così. La parola fu coniata solo per ragioni di marketing. Le specifiche tecniche utilizzate dalle reti wireless appena create erano poco orecchiabili e nel suo libro Wi-Fi and the Bad Boys of Radio, Hills ricorda che i membri della Wi-Fi Alliance hanno scelto la parola principalmente perché suonava bene e il legame naturale tra Hi-Fi e Wi-Fi probabilmente ne ha aiutato la diffusione, ma le due parole non hanno nulla a che fare l'una con l'altra e non sono in alcun modo quindi collegate. Passiamo poi ad SOS. Un po' tutti abbiamo sentito dire che SOS sia l'acronimo di Save Our Souls, cioè salvate le nostre anime, oppure Save Our Ship, salvate la nostra nave. La verità è che il popolare acronimo della ricerca di aiuto non significa nulla di tutto ciò, ma nasce dal segnale universale nel codice Morse, di tre punti, di tre trattini e tre punti. Introdotto ufficialmente nel 1905 dal governo tedesco, questa sequenza è infatti facilmente riconoscibile anche per l'orecchio inesperto. Questo a suo tempo fu ritenuto importante in quanto avrebbe permesso alle navi in acque straniere di inviare la richiesta di aiuto senza doversi occupare di eventuali barriere linguistiche. Peraltro lo stesso segnale in codice Morse può essere espresso in vari modi, per esempio IJS, SMB, VTB, però la stringa che ha avuto maggior successo appunto è stata quella di SOS, perché probabilmente è più facile da ricordare e perché può essere letta in qualsiasi verso. Finiamo poi questa prima puntata con Kodak. Il marchio Kodak, che è uno dei più noti tra i fotografi, non ha un significato reale. Qualcuno ipotizzò che la parola Kodak fosse la rappresentazione onomatopeica del suono prodotto da un otturatore quando si scatta una foto, ma in realtà pare che il fondatore della compagnia, George Eastman, abbia coniato la parola semplicemente perché gli piaceva la lettera K, una lettera forte e incisiva. Eastman ha così optato per il nome Kodak perché ha pensato che fosse anche abbastanza semplice da non essere mai pronunciato male e sufficientemente distintivo da non essere confuso con un'altra parola, e poi di K ne conteneva ben due. E allora io vi lascio all'appuntamento di domani e non mancate. Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: Vola con Radio Fly.

Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Radio Fly, le ali della tua musica.
1: Buongiorno Beppe.
2: Buongiorno Vanna. Pensa che abbasso la base, se no. Come stai?
1: Bene, bene, tu come stai?
2: Tutto bene, benvenuti alla Semaine de Folie.
1: Benvenuti a Crazy Week.
2: Beh sì, benvenuti alla Semana Loca per gli amici spagnoli.
1: E benvenuti.
3: Verrückte Woche.
2: Ah, no, cos'è questo, Vanna?
1: Te l'ho appena detto in tedesco.
2: Come me l'hai detto in tedesco? Fammelo risentire,
1: sì,
2: che non l'ho capito.
1: Senti, senti.
3: Verrückte Woche.
2: Mamma mia, come parlo male tedeschi però. Mi saluto. Salutiamo tutti gli amici d'oltre Allemagna, no, quello che sia. Allora, sì, questa settimana. Che
1: allora,
2: cosa
1: iniziamo subito, Beppe, perché vabbè.
2: Ora mi sei diventata tedesca.
1: Ha visto, ma, ragazzi, ma qui poliglotta. Allora, ovviamente in tutti i giornali, in tutti i social, ha spopolato la foto di Macron che si è presentato, non so a quale evento, con gli occhiali, ok?
2: Al WEF, credo.
1: Sì,
2: no?
1: Ah, bravo.
2: Quello
1: sì.
2: In Svizzera.
1: Sì, World Economic Forum.
2: Yes, sì.
1: E praticamente quindi si è presentato con questi occhiali, oltretutto prodotti da un'azienda italiana.
2: Pure.
1: Sì, e tu pensa che dopo tutte queste foto è volata questa azienda in borsa con un più 30% e un boom di ordini.
2: Ma ti rendi conto, ragazzi? Per me è pubblicità occulta, se te lo dico. E poi, ma che c'entravano gli occhiali? Ora saranno gli occhiali alla Macron. Cos'è? C'aveva congiuntivite? Cosa aveva?
1: Insomma? Ah, non lo so che cosa avesse, però comunque si è presentato con gli occhiali, ora boom.
2: Ecco, non mi andare a parare, che ti ricordi che sua moglie è famosa per gli schiaffetti, no?
1: Ah, sì, sì, me lo ricordo,
2: no?
1: Sì,
2: bello,
1: sì,
2: bello,
1: sì, mentre
2: diretto.
1: Uscivano dall'aereo.
2: Sì, che insomma, chissà che invece di...
1: Vabbè, ora è diventato tutto un marketing.
2: Te lo immagini, gli occhi neri.
1: Ah, dici, per quello, no, dai, non
2: come
1: penso.
2: Lo nascondi? E beh, allora perché ha messo gli occhiali?
1: Non lo so, gli andrebbe chiesto.
2: Vabbè, glielo chiederemo. Senti, nel frattempo ti voglio raccontare una cosa.
1: Sì.
2: A te piace il cioccolato?
1: Sì, sì.
2: Ma a quanto ti piace?
1: Vabbè, no, ogni tanto lo mangio. No,
2: ogni tanto lo mangio. Bene, sì. Allora devi sapere che a Milano, in questo gennaio pazzo, è stato fatto un record di un treno di cioccolato lungo 55 metri e pesa 28 quintali.
1: Mamma mia. Ma che ci si fa con un treno così?
2: Un convoglio composto da 22 vagoni che ha battuto il precedente primato come certificato dai funzionari del Guinness World Record.
1: Ma ora io ho un dubbio, no? Poi dopo tutto questo cioccolato che ci si fa?
2: Ma infatti lo mangeranno. Ma quanto spreco è? Cioè, lo sai che la pianta del cioccolato è attaccata da parassiti, non si sa se il cioccolato durerà nel mondo, vero? C'è una crisi di cioccolato e questi mi ci fanno un treno
1: di cioccolato.
2: Vabbè, comunque, vabbè, 28 quintali di peso, hanno ricreato tutto, anche la locomotiva a vapore d'epoca, figurati, i tronchi dell'albero, si vede qui, si, dettagliati, no? Che di trasporto, si vede qui su Today. Insomma, io però onestamente...
1: Vabbè,
2: sarei un morso.
1: Sì, è vero, è vero. È vero. Allora, ti porto un'altra notizia.
2: Che c'è?
1: Questa volta siamo in Italia.
2: Oh, meno male.
1: E praticamente questa giovane donna di Reggio Calabria era da giorni che aveva una tosse molto persistente e dei forti dolori al petto. E quindi lei giustamente cosa ha fatto?
2: C'è il tempo, il meteo.
1: Esatto,
2: il periodo,
1: però lei si è presentata appunto in ospedale e... però ha scoperto che questi sintomi erano causati da un corpo estraneo incastrato in un bronco polmonare.
2: Come
1: un cacciavite. Praticamente lei aveva un piccolo cacciavite nei bronchi.
2: O che ha inalato un cacciavite.
1: Non lo so come ha fatto, però è successo. Io non lo so. Sembra quel. Ti ricordi quel ragazzo che aveva il Lego?
2: Per anni,
1: il pezzettino di Lego nel naso.
2: Che sono con uno starnuto lui si curava magari la sinusite e poi ciù uno starnuto.
1: Esattamente così. Però ora io dico, ma come caspiterina fai a inalare un cacciavite?
2: No, pensiamoci un attimo, allora, vediamo un po', tu ti addormenti, sei nel divano, stai usando il telefono, no, non lo svegli, che ci fai con un cacciavite? Cioè,
1: non lo so come, sì, ma poi nel senso, se te ne accorgi magari fai in modo che
2: Ma magari di notte fai un sogno che sei un elettricista, usi il cacciavite e casualmente te lo infili nel naso.
1: Boh, potrebbe essere, non ho idea.
2: Va bene. Invece una cosa curiosa, restando in Italia, viene da Viterbo, no? Tu
1: sì.
2: Sai che c'è, ormai purtroppo non si campa più con i furti da tutte le parti, insomma, e quindi ci sono sempre più furti specializzati. Beh, non è così invece per un parrucchiere, non è andata così fortunatamente per un parrucchiere di Viterbo, Erbo, che attraverso le telecamere ha visto quel ladro, poverino, un presunto ladro, ha cercato di aprirgli la porta per un'ora, non ce l'ha fatta, alla fine ha detto basta.
1: Ma sai che vado via.
2: E lui si è goduto tutto questo spettacolo, è chiaro che gli ha fatto dei danni, no?
1: Eh beh.
2: Però non è riuscito ad aprire la porta di un parrucchiere, probabilmente ci ha avuto insomma un bel portone, no? Dopo un'ora l'ha provato di tutte, con le tavole di legno, niente
1: alla zero.
2: Fine. Io avrei messo un cartellino, vabbè, ti è andata bene. No, però ci si ride, però vedere questo ladro poverino avanti indietro picchia meno,
1: cioè si era proprio impegnato,
2: deve cambiare mestiere,
1: vabbè.
2: Ti consiglio che a parte che fare i ladri

0: un po' particolari, no? Praticamente gli hanno chiesto di indicare quali colleghi in caso di crisi licenzieresti.
1: No, dai, non si fanno sì, queste domande.
0: C'era proprio la domanda: chi lasceresti a casa? Quello senza figli? Quello assunto da meno?
1: Ma te lo immagini, chissà che putiferio è venuto fuori. Ma era anonimo questo questionario?
0: Io penso che sia anonimo, perché
1: se no, te lo
0: immagini. Sarebbe però è strano, scusami, ti chiedono una cosa così.
1: Sì, ma vabbè, questo secondo me crea un po' di discussione interna, però vabbè, se è anonimo, no, al limite, no?
0: È anonimo, però penso che sia anonimo.
1: Ma è anche un modo per dire, se tutti dicono, per esempio, io lascerei a casa Vanno Onorato, è un motivo, c'è, insomma, cioè, amica, fatti una riflessione, insomma, no?
0: Sì, sì, poi c'era anche scritto tipo altro, scrivi tu un criterio.
1: Vabbè. Queste sono le cose che non ci fanno piacere, perché onestamente identificano, insomma, dire di un collega che lo lasceresti a casa, beh, insomma, vabbè. Andiamo invece a parlare di un'altra cosa. Ti voglio parlare di animali.
0: Ok.
1: Tu sei legata al tuo... Ce l'hai un gatto?
0: No, non ho niente, né gatto né cane.
1: Allora questa notizia non è per te, ma te
0: non
1: la racconto. Ci sono tante persone come me che sono legate al proprio gatto o anche al proprio cane. Questa vicenda viene dal Vermont, Stati Uniti. Vedi che non vengono tutte notizie, insomma, strane dagli Stati Uniti. Questa ragazza, Maggie De Grinea.
0: Sì.
1: Grinea, non lo so, Grinaia, mettila come ti pare. Pensate che aveva nel 2021 ha avuto uno shock, perché ha perso la propria gatta. Cioè, un giorno la gatta è uscita e non è stato più questa gatta, che si chiamava Tinsel. E allora dopo ormai sono passati 5 anni,
0: ormai si era rassegnata.
1: Comunque qui dicono 4 anni. Che succede? Che la fortuna ha voluto che una sua parente,
0: sì,
1: in una immagine di un social di una di questi dove ricoverano i gatti, questi, cioè, okay, canili, gattili, come li vuoi chiamare, abbia riconosciuto proprio questa Tinsel, e lei è andata dopo 4 anni, ha ritrovato la gatta. Ti devo dire che c'è il filmato qui sul Today, e lei che piange, l'abbraccia. Secondo me quella gatta è proprio un gatto, cioè non gliene può fregare di meno, non è che gli ha fatto le fusa, l'ha guardata.
0: Ma lei magari ha detto: ma ce l'avevo fatta per 5 anni e ora
1: è carino, no? Perché tu vedi,
0: mi ha ritrovato.
1: Sì, tu vedi questo filmato che è emozionante, perché sta ragazza dopo 4 anni riabbraccia la propria gatta, quindi lei piange, tutto questo amore, la gatta
0: se può fregare di meno.
1: Però Vanna, chi ha i gatti sa che è così, il gatto esterna l'amore in maniera differente.
0: Sì. Allora ti porto anch'io
1: però la faccio
0: niente, ti porto anch'io una notizia del gatto, Beppe. Questa cosa è successa in Francia, praticamente. Un gatto di nome Filou. Ok.
1: Filou. Bonjour, je suis Filou.
0: Ha compiuto un'incredibile traversata di circa, pensa, 250 chilometri per ritrovare la strada di casa. Perché i suoi proprietari l'avevano persa lo scorso agosto durante una sosta in Spagna, e ormai ovviamente lo credevano scomparso.
1: Poverino.
0: E invece a gennaio Filou è ricomparso stremato ma vivo in un villaggio vicino alla sua abitazione.
1: Ma dai,
0: pensa un po'. Vedi, questo è un gatto che ti vuole bene.
1: Quello è un gatto che ti vuole bene sicuramente, perché c'è 250 chilometri ha fatto
0: 250 chilometri.
1: Cioè, qui c'è da dire che hanno un GPS interno anche i gatti.
0: Vedi? Un bellissimo senso dell'orientamento.
1: Non ci si può meravigliare, Vanna, dei gatti. Guarda, veramente. Comunque, una bella. Questa, mi piace più questa la notizia che non quella di. Perché guarda quelle immagini di quella gatta, cioè proprio non gliene può fregare di meno. Vabbè. Invece, tu parli.
0: Sì.
1: Abbiamo parlato di gatti, io ti parlo di un pinguino.
0: Ok,
1: allora,
0: va bene.
1: Dimmi una cosa.
0: Ho capito che pinguino è.
1: I pinguini sono pinguini, sono bellini, simpatici, carini. Ma dove vivono i pinguini?
0: Nei posti freddi.
1: Sì, vabbè, ma c'è un posto vocato per i pinguini, no?
0: In Antartide.
1: Sì, direi proprio di sì, che non è la Groenlandia. Ma perché ti dico questo? Perché Trump, sai le sue manie, ormai voglio la Groenlandia, è la mia, di qui, di là, tutte queste cose. Vabbè, la notizia cosa ha fatto? Trump e la foto in Groenlandia con il pinguino, che però vive da un'altra parte. Sostanzialmente la Casa Bianca, che gli piace usare tanto l'intelligenza artificiale, ti ricordo quando su Gaza, la riviera, tutte queste cose qui, ha fatto un bel filmato dove si vedono i monti pseudo della Groenlandia, non so se sono quelli, con un Trump visto dietro che è cammina con un pinguino che tiene in mano la bandiera americana. L'ha fatta l'intelligenza artificiale, però peccato che pinguini in Groenlandia non ce n'è nemmeno la traccia, quindi sarà un'invasione di pinguini anche in Groenlandia. Insomma, voglio dire,

0: Forse sarà questo.
1: Ecco, magari lui farà un esercito di pinguini.
0: E invaderanno la Groenlandia, quindi esporteranno gli americani anche i pinguini in Groenlandia. Beh, abbiamo visto di tutto, c'è anche questa. Vai.
1: Va bene. Allora, non ti parlo di pinguini, ma ti parlo di un mostro, ok? Un mostro famosissimo, oltretutto.
0: Famosissimo.
1: Sì, ovvero. No. No, qui si parla proprio di un vero mostro animale, il mostro di Loch Ness,
0: ah,
1: ok?
0: La miseria.
1: Praticamente, dopo anni dietro al mostro, il ricercatore Shine ha fornito delle spiegazioni a quelle che negli anni sono stati interpretati come avvistamenti. Quindi le gobbe, ad esempio, dicevano che appunto c'erano queste gobbe e invece adesso si pensa che siano delle rocce, mentre i movimenti delle acque del lago sarebbero causati dal passaggio delle barche nel canale caledoniano. Quindi, in pratica, dopo 52 anni, il più grande appunto cercatore del mostro di Loch Ness afferma che il mostro potrebbe non esistere.
0: No,
1: ci sono voluti solo 52 anni.
0: Ma pensa a tutto il commercio che hanno fatto tutti quelli che vendono i mostrini di Loch Ness di intorno, no? E quelli che fanno le gite sul battello, il caccia al mostro, i sub.
1: Sì.
0: Che poi devi sapere che il lago di Loch Ness è anche famoso per un'altra cosa, Vanna. C'ha un'acqua marrone. Cioè, tu non vedi l'acqua.
1: Non vedi sotto.
0: No, è marrone. È proprio marrone, proprio brutta, quindi come fa a starci un mostro?
1: Non lo so.
0: Un mostro ci poteva stare, insomma. Va bene, allora senti, mi hai tolto un mito.
1: Cioè? Ah, il mostro di Loch Ness.
0: Il mostro di Loch
1: Ness.
0: Te ne do un'altra.
1: Voi siete cresciuti con questo mito.
0: Esatto, abbiamo tutti l'idolo del mostro di Loch Ness nella camera da letto. Invece, tu hai presente la Gioconda?
1: Oh, è certo che ce l'ho presente, l'ho anche vista.
0: I francesi, sai che ce l'hanno in Francia, perché dice che gliel'hanno regalata, l'avranno rubata, non lo so.
1: Sì.
0: Insomma, sta di fatto che la famosa Gioconda del maestro Leonardo da Vinci è stata analizzata con una tecnica oggi tutta strana, perché non è che possono andare lì a prendere i pezzettini.
1: Okay.
0: È venuto fuori che il grande maestro Leonardo da Vinci, il grande genio fiorentino Leonardo appunto da Vinci, che viene da Vinci, ecco, in una ricerca pubblicata sul Journal of American Chemical Society, come si dice, dillo tu?
1: Society,
0: la Vanna mi aiuta sempre, che ha fatto che è venuto fuori che nel dipinto ci sono tracce di ossido di piombo o litargirio, ma non solo, c'è anche un pigmento tossico che serve per far asseccare prima la vernice a olio.
1: Ok.
0: Quindi la Gioconda oggi tu non potresti nemmeno metterci le mani perché è tossica.
1: Ah,
0: capisci?
1: Beh, certo.
0: Quindi hanno scoperto che questa grande cosa, che qualcuno dice era un autoritratto di Leonardo, non si sa, comunque velenoso.
1: Ah, bene, la Gioconda è velenosa.
0: È velenosa, ma non è solo quella, anche sull'ultima scena, nell'ultima scena, sempre lo stesso Leonardo, dice che abbiano trovato un'altra sostanza, la plumbonacrite. Anche quella, insomma.
1: Da evitare.
0: Cioè, Leonardo, ma che ingegno, insomma. Un attimino più di green, meno velenose. Però ai tempi erano quelli.
1: Direi.
0: Comunque, se la Gioconda ce la vogliono riportare, noi siamo contenti.
1: Siamo contentissimi. Anche se è chimica, va benissimo.
0: Anche
1: lo stesso.
0: Se è chimica, va bene.
1: Allora, ti porto quest'ultima notizia curiosa e ti parlo di questo uomo
0: che
1: ha guidato per mesi dall'Arabia Saudita alla Norvegia. Per mesi, per vedere l'aurora boreale, praticamente lui ha fatto 6.000 chilometri in auto dal suo paese, che è appunto in Arabia Saudita, fino alla Norvegia.
0: Per vedersi questo spettacolo.
1: Sì, per vedere
0: nel cielo,
1: lo spettacolo dell'aurora boreale.
0: Insomma, poteva andarci in aereo, scusa.
1: No, ho preferito farlo in macchina, non so perché.
0: Perché l'aurora boreale, sai che non è tanto, cioè è simbolo di radiazioni che arrivano, che vengono ionizzate.
1: Esatto,
0: no?
1: Ma poi ti immagini lui,
0: l'aria.
1: Magari arrivava dopo mesi e nemmeno la beccava, perché non succede sempre l'aurora boreale.
0: Non lo so, però per me non se l'è voluta beccare in aereo, perché quando vai in aereo sai che la prendi un po' di radioattività. Non è radioattività, comunque un po' di radiazioni dei solari le prendi, no? Chissà che lui abbia detto, ma io sai che faccio? Quasi vado
1: in macchina e ci impiego 6 mesi.
0: Va bene. E allora noi vi salutiamo con questa scoppiettante settimana loca.
1: Crazy Week oppure sentite un po'.
2: No. Verrückte Woche.
0: Mamma mia, non ce la posso fare.
1: Ciao Beppe.
0: Ciao Anna.
3: Radio Fly, le ali della tua musica.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini. Oggi è venerdì 12 giugno 2026. Il sole sorge alle 5:24 e tramonta alle 20:36, ora legale. La luna sorge alle 2:45 e tramonta alle 17:49, luna calante. La chiesa ricorda Sacro Cuore di Gesù, Santo Onofrio, San Gaspare Luigi Bertoni e Beata Maria Candida.
0: Accadde oggi.
1: Il 12 giugno del 1942 Anna Frank, una ragazza ebrea tedesca, in occasione del suo 13° compleanno riceveva in dono un diario. Quelle pagine vergate della sua scrittura in seguito avrebbero reso noto al mondo intero il drammatico periodo vissuto in clandestinità dalla ragazza nel vano tentativo di sfuggire alle retate naziste.
0: Benessere naturale.
1: Gambe leggere d'estate. Con le temperature che salgono spesso si ha a che fare con il gonfiore alle gambe e alle caviglie. Per contrastare questo problema c'è un infuso molto efficace e completamente naturale che si prepara con un cucchiaino di semi di finocchio, uno di timo serpillo e uno di grani di anice per mezzo litro di acqua. Se ne bevono 3 tazze al giorno.
0: Consigli pratici.
1: Giardino. Formale o informale? Se state dando forma al vostro giardino, dovete tenere presente che la collocazione di siepi, alberi e prato, che sono elementi permanenti, va effettuata per prima. Le siepi avranno così tutto il tempo di crescere mentre si sistema il resto del giardino. Si può optare per una siepe formale, cioè costituita da piante da potare con regolarità e in forme definite, o per piante da far crescere naturalmente, che daranno vita a una siepe informale, tenendo presente che quest'ultima occupa uno spazio maggiore.
0: Hanno detto...
1: Nulla è più pericoloso di un'idea quando è l'unica che abbiamo. Alain. È tutto anche per oggi, vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo con Marta.

0: Flyspot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
0: Flyspot.
3: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo.

0: l'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon venerdì 12 giugno a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico alle Florinda all'ascolto e non. Sono invece nati in data 12 giugno Anna Frank, il politico David Rockefeller, il poeta Sandro Penna, Gabriele Cirilli e Francesco Renga. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 22° grado dei Gemelli, sei gentile e generoso. Durante tutta la vita sarai attorniato da persone che ti vogliono bene. Sai fare bene uso della parola e potresti eccellere sia come parlatore, sia come scrittore o poeta. Il successo spesso attraverserà la tua strada, starà a te prenderlo al volo. Hai buona gioventù, con possibilità di imparare e di sviluppare i tuoi talenti. La tua gioia è rendere felici gli altri. Ami la casa e la famiglia. E passiamo ora invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, per vivere la giornata in modo costruttivo è importante seguire il buon senso, senza lasciarci prendere dall'insofferenza se incontriamo un imprevisto. È importante che non puntiamo sul caso a favore per ottenere risultati concreti.

0: eppure sono imprevedibili. Cancro, anche grazie alla luna in toro, oggi ritroviamo gran parte delle nostre certezze. Qualcuno dispensa pillole di saggezza, progetti costruttivi per chi di noi ha intenzione di mettere su famiglia. Leone, giornata con qualche spigolosità. Coltiviamo la pazienza per darci il tempo necessario a seguire il buon senso, impostandoci sulla moderazione. L'insicurezza acuisce la possessività e ci rende sospettosi. Occhio a non superare il livello di guardia. Vergine, il momento fa parte di quelli che ci vedono in gran forma. Il caso a favore ci asseconda e sappiamo cogliere tutte le opportunità in prima persona. Si prospettano novità a volontà, viaggi, spostamenti e la capacità di capire se e quanto sono vantaggiosi. Bilancia, siamo particolarmente efficienti nello svolgere i compiti quotidiani. Nell'attività le nostre capacità organizzative vengono finalmente alla luce. Stiamo progettando di accendere un mutuo o chiedere un finanziamento. Potrebbero essere le ore decisive. Scorpione, confrontiamoci con gli altri, rivediamo delle posizioni e cambiamo prospettiva se necessario. Trattative fortunate migliorano le entrate, restiamo senza timore. Nuove amicizie, progetti e ideali ci fanno sentire ben inseriti nel nostro ambiente. Sagittario, l'atmosfera è piuttosto monotona e ci vede alle prese con questioni pratiche inderogabili, di cui ci occupiamo però sempre un po' a malincuore. Alcuni rapporti sterili e delle occupazioni ripetitive generano insoddisfazione, apportiamo delle modifiche. Capricorno, giornata tranquilla, vivacizzata da piacevoli sorprese. In arrivo un dono, una notizia, un'iniziativa da condividere. Acquario, il clima non è per niente disteso. Le tensioni in famiglia sono palpabili e dagli attriti alla crisi il passo è breve. Attenti però, possiamo essere noi per primi, con giudizi affrettati e polemici, a mettere a dura prova la pazienza altrui. Moderiamoci. Pesci, la luna in sestile dal toro agevola le nostre imprese e ci dà volentieri una mano a realizzare i nostri desideri in ambito domestico e affettivo. Facciamo tesoro dei suggerimenti forniti da qualcuno più esperto di noi. Si sa, non si finisce mai di imparare. E prima di chiudere, come abitudine, una citazione, quella odierna è la seguente. Le cose vere della vita non si studiano né si imparano, ma si incontrano. Oscar Wilde.
1: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: Ma no. Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi ci dedicheremo a delle parole che non hanno proprio il significato che immaginiamo, perché non hanno un'etimologia precisa e verificabile, ma sono semplicemente figlie di un guizzo creativo ed alcune addirittura non hanno un senso apparente. Tra queste parole oggi ne individueremo tre e altre tre nella prossima puntata. La prima di cui discuteremo è Wi-Fi. Si pensa infatti che la parola Wi-Fi sia sinonimo di wireless fidelity, proprio come nel campo dell'audio Hi-Fi è high fidelity, ovvero alta fedeltà. Tuttavia, secondo Alex Hills, tra i creatori delle prime reti Wi-Fi, non è così. La parola fu coniata solo per ragioni di marketing. Le specifiche tecniche utilizzate dalle reti wireless appena create erano poco orecchiabili e nel suo libro Wi-Fi and the Bad Boys of Radio, Hills ricorda che i membri della Wi-Fi Alliance hanno scelto la parola principalmente perché suonava bene e il legame naturale tra Hi-Fi e Wi-Fi probabilmente ne ha aiutato la diffusione, ma le due parole non hanno nulla a che fare l'una con l'altra e non sono in alcun modo quindi collegate. Passiamo poi ad SOS. Un po' tutti abbiamo sentito dire che SOS sia l'acronimo di Save Our Souls, cioè salvate le nostre anime, oppure Save Our Ship, salvate la nostra nave. La verità è che il popolare acronimo della ricerca di aiuto non significa nulla di tutto ciò, ma nasce dal segnale universale nel codice Morse, di tre punti, di tre trattini e tre punti. Introdotto ufficialmente nel 1905 dal governo tedesco, questa sequenza è infatti facilmente riconoscibile anche per l'orecchio inesperto. Questo a suo tempo fu ritenuto importante in quanto avrebbe permesso alle navi in acque straniere di inviare la richiesta di aiuto senza doversi occupare di eventuali

0: le barriere linguistiche. Peraltro, lo stesso segnale in codice Morse può essere espresso in vari modi, per esempio IJS, SMB, VTB, però la stringa che ha avuto maggior successo appunto è stata quella di SOS, perché probabilmente è più facile da ricordare e perché può essere letta in qualsiasi verso. Finiamo poi questa prima puntata con Kodak. Il marchio Kodak, che è uno dei più noti tra i fotografi, non ha un significato reale. Qualcuno ipotizzò che la parola Kodak fosse la rappresentazione onomatopeica del suono prodotto da un otturatore quando si scatta una foto, ma in realtà pare che il fondatore della compagnia, George Eastman, abbia coniato la parola semplicemente perché gli piaceva la lettera K, una lettera forte e incisiva. Eastman ha così optato per il nome Kodak perché ha pensato che fosse anche abbastanza semplice da non essere mai pronunciato male e sufficientemente distintivo da non essere confuso con un'altra parola, e poi di K ne conteneva ben due. E allora io vi lascio all'appuntamento di domani e non mancate, ciao!
1: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera.
2: Ma no, ma no. Ma no, ma no.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è venerdì 12 giugno 2026. Il sole sorge alle 5.24 e tramonta alle 20.36, ora legale. La luna sorge alle 2.45 e tramonta alle 17.49, luna calante. La chiesa ricorda Sacro Cuore di Gesù, Santo Onofrio, San Gaspare Luigi Bertoni e Beata Maria Candida.
0: Accadde oggi.
1: Il 12 giugno del 1942 Anna Frank, una ragazza ebrea tedesca, in occasione del suo 13° compleanno riceveva in dono un diario. Quelle pagine vergate della sua scrittura in seguito avrebbero reso noto al mondo intero il drammatico periodo vissuto in clandestinità dalla ragazza nel vano tentativo di sfuggire alle retate naziste.
0: Benessere naturale.
1: Gambe leggere d'estate. Con le temperature che salgono spesso si ha a che fare con il gonfiore alle gambe e alle caviglie. Per contrastare questo problema c'è un infuso molto efficace e completamente naturale che si prepara con un cucchiaino di semi di finocchio, uno di timo serpillo e uno di grani di anice per mezzo litro di acqua. Se ne bevono 3 tazze al giorno.
0: Consigli pratici.
1: Giardino. Formale o informale? Se state dando forma al vostro giardino, dovete tenere presente che la collocazione di siepi, alberi e prato, che sono elementi permanenti, va effettuata per prima. Le siepi avranno così tutto il tempo di crescere mentre si sistema il resto del giardino. Si può optare per una siepe formale, cioè costituita da piante da potare con regolarità e in forme definite, o per piante da far crescere naturalmente, che daranno vita a una siepe informale, tenendo presente che quest'ultima occupa uno spazio maggiore.
0: Hanno detto:
1: nulla è più pericoloso di un'idea quando è l'unica che abbiamo. Alain. È tutto anche per oggi, vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.

0: FlySpot.
1: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: FlySpot.
2: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo.

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon venerdì 12 giugno a tutti voi. Ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico alle Florinda all'ascolto e non. Sono invece nati in data 12 giugno Anna Frank, il politico David Rockefeller, il poeta Sandro Penna, Gabriele Cirilli e Francesco Renga. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 22° grado dei gemelli, sei gentile e generoso. Durante tutta la vita sarai attorniato da persone che ti vogliono bene. Sai fare bene uso della parola e potresti eccellere sia come parlatore, sia come scrittore o poeta. Il successo spesso attraverserà la tua strada, starà a te prenderlo al volo. Hai buona gioventù, con possibilità di imparare e di sviluppare i tuoi talenti. La tua gioia è rendere felici gli altri. Ami la casa e la famiglia. E passiamo ora invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, per vivere la giornata in modo costruttivo è importante seguire il buon senso, senza lasciarci prendere dall'insofferenza se incontriamo un imprevisto. È importante che non puntiamo sul caso a favore per ottenere risultati concreti, dobbiamo agire in prima persona. Toro, i pronostici ci vedono vincenti in ogni situazione, grazie a grinta, determinazione e fiuto. Periodo proficuo e di grande fermento, caratterizzato da progetti ambiziosi e voglia di essere sempre e comunque noi stessi. Gemelli, se un amico incautamente ci ha mosso una critica, lo ha fatto di sicuro a fin di bene. Accogliamo serenamente questo piccolo rimprovero. Esiste una bella complicità con una persona a noi vicina, ma gli sviluppi futuri sono imprevedibili. Cancro, anche grazie alla luna in toro, oggi ritroviamo gran parte delle nostre certezze. Qualcuno dispensa pillole di saggezza, progetti costruttivi per chi di noi ha intenzione di mettere su famiglia.

faccia, siamo particolarmente efficienti nello svolgere i compiti quotidiani. Nell'attività le nostre capacità organizzative vengono finalmente alla luce. Stiamo progettando di accendere un mutuo o chiedere un finanziamento. Potrebbero essere le ore decisive. Scorpione, confrontiamoci con gli altri, rivediamo delle posizioni e cambiamo prospettiva se necessario. Trattative fortunate migliorano le entrate, restiamo senza timore. Nuove amicizie, progetti e ideali ci fanno sentire ben inseriti nel nostro ambiente. Sagittario, l'atmosfera è piuttosto monotona e ci vede alle prese con questioni pratiche inderogabili, di cui ci occupiamo però sempre un po' a malincuore. Alcuni rapporti sterili e delle occupazioni ripetitive generano insoddisfazione, apportiamo delle modifiche. Capricorno, giornata tranquilla, vivacizzata da piacevoli sorprese. In arrivo un dono, una notizia, un'iniziativa da condividere. Acquario, il clima non è per niente disteso. Le tensioni in famiglia sono palpabili e dagli attriti alla crisi il passo è breve. Attenti però, possiamo essere noi per primi, con giudizi affrettati e polemici, a mettere a dura prova la pazienza altrui. Moderiamoci. Pesci, la luna in sestile dal toro agevola le nostre imprese e ci dà volentieri una mano a realizzare i nostri desideri in ambito domestico e affettivo. Facciamo tesoro dei suggerimenti forniti da qualcuno più esperto di noi. Si sa, non si finisce mai di imparare. E prima di chiudere come abitudine una citazione, quella odierna è la seguente. Le cose vere della vita non si studiano né si imparano, ma si incontrano. Oscar Wilde.

0: Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi ci dedicheremo a delle parole che non hanno proprio il significato che immaginiamo, perché non hanno un'etimologia precisa e verificabile, ma sono semplicemente figlie di un guizzo creativo ed alcune addirittura non hanno un senso apparente. Tra queste parole oggi ne individueremo tre e altre tre nella prossima puntata. La prima di cui discuteremo è Wi-Fi. Si pensa infatti che la parola Wi-Fi sia sinonimo di wireless fidelity, proprio come nel campo dell'audio Hi-Fi è High Fidelity, ovvero alta fedeltà. Tuttavia, secondo Alex Hills, tra i creatori delle prime reti Wi-Fi, non è così. La parola fu coniata solo per ragioni di marketing. Le specifiche tecniche utilizzate dalle reti wireless appena create erano poco orecchiabili e nel suo libro Wi-Fi and the Bad Boys of Radio, Hills ricorda che i membri della Wi-Fi Alliance hanno scelto la parola principalmente perché suonava bene e il legame naturale tra Hi-Fi e Wi-Fi probabilmente ne ha aiutato la diffusione, ma le due parole non hanno nulla a che fare l'una con l'altra e non sono in alcun modo quindi collegate. Passiamo poi ad SOS. Un po' tutti abbiamo sentito dire che SOS sia l'acronimo di Save Our Souls, cioè salvate le nostre anime, oppure Save Our Ship, salvate la nostra nave. La verità è che il popolare acronimo della ricerca di aiuto non significa nulla di tutto ciò, ma nasce dal segnale universale nel codice Morse, di tre punti, di tre trattini e tre punti. Introdotto ufficialmente nel 1905 dal governo tedesco, questa sequenza infatti facilmente riconoscibile anche per l'orecchio inesperto. Questo a suo tempo fu ritenuto importante in quanto avrebbe permesso alle navi in acque straniere di inviare la richiesta di aiuto senza doversi occupare di eventuali barriere linguistiche. Peraltro lo stesso segnale in codice Morse può essere espresso in vari modi, per esempio IJS, SMB, VTB, però la stringa che ha avuto maggior successo appunto è stata quella di SOS, perché probabilmente è più facile da ricordare e perché può essere letta in qualsiasi verso. Finiamo poi questa prima puntata con Kodak. Il marchio Kodak, che è uno dei più noti tra i fotografi, non ha un significato reale. Qualcuno ipotizzò che la parola Kodak fosse la rappresentazione onomatopeica del suono prodotto da un otturatore quando si scatta una foto, ma in realtà pare che il fondatore della compagnia, George Eastman, abbia coniato la parola semplicemente perché gli piaceva la lettera K, una lettera forte e incisiva. Eastman così optato per il nome Kodak perché ha pensato che fosse anche abbastanza semplice da non essere mai pronunciato male e sufficientemente distintivo da non essere confuso con un'altra parola, e poi di K ne conteneva ben due. E allora io vi lascio all'appuntamento di domani e non mancate, ciao!
0: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ascoltaci sulle radiofrequenze 98.5, 106.1, Radio Fly.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è venerdì 12 giugno 2026. Il sole sorge alle 5.24 e tramonta alle 20.36, ora legale. La luna sorge alle 2.45 e tramonta alle 17.49, luna calante. La chiesa ricorda Sacro Cuore di Gesù, Santo Onofrio, San Gaspare Luigi Bertoni e Beata Maria Candida.
0: Accadde oggi.
1: Il 12 giugno del 1942 Anna Frank, una ragazza ebrea tedesca, in occasione del suo 13° compleanno riceveva in dono un diario. Quelle pagine vergate della sua scrittura in seguito avrebbero reso noto al mondo intero il drammatico periodo vissuto in clandestinità dalla ragazza nel vano tentativo di sfuggire alle retate naziste.
0: Benessere naturale.
1: Gambe leggere d'estate. Con le temperature che salgono spesso si ha a che fare con il gonfiore alle gambe e alle caviglie. Per contrastare questo problema c'è un infuso molto efficace e completamente naturale che si prepara con un cucchiaino di semi di finocchio, uno di timo serpillo e uno di grani di anice per mezzo litro di acqua. Se ne bevono 3 tazze al giorno.
0: Consigli pratici.
1: Giardino. Formale o informale? Se state dando forma al vostro giardino, dovete tenere presente che la collocazione di siepi, alberi e prato, che sono elementi permanenti, va effettuata per prima. Le siepi avranno così tutto il tempo di crescere mentre si sistema il resto del giardino. Si può optare per una siepe formale, cioè costituita da piante da potare con regolarità e in forme definite, o per piante da far crescere naturalmente, che daranno vita a una siepe informale, tenendo presente che quest'ultima occupa uno spazio maggiore.
0: Hanno detto?
1: Nulla è più pericoloso di un'idea quando è l'unica che abbiamo. Alain. È tutto anche per oggi, vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Vola attraverso i suoni di Radio Fly.

Eccoci arrivati, finalmente venerdì, ben svegliati, benvenuti all'ultimo appuntamento della settimana con il Fizz and the Morning. È il 12 giugno, bentrovati, l'atmosfera qui in studio è carica di quell'entusiasmo tipico di chi sa che il traguardo del fine settimana è davvero arrivato. Oggi vogliamo celebrare la libertà e la voglia di stare insieme, ragazzi, e appunto vi parleremo proprio per questo insieme a Paolo Crivellaro di eventi e appuntamenti che ci sono in giro per l'Italia già in questo fine settimana, ma poi anche qualche segnalazione per quanto riguarda la settimana prossima. Ovviamente non può mancare neanche lo spazio dedicato all'almanacco del giorno insieme ad Ermanno Accardi, collegamento con Milano, ed in diretta andremo a fare davvero la storia del nostro territorio, della nostra Italia, qualche bella notizia che ci piace ricordare e qualche frase e aneddoto che non può mancare. Questa è la forza del Fizz and the Morning, ma la forza della nostra trasmissione è fatta anche da voi, dai vostri messaggini che arrivano via WhatsApp e da tutte le persone che ci seguono. Siete sempre di più, siete tantissimi, grazie per tutti quelli che si svegliano insieme a noi e che hanno puntato il Fizz and the Morning, pensate, anche come radio sveglia, insomma, c'è gente che si sveglia con la voce di Alessandro Fizzotti, e meno male, dico io, perché sennò cosa sono qui a fare? Dai, a pettinare le bambole, direbbe qualcuno. Io, che non ho appunto i capelli, viene doppiamente da ridere, quindi siamo prontissimi per andare. Fatemi salutare tutti gli amici che appunto come me magari non hanno i capelli. Ragazzi, abbiamo altre qualità, diciamocelo, voi lo sapete, vero? Andiamo!

0: y'all talking about?
1: You know what? I don't even care. I need a photo with Drake because my Instagram is weak as f***.
0: What are you talking about?
2: I'm just being real. My look.
3: Fly spot.
4: Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
3: Flyspot.
5: It's in the morning.

0: giorno dopo giorno. Storie e curiosità quotidiane.
1: Siamo arrivati puntuali più che mai al venerdì del Fitz the Morning in questo 12 giugno 2026 e qui con noi c'è Ermanno Accardi che vado subito a salutare. Buongiorno e buon venerdì.
2: Buongiorno Alessandro, anche a te e anche ai nostri ascoltatori che ci seguono sempre con attenzione, affetto e simpatia. Bene, oggi è Sant'Onofrio, anacoreta, si sa poco della sua vita, se non ciò che è riferito da Pafnuzio, monaco del V secolo. Dopo essere stato monaco a Ermopolis, Onofrio, sull'esempio di Giovanni il Battista e di Elia, diventa anacoreta e abbraccia lo stato di vita più perfetto, la solitudine del deserto, dove trascorre più di 70 anni. Accade oggi, 1667, il medico di Luigi XIV, XIV re di Francia, Jean-Baptiste Denis, effettua la prima trasfusione di sangue di cui si abbia notizia certa. Inietta sangue di agnello a un ragazzo affetto da tifo. 1942, per il suo 13° compleanno, Anna Frank riceve in regalo un diario con la copertina a quadretti rossi. Il diario diventerà per lei Kitty, l'amica che non ha, alla quale inizia a confidare i suoi pensieri e le sue emozioni. 1964, il governo sudafricano condanna al carcere a vita Nelson Mandela, l'attivista che si batte per i diritti dei neri all'uguaglianza con i bianchi. 1967, la Corte Suprema degli Stati Uniti cancella la legge che vieta i matrimoni interrazziali. 1991, nelle prime elezioni democratiche della storia della Russia, Boris Yeltsin viene eletto presidente della Repubblica Socialista Federativa Russa col 57% dei voti. A questo punto a Mosca ci sono due capi di Stato, lo stesso Yeltsin e Gorbaciov, presidente dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche. L'elezione di Yeltsin accelera il processo già in atto di dissoluzione dell'URSS, dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche. Dal 2002 il 12 giugno Alessandro è data scelta per la giornata mondiale contro il lavoro minorile. La scuola è appena finita e molti di noi sono già con la testa alle vacanze. Eppure nel mondo ci sono milioni di bambini che invece di giocare a studiare sono costretti a lavorare. Si tratta quasi sempre di lavori duri e pericolosi. Nel 2002 l'International Labour Organization ha indetto la giornata mondiale contro il lavoro minorile per richiamare l'attenzione sul fenomeno diffuso a livello mondiale dei bambini vittime del lavoro forzato. Tale giornata si propone altresì di sottolineare gli sforzi e le azioni necessarie per prevenire e debellare il lavoro minorile. Ogni anno, appunto, il 12 giugno, questa giornata mondiale unisce o dovrebbe unire governi, organizzazioni di imprenditori e lavoratori, la società civile e milioni di persone in tutto il mondo per rendere nota la difficile situazione in cui si trovano questi bambini e discutere quali misure debbano essere adottate per poterli aiutare ancora oggi nel 2026. Proverbi di oggi: se giugno non fa sudare, pane e vino fa mancare. Quindi insistiamo su questo tasto. A giugno è estate, deve far caldo. Non è ancora estate, vero, sarà il 21 di giugno, ma insomma deve far caldo. Aforismo di oggi con cui ci salutiamo, divertente, di Albert Einstein, che insomma non ha certo bisogno di presentazioni. Lui dice, tutto sulla vita ovviamente, tutto è relativo. Prendi un ultracentenario che rompe uno specchio, sarà ben lieto di sapere che ha ancora 7 anni di disgrazie, quindi come dargli torto. Caro Alessandro, buon fine settimana allora a noi e ai nostri ascoltatori, e volendo ci si dà appuntamento a lunedì mattina, io e te ci saremo sicuramente.
1: Ciao. Assolutamente, un abbraccio, ciao Ermanno.
0: Giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini. Oggi è venerdì 12 giugno 2026. Il sole sorge alle 5:24 e tramonta alle 20:36, ora legale. La luna sorge alle 2:45 e tramonta alle 17:49, luna calante. La chiesa ricorda Sacro Cuore di Gesù, Santo Onofrio, San Gaspare Luigi Bertoni e Beata Maria Candida.
0: Accadde oggi.
1: Il 12 giugno del 1942 Anna Frank, una ragazza ebrea tedesca, in occasione del suo 13° compleanno riceveva in dono un diario. Quelle pagine vergate della sua scrittura in seguito avrebbero reso noto al mondo intero il drammatico periodo vissuto in clandestinità dalla ragazza nel vano tentativo di sfuggire alle retate naziste.
0: Benessere naturale.
1: Gambe leggere d'estate. Con le temperature che salgono, spesso si ha a che fare con il gonfiore alle gambe e alle caviglie. Per contrastare questo problema c'è un infuso molto efficace e completamente naturale che si prepara con un cucchiaino di semi di finocchio, uno di timo serpillo e uno di grani di anice per mezzo litro di acqua. Se ne bevono 3 tazze al giorno.
0: Consigli pratici.
1: Giardino. Formale o informale? Se state dando forma al vostro giardino, dovete tenere presente che la collocazione di siepi, alberi e prato, che sono elementi permanenti, va effettuata per prima. Le siepi avranno così tutto il tempo di crescere mentre si sistema il resto del giardino. Si può optare per una siepe formale, cioè costituita da piante da potare con regolarità e in forme definite, o per piante da far crescere naturalmente, che daranno vita a una siepe informale, tenendo presente che quest'ultima occupa uno spazio maggiore.
0: Hanno detto?
1: Nulla è più pericoloso di un'idea quando è l'unica che abbiamo. Alain. È tutto anche per oggi, vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Radio Fly viene in viaggio con te.
3: Radio Fly viene in viaggio con te.
2: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
4: Allacciate le cinture. Pronti al decollo. Con Radio Fly.

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon venerdì 12 giugno a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico alle Florinda all'ascolto e non. Sono invece nati in data 12 giugno Anna Frank, il politico David Rockefeller, il poeta Sandro Penna, Gabriele Cirilli e Francesco Renga. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 22° grado dei Gemelli, sei gentile e generoso. Durante tutta la vita sarai attorniato da persone che ti vogliono bene. Sai fare bene uso della parola e potresti eccellere sia come parlatore, sia come scrittore o poeta. Il successo spesso attraverserà la tua strada, starà a te prenderlo al volo. Hai buona gioventù, con possibilità di imparare e di sviluppare i tuoi talenti. La tua gioia è rendere felici gli altri. Ami la casa e la famiglia. E passiamo ora invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, per vivere la giornata in modo costruttivo è importante seguire il buon senso, senza lasciarci prendere dall'insofferenza se incontriamo un imprevisto. È importante che non puntiamo sul caso a favore per ottenere risultati concreti, dobbiamo agire in prima persona. Toro, i pronostici ci vedono vincenti in ogni situazione, grazie a grinta, determinazione e fiuto. Periodo proficuo e di grande fermento, caratterizzato da progetti ambiziosi e voglia di essere sempre e comunque noi stessi. Gemelli, se un amico incautamente ci ha mosso una critica, lo ha fatto di sicuro a fin di bene. Accogliamo serenamente questo piccolo rimprovero. Esiste una bella complicità con una persona a noi vicina, ma gli sviluppi futuri sono imprevedibili. Cancro, anche grazie alla luna in Toro, oggi ritroviamo gran parte delle nostre certezze. Qualcuno dispensa pillole di saggezza, progetti costruttivi per chi di noi ha intenzione di mettere su famiglia. Leone, giornata con qualche spigolosità. Coltiviamo la pazienza per darci il tempo necessario a seguire il buon senso, impostandoci sulla moderazione. L'insicurezza acuisce la possessività e ci rende sospettosi. Occhio a non superare il livello di guardia. Vergine, il momento fa parte di quelli che ci vedono in gran forma. Il caso a favore ci asseconda e sappiamo cogliere tutte le opportunità in prima persona. Si prospettano novità a volontà, viaggi, spostamenti e la capacità di capire se e quanto sono vantaggiosi. Bilancia, siamo particolarmente efficienti nello svolgere i compiti quotidiani. Nell'attività le nostre capacità organizzative vengono finalmente alla luce. Stiamo progettando di accendere un mutuo o chiedere un finanziamento. Potrebbero essere le ore decisive. Scorpione, confrontiamoci con gli altri, rivediamo delle posizioni e cambiamo prospettiva se necessario. Trattative fortunate migliorano le entrate, restiamo senza timore. Nuove amicizie, progetti e ideali ci fanno sentire ben inseriti nel nostro ambiente. Sagittario, l'atmosfera è piuttosto monotona e ci vede alle prese con questioni pratiche inderogabili, di cui ci occupiamo però sempre un po' a malincuore. Alcuni rapporti sterili e delle occupazioni ripetitive generano insoddisfazione, apportiamo delle modifiche. Capricorno, giornata tranquilla, vivacizzata da piacevoli sorprese. In arrivo un dono, una notizia, un'iniziativa da condividere. Acquario, il clima non è per niente disteso. Le tensioni in famiglia sono palpabili e dagli attriti alla crisi il passo è breve. Attenti però, possiamo essere noi per primi, con giudizi affrettati e polemici, a mettere a dura prova la pazienza altrui. Moderiamoci. Pesci, la luna in sestile dal Toro agevola le nostre imprese e ci dà volentieri una mano a realizzare i nostri desideri in ambito domestico e affettivo. Facciamo tesoro dei suggerimenti forniti da qualcuno più esperto di noi. Si sa, non si finisce mai di imparare. E prima di chiudere come abitudine una citazione, quella odierna è la seguente. Le cose vere della vita non si studiano né si imparano, ma si incontrano. Oscar Wilde.
0: Accendi la giornata con Radio Fly.
2: Fizz in the morning.

0: Eccoci arrivati ai nostri collegamenti del venerdì e come sempre c'è gli invisibili. Con noi Paolo Crivellaro, che saluto subito. Buongiorno Paolo, benvenuto.
1: Grazie, grazie. Buongiorno Alessandro, buongiorno agli amici in ascolto.
0: Allora, parliamo di eventi e appuntamenti insieme a te. Da dove iniziamo?
1: Iniziamo da domani 13 giugno, siamo sul Lago Maggiore a Baveno e Feriolo, due bellissime località, dove inizia la manifestazione Baveno e Feriolo d'Incanto, rassegna di luci, colori ed emozioni che abita la riviera fino a inizio luglio. Spostandoci un pochino arriviamo a Novara, all'archivio di Stato, dalle 16, visita guidata gratuita organizzata con abbonamento musei per scoprire i tesori nascosti dell'archivio cittadino. E sempre domani 13 giugno, Milonga e live show di tango. Siamo a Varese presso il Liceum Eventi di via Carrobbio, dalle 21.30 si terrà una serata di tango con le esibizioni dal vivo di campioni mondiali Leandro Boico e Micaela Garcia. Ingresso riservati soci. E ancora a Varese, festa del Rugby, 12, 13 e 14 giugno, 22esimo anno, torna la festa del Rugby di Varese, come sempre tre giorni di grande musica, sport e divertimento per dare il via all'estate. Questo al centro sportivo Aldo Levi in via Salvore a Varese. Bel gioioso Comics Hand Game, a pochi chilometri da Pavia, presso lo storico castello di Belgioioso, torna la celebre fiera dedicata al mondo dei fumetti e i giochi da tavolo e della cultura pop. Questo sempre dal 13. E dal 13 addirittura fino all'11 ottobre, ma inizia domani 13 giugno, siamo dagli amici del Canton Ticino e siamo in Valle Leventina, dove inizia il festival Sobrio Festival, dedicato alla musica classica. Ospita giovani musicisti di particolare talento provenienti da tutto il mondo, artisti di fama internazionale, tra cui alcuni membri del Berliner Philharmoniker. Questo, abbiamo detto, nel villaggio della musica di Valle Ventina, a Sobrio. Domani inizia per questa manifestazione della Valle Ventina alle ore 18 nella chiesa di San Lorenzo la serata inaugurale con musiche di violino, liuto, violoncello, flauti barocchi. E con questo appuntamento musicale auguriamo a tutti un ottimo fine settimana.
0: Grazie al nostro Paolo e noi ci risentiamo la settimana prossima.

0: Radio Fly.
1: Radio Fly.
0: WhatsApp 334 315 9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio.
2: Sono le 8:02.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. In primo piano ancora l'evoluzione degli scenari in Medio Oriente. A sorpresa, dopo una giornata di tensione e bombardamenti, Donald Trump definisce vicina la firma dell'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran. Teheran invece frena in attesa del sì della guida suprema Khamenei. Sentiamo Davide Camera.
4: Ti aspetti un attacco ancora più duro del precedente, con tanto di minaccia di prendere il controllo dell'isola di Kharg, e invece ancora una volta Trump spiazza tutti annunciando unilateralmente, come sempre, che la firma dell'accordo di pace è vicina. Secondo quello che il presidente americano scrive su Truth, le trattative sono state portate ai massimi livelli dalla leadership iraniana e approvate sia a livello concettuale che nel dettaglio con il consenso di tutte le parti coinvolte, anche se in realtà da Teheran si frena parlando di accordo di principio, ma ancora senza il sì di Mojtaba Khamenei, guida suprema. Ma Trump spinge avanti affermando che a breve si annunceranno data e luogo della firma, forse nel weekend in Europa alla vigilia del G7 di Evian da parte del vicepresidente Vance, e che subito dopo riaprirà anche lo stretto di Hormuz. Fondamentale sarebbe stata la missione a Teheran dei mediatori del Qatar. Le divergenze riguarderebbero ancora lo sblocco dei beni iraniani congelati, gli accordi per la riapertura dello stretto durante il cessate il fuoco di 60 giorni e le modalità dei colloqui sul programma nucleare. Dopo una giornata di scontri, adesso si aspetta di capire se ci sarà veramente l'intesa o se, seguendo il conto fatto dalla CNN, sarà solo il 38esimo annuncio in 2 mesi di un accordo vicino.
3: Ieri in Parlamento le comunicazioni di Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno, via libera sia alla Camera che al Senato alla risoluzione di maggioranza. Nel suo intervento la Premier ha rivendicato le scelte in ambito di politica estera, sostegno a Kiev e pressione su Mosca, no a formati ristretti senza legittimità per parlare a nome della UE, ha rimarcato la Premier, che sul Medio Oriente ha sostenuto il varo di sanzioni contro i coloni israeliani e contro il ministro Ben-Gvir. Il dibattito sulla difesa e sulla sicurezza deve andare oltre il concetto di armamenti in senso stretto, ha poi sollecitato la Presidente del Consiglio. Sentiamo.
5: Sosteniamo insomma l'approccio, le iniziative volte a rafforzare la sicurezza e la difesa del continente. Siamo pronti ad assumerci le nostre responsabilità, a fare quello che è necessario per proteggere l'Italia e i suoi cittadini, a partire dal tema della sicurezza. E lo ribadiremo al vertice NATO, dove l'Italia si presenterà con una percentuale del 2,8% del proprio prodotto interno lordo investito in difesa e sicurezza, segnando un aumento dello 0,71 che è garantito però soprattutto alle spese legate alla sicurezza sul territorio.
3: Accesi botta e risposta tra Meloni e le opposizioni, che sono tornate ad attaccare la Premier e l'intero esecutivo. Avete fallito e il prezzo lo stanno pagando gli italiani. Sentiamo prima la segretaria del PD Schlein, poi il leader 5 Stelle Conte.
6: Non saremo noi e non vogliamo noi aumentare le tasse sul lavoro e sull'impresa. L'avete fatto voi questo, portando la pressione fiscale al record degli ultimi 12 anni oltre il 43%.
7: Toccherà a noi rilanciare l'Italia, rimetterla in piedi. Lo abbiamo già fatto, sappiamo come si fa. Per offrire una risposta che non avete saputo dare, completamente fallimentari siete stati sul bisogno di sicurezza.
3: La Banca Centrale Europea, dopo quasi 3 anni, ha deciso un aumento dei tassi di interesse dello 0,25%. La Presidente Lagarde avverte: più dura la guerra in Medio Oriente, più aumentano i rischi per la crescita e l'inflazione. Il servizio è di Alessio Galea.
8: Nessuna sorpresa, come atteso dagli analisti, la Banca Centrale Europea ha alzato i tassi di interesse di 0,25 punto. Il tasso sui depositi si porta al 2,25%, mentre sale al 2,4% quello sui rifinanziamenti principali e al 2,65% quello sui prestiti marginali. La BCE inoltre ha ulteriormente tagliato le previsioni sulla crescita, 0,8% quest'anno, l'1,2% il prossimo, e ha alzato quelle sull'inflazione, i risalite al 3% nel 2026 e al 2,3% nel 2027. Sul rialzo dei tassi la decisione è stata unanime, ha dichiarato la Presidente Lagarde, avvertendo che i rischi sono maggiori quanto più dura sarà la guerra in Medio Oriente. Anche per il Fondo Monetario Internazionale le prospettive dell'Eurozona si sono indebolite, stime di crescita tagliate allo 0,9% nel 2026 e all'1,2% nel 2027, con l'inflazione in salita al 2,8% quest'anno e al 2,3% il prossimo.
3: Dopo giorni di ricerche è stato ritrovato ieri pomeriggio il corpo senza vita di Mattia Testi, il 19enne di Spinea, Venezia, scomparso lo scorso 4 giugno. A darne notizia il comune. Cordoglio alla famiglia e agli amici del giovane e dal sindaco. Una cerimonia inaugurale con star internazionali ha aperto allo stadio Azteca di Città del Messico i mondiali di calcio. Nei primi incontri vittorie per Messico e Corea del Sud. Oggi altra cerimonia inaugurale a Toronto. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
1: Shakira e Burna Boy intonano Dai Dai, la canzone ufficiale. Andrea Bocelli con la coreana EJ, l'inno DNA. Fuochi d'artificio dipingono il cielo di verde, bianco e rosso, i colori della bandiera del Messico. Affidato all'attrice di origine messicana Salma Hayek, il discorso prima della parata delle nazioni, e il mitico Azteca diventa l'unico stadio ad aver ospitato 3 partite inaugurali nella storia della Coppa del Mondo. Sugli spalti 80.000 in delirio, fuori la protesta delle madri dei desaparecidos con scontri con le forze dell'ordine. Il mondiale inizia anche sul campo ed è subito fiesta. Il Messico troppo forte per il Sudafrica, vince 2-0 con le reti di Quiñones e Raúl Jiménez in un match con 3 espulsi, 2 sudafricani e un messicano. Nell'altro incontro del girone la Corea del Sud batte 2-1 in rimonta la Repubblica Ceca. Oggi altra cerimonia inaugurale a Toronto, dove il Canada affronta la Bosnia.
3: Ed è tutto la parte tecnica. Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona giornata.
9: Vola con Radio Fly.
10: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Al nord venerdì tempo stabile e soleggiato, così come al centro solo qualche velatura al mattino, mentre il sud vedrà un po' di instabilità, nubi sparse anche ampie. Dal pomeriggio avremo maggiori addensamenti sui rilievi della Calabria con possibili brevi isolati piovaschi. In Sardegna il tempo risulterà invece soleggiato. Temperature in calo al sud, in ripresa al nord per un weekend oltre i 30 gradi. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
11: Fly Spot.
12: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
13: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
12: Ma è tutto il giorno che lo fai!
13: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
12: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
13: Eh? Cosa c'entra?
12: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
13: Ma io vado velocissimo con i selfie.
12: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
14: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
3: Fly Spot.
15: Accendi la giornata con Radio Fly.
16: It's in the morning.

rispetto all'anno precedente. Il dato che emerge è una vera e propria spaccatura del nostro paese. Le calamite del nord sono la Lombardia, l'Emilia-Romagna e il Veneto, da sole incassano circa la metà dei fondi destinati a chi cura paziente da fuori regione. Il sud che rincorre, con regioni come la Calabria, la Campania, Puglia e Sicilia che registrano i passivi più pesanti. Per loro la mobilità non è uno scambio, ma una vera e propria fuga. Sorpresa dalla Lombardia. Curiosamente, la Lombardia è tra le prime, sia per chi attira pazienti, sia per i propri residenti che vanno a curarsi nelle regioni vicine. È la cosiddetta mobilità di prossimità. Come ha sottolineato Nino Cartabellotta, presidente appunto di Gimbe, questi numeri sono un po' il termometro delle disuguaglianze. Spostarsi non è quasi mai una scelta di piacere, ma una necessità, perché l'offerta dei servizi non è omogenea sul territorio nazionale. Insomma, il diritto alla salute sembra dipendere ancora troppo dal codice postale che abbiamo sulla carta di identità. E voi, amici ascoltatori, vi siete mai trovati a dover emigrare per un controllo o un intervento? O siete tra i fortunati che hanno tutto davvero sotto casa?

ma anche oggi è davvero importante per chiudere questa settimana, no? Quanto veramente spesso si va alla ricerca dell'ospedale, del medico, dello specialista o nella regione accanto o addirittura 3, 4, 5 regioni più in là, insomma. Del resto la mobilità e questi ospedali ci portano anche a questo, anche se ci piacerebbe, diciamolo, curarci nell'ospedale della nostra città o magari nella stessa nostra regione. Questo è quello che appunto ci portano i dati e come sta cambiando davvero la sanità, così come anche tra sanità pubblica ed il privato, ma lì ci sarebbe da aprire un altro capitolo che è meglio non aprire in questo momento. Importante è quello che dico sempre io: comunque abbiate cura di voi e, come abbiamo detto in una puntata di questa settimana, cerchiamo di conoscere più da vicino il nostro corpo, parlare con il nostro corpo e sentire come ci parla il nostro corpo e fare prevenzione, che è fondamentale. Grazie per averci seguito. Lo spazio con il Fizz & Morning di questa settimana si chiude qui. Noi ovviamente ci risentiamo da lunedì. Un abbraccio da Alessandro Fizzotti e da tutto il nostro staff.

0: Ascoltaci sulle frequenze 98,5 e 106,1. Radio Fly.
1: Take off the slow.

Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: attraverso i suoni di Radio Fly.
1: Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa.
2: Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di Radio Fly. Oggi è mercoledì 10 giugno 2000.
1: Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa.

0: attraverso i suoni di Radio Fly.
1: Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa.
2: Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di Radio Fly. Oggi è venerdì 12 giugno 2026. Partiamo dalle prime pagine quotidiane nazionali grazie al portale ilgiornalone.it. Corriere della Sera, Meloni l'affondo su Vannacci, la premier dell'Unione Europea, trovi una sola voce su Kiev, le accusa il Movimento 5 Stelle, frase sessista. Il leader in aula attacca il generale, sei funzionale alla sinistra e le opposizioni, il governo ha fallito. Trump minaccia, poi ferma i raid e annuncia accordo vicino, la firma nel weekend in Europa. La Repubblica, Trump, Iran, c'è l'accordo, il presidente cancella il raid e annuncia intesa fra tutti i paesi, firma in Europa breve, Wall Street brinda, o giù il petrolio, Teheran non smentisce ma manca il via libera di Khamenei, la sorpresa di Israele, Netanyahu non informato della svolta, Meloni, inviato Unione Europea per Kiev e in ala, attacca Vannacci. La Stampa, il mondo in gioco, le stelle della musica illuminano la cerimonia inaugurale alla Zecca, fuori gli scontri, il Messico batte il Sudafrica 2-0, il Trump ferma i raid, intesa conclusa, ci vorrebbe convergenza su punti chiave, il leader USA firma in Europa, Teheran ha accettato il nostro testo ma i Pasdaran frenano. Il Fatto Quotidiano, piove sul Salvini, qua in serie, PM indagano attorno a lui, Vannacci spopola, Marina caccia di petroliere, russe in Parlamento all'oscuro. Il Resto del Carlino, Trump annulla i raid, accordo con l'Iran, il Time con la firma del weekend in Europa, andrà avanti, gallo e giallo sulla reazione di Teheran, la BCE alza tassi di interesse, i conflitti hanno riacceso l'inflazione, mutui e prestiti più cari. Ballando sul mondo, in guerra. Shakira e Bocelli, show per la cerimonia inaugurale dei mondiali di calcio a Città del Messico. Il Messaggero, Iran USA, c'è l'accordo, il leader ha annullato i raid, firma forse nel weekend in Europa. Lazio, i tifosi VIP, dialogo per ripartire, Meloni, un inviato europeo per Kiev, il sì di Mattarella, il mondiale dei record con Bocelli e Shakira. La Verità, Meloni, prima sberla Vannacci, qui la vera destra non sei tu, scontra la Camera con i deputati di Futuro Nazionale, la CGIL oggi in piazza per mantenere sprechi e privilegi dei suoi amici, Realismo Italia, bisogna parlare con Putin. Il Giornale, da Alfano a Vannacci, utili idiota alla sinistra, Meloni vota con il PD, Trump ferma i raid, accorda un passo, il Time conferma in Europa, l'Iran disponibile ad accettare. Libero, delirio alla Camera quando Grillino fa rima con cretino, la vergogna dell'onorevole Silvestri, Meloni leader con le ginocchiere, le femministe del campo largo neanche prendono le distanze, Giorgia critica l'Unione Europea, burocrati non rendono conto a nessuno, Vannacci vota con Fratoianni, rischia di arruolarsi fra gli utili idioti della sinistra. Il Tempo, l'infamia grillina contro Meloni e le donne, Silvestri insulta la premier evocando presunte ginocchiere per stare più comoda davanti a Trump, la Demma Scani che presiede l'aula tace, Meloni lo asfalta, imbarazzi arrampicate sugli specchi a sinistra e Musk retweet a stroppa che cita il Tempo. L'Unità, il Papa smonta il patto europeo contro i profughi, inchinatevi di fronte a loro, scintille alla Camera, Meloni remigra Vannacci, la destra non sei tu. Il Manifesto, risono Giorgia, torna ad attaccare l'Unione Europea dei burocrati, del Green Deal, si scatena contro alleati che la escludono ai vertici, Meloni in Parlamento recupera i toni urlati del sovranismo dalle origini, è in campagna elettorale e teme la concorrenza di Vannacci, sono io la vera destra. Avvenire, la dignità dei migranti, il Papa ricorda che il valore della persona non ha passaporto e sprona l'Europa ad accogliere e integrare in vigore il nuovo regolamento Unione Europea per chi riesce ad arrivare più difficoltà e maggiore probabilità di espulsioni. Trump annuncia intesa sulla tregua con l'Iran, il mondiale globale e l'illusione dei piccoli, fischio d'inizio con la kermesse con 8 nazionali provenienti dal Nord Africa e Medio Oriente. Secolo d'Italia, dimissioni, insulti sessisti alla premier del Grillino Silvestri alla Camera, Fratelli d'Italia indegno, in primo piano ginocchiere, imbarazzo tra le parlamentari di sinistra, campo largo e puzzle di, con pezzi diversi, come può governare? Enrico Berlinguer 42 anni dopo a ricordarlo solo Giorgia Meloni. Andiamo ai quotidiani della nostra regione toscana, partendo dal Tirreno, da Livorno, droni e volontari per Zera. Senza esito le ricerche della fidanzata del trentenne assassinato, ucciso, scappato dopo l'omicidio e complice del killer, tutte le piste aperte. Cecina, rivoluzione sensi unici, scoppia la protesta. Da Lucca, butta dentro a caccia di turisti e polemica. Viareggio, condannata ad Alpino, 18 anni di carcere per l'investimento mortale col SUV, secondo i giudici della Corte d'Assise è stato un omicidio volontario. Da Santa Maria a Monte, nuovo assalto alla gioielleria dopo pochi giorni, questa volta i ladri sono riusciti a portare via oggetti preziosi. Vico Pisano, incendio, sigilli alla Delca, posto sotto sequestro il capannone andato in fiamme, ancora miasmi e una cappa grigia sull'area industriale del Rogo. Da Pistoia, lo chef molesta le cameriere, licenziato, madre e figlia denunciano frasi sessiste e contatti pesanti, non erano solo battute. Prato, l'allenatore violento, ha chiesto alle calciatrici di rompere una gamba alla compagna e le ha insultate negli spogliatoi, è stato squalificato per 4 anni. Montoncella Miata, scacciato dal trattore, tragedia tra gli ulivi. Portato d'urgenza alle Scotte, è morto per le gravissime ferite. Da Grosseto muore in casa a 37 anni il corpo senza vita di Jacopo Maria Valenti, dentista trovato senza vita dalla nonna, ucciso da un malore fulminante. Firenze, La Repubblica, Fossi, messaggio a Gianni, la giunta regionale deve essere più innovativa. ASL 100, trattativa dopo la protesta sia all'incontro sindacati e azienda. Andiamo al Corriere di Siena, MPS verso la divisione in due, Cimbri, Unipol non lascia dubbi sull'intenzione intorno a Rocca Salimbeni, mozioni della maggioranza in consiglio. Mense sana, Lucca Basket e veleni. Andiamo al Corriere di Arezzo, finta rapina 500.000 euro, assalto a portavalori a Palazzo del Pero nel 2024, sarebbe stato simulato dalla guardia giurata, è indagato. Video mostra la stanza del sindaco, Comanducci svela l'ufficio sui social, la fosce si riaccende dopo 10 anni e il ristorante crea occupazione. Vediamo la Nazione di Arezzo che questa mattina in prima pagina porta vediamo se si apre la pagina un attimo solo e poi dopo andremo a leggere La Nazione, che è il quotidiano appunto della nostra città. Purtroppo l'edizione è eccola qua, crisi PD Gianni, nuove fasi interpreti, il governatore analizza la sconfitta elettorale del campo largo ed M subito lunga assemblea. È giunta l'ora, la mossa di Comanducci, oggi vertice di coalizione per il nodo del vice sindaco. Andiamo a vedere, vice sindaco parte la trattativa, giunta la mossa di Comanducci. Oggi il primo vertice di coalizione. PD, Gianni sale in cattedra, prima lunghe assemblee, poi la nuova fase e interpreti. Ceccarelli era il più attrezzato, ma che errore fare 2 liste di centro. Crisi ora, fa il dossier a Terra Roma, fondamentale sostenere il settore. I dipendenti dei musei protestano, mobilitazione contro precariato e tagli. Fenomeno money transfer, quasi 56 milioni inviati nei paesi di origine. Cambiano regini, saluta, lascio una banca solida e vicina al territorio. Il politico diventato banchiere per caso alla guida da 27 anni. Il rinnovo imposto da Banca Italia doveva essere fatto prima. Giostra, partito il montaggio in piazza, oggi sarà svelata la Lancia d'Oro, tornano le file notturne per i biglietti. Aperitivo d'estate, ci siamo, show al Museo Archeologico. Termina qui la rassegna stampa di Radio Fly di oggi venerdì 12 giugno 2026. Appuntamento alle prossime edizioni.
1: Radio Fly, rassegna stampa.

Eccoci arrivati, finalmente venerdì, ben svegliati. Benvenuti all'ultimo appuntamento della settimana con il Fizz and the Morning. È il 12 giugno, bentrovati. L'atmosfera qui in studio è carica di quell'entusiasmo tipico di chi sa che il traguardo del fine settimana è davvero arrivato. Oggi vogliamo celebrare la libertà e la voglia di stare insieme, ragazzi, e appunto vi parleremo proprio per questo insieme a Paolo Crivellaro di eventi e appuntamenti che ci sono in giro per l'Italia già in questo fine settimana, ma poi anche qualche segnalazione per quanto riguarda la settimana prossima. Ovviamente non può mancare neanche lo spazio dedicato all'almanacco del giorno insieme ad Ermanno Accardi, collegamento con Milano, ed in diretta andremo a fare davvero la storia del nostro territorio, della nostra Italia, qualche bella notizia che ci piace ricordare e qualche frase e aneddoto che non può mancare. Questa è la forza del Fizz and the Morning, ma la forza della nostra trasmissione è fatta anche da voi, dai vostri messaggini che arrivano via WhatsApp e da tutte le persone che ci seguono. Siete sempre di più, siete tantissimi, grazie per tutti quelli che si svegliano insieme a noi e che hanno puntato il Fizz and the Morning, pensate, anche come radio sveglia, insomma, c'è gente che si sveglia con la voce di Alessandro Fizzotti, e meno male, dico io, perché sennò cosa sono qui a fare? Dai, a pettinare le bambole, direbbe qualcuno. Io, che non ho appunto i capelli, viene doppiamente da ridere. Quindi siamo prontissimi per andare, e fatemi salutare tutti gli amici che appunto come me magari non hanno i capelli. Ragazzi, abbiamo altre qualità, diciamocelo, voi lo sapete, vero? Andiamo!

0: Sono le 9:01.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Nuovo colpo di scena di Donald Trump che a sorpresa, dopo aver annunciato ieri nuovi bombardamenti contro l'Iran, nelle ultime ore ha scritto su Truth che avvicina la firma di un accordo di pace. Le trattative, secondo quanto afferma, sono state portate ai massimi livelli dalla leadership iraniana e approvate con il consenso di tutte le parti coinvolte, indicando per i prossimi giorni la firma, forse in Europa, da parte del vicepresidente USA Vance. Frena però Teheran, che parla di accordo di principio, ma ancora senza il sì di Khamenei, guida suprema. Le divergenze riguarderebbero ancora lo sblocco dei beni iraniani congelati, gli accordi per la riapertura dello stretto di Hormuz durante il cessato il fuoco di 60 giorni e le modalità dei colloqui sul programma nucleare. In una nota, l'Egitto esorta Stati Uniti e Iran a cogliere quella che viene definita un'occasione per raggiungere un accordo che ponga fine alla guerra. Ancora offensive incrociate nel conflitto russo-ucraino, una donna è morta e un'altra è rimasta ferita in un attacco di Mosca con droni nella regione di Sumi. Sul fronte opposto, nella notte, colpiti numerosi impianti petrolchimici in diverse regioni russe, nel mirino anche la città di Togliatti. E mentre si intensifica l'offensiva di Kiev nella penisola di Crimea, controllata dalla Russia, dove scarseggia ormai anche la benzina, il comandante delle forze di droni ucraini rilancia: presto isoleremo la Crimea dalla Russia. Ieri a Mosca gli ambasciatori di Parigi, Berlino e Londra hanno incontrato il viceministro agli esteri Galuzin all'indomani del vertice nella capitale britannica tra Starmer, Macron e Merz e il presidente ucraino Zelensky, gelida la reazione di Mosca dai leader UE, politiche distruttive. Due gravi incidenti stradali in poche ore a San Nicandro Garganico, nel Foggiano. Un 17enne che aveva partecipato ad una festa di compleanno con alcuni coetanei è stato travolto e ucciso da un'auto guidata da un altro dei partecipanti. Il ragazzo è deceduto prima dell'arrivo dei soccorsi. E a Milano un 19enne che viaggiava come passeggero su un monopattino elettrico è morto all'ospedale Niguarda dopo lo scontro con un'auto. L'incidente è avvenuto intorno alla mezzanotte alla periferia del capoluogo lombardo. Ferite lievi per il conducente del monopattino, un 20enne, e per la ragazza alla guida della vettura. Una cerimonia inaugurale con star internazionali, da Shakira a Bocelli, ha aperto allo stadio Azteca di Città del Messico i mondiali di calcio. Nel primo incontro il Messico ha battuto 2-0 il Sudafrica. Nell'altro incontro del girone la Corea del Sud ha superato la Repubblica Ceca per 2-1. Oggi altra cerimonia inaugurale a Toronto, dove il Canada ospita la Bosnia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali.
3: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Al nord venerdì tempo stabile e soleggiato, così come al centro solo qualche velatura al mattino, mentre il sud vedrà un po' di instabilità, nubi sparse anche ampie. Dal pomeriggio avremo maggiori addensamenti sui rilievi della Calabria con possibili brevi isolati piovaschi. In Sardegna il tempo risulterà invece soleggiato. Temperature in calo al sud, in ripresa al nord per un weekend oltre i 30 gradi. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Flyspot.
4: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità, con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio, con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
2: Flyspot.
5: It's in the morning.

0: giorno dopo giorno. Storie e curiosità quotidiane.
1: Siamo arrivati puntuali più che mai al venerdì del Fitz the Morning in questo 12 giugno 2026 e qui con noi c'è Ermanno Accardi che vado subito a salutare. Buongiorno e buon venerdì.
2: Buongiorno Alessandro, anche a te e anche ai nostri ascoltatori che ci seguono sempre con attenzione, affetto e simpatia. Bene, oggi è Sant'Onofrio, anacoreta, si sa poco della sua vita, se non ciò che è riferito da Pafnuzio, monaco del V secolo. Dopo essere stato monaco a Ermopolis, Onofrio, sull'esempio di Giovanni il Battista e di Elia, diventa anacoreta e abbraccia lo stato di vita più perfetto, la solitudine del deserto, dove trascorre più di 70 anni. Accade oggi 1667, il medico di Luigi XIV re di Francia, Jean-Baptiste Denis, effettua la prima trasfusione di sangue di cui si abbia notizia certa. Inietta sangue di agnello a un ragazzo affetto da tifo. 1942, per il suo 13° compleanno, Anna Frank riceve in regalo un diario con la copertina a quadretti rossi. Il diario diventerà per lei Kitty, l'amica che non ha, alla quale inizia a confidare i suoi pensieri e le sue emozioni. 1964, il governo sudafricano condanna al carcere a vita Nelson Mandela, l'attivista che si batte per i diritti dei neri all'uguaglianza con i bianchi. 1967, la Corte Suprema degli Stati Uniti cancella la legge che vieta i matrimoni interrazziali. 1991, nelle prime elezioni democratiche della storia della Russia, Boris Yeltsin viene eletto presidente della Repubblica Socialista Federativa Russa col 57% dei voti. A questo punto a Mosca ci sono due capi di Stato, lo stesso Yeltsin e Gorbaciov, presidente dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche. L'elezione di Yeltsin accelera il processo già in atto di dissoluzione dell'URSS, dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche. Dal 2002 il 12 giugno Alessandro è data scelta per la giornata mondiale contro il lavoro minorile. La scuola è appena finita e molti di noi sono già con la testa alle vacanze. Eppure nel mondo ci sono milioni di bambini che invece di giocare a studiare sono costretti a lavorare. Si tratta quasi sempre di lavori duri e pericolosi. Nel 2002 l'International Labour Organization ha indetto la giornata mondiale contro il lavoro minorile per richiamare l'attenzione sul fenomeno diffuso a livello mondiale dei bambini vittime del lavoro forzato. Tale giornata si propone altresì di sottolineare gli sforzi e le azioni necessarie per prevenire e debellare il lavoro minorile. Ogni anno, appunto, il 12 giugno, questa giornata mondiale unisce o dovrebbe unire governi, organizzazioni di imprenditori e lavoratori, la società civile e milioni di persone in tutto il mondo per rendere nota la difficile situazione in cui si trovano questi bambini e discutere quali misure debbano essere adottate per poterli aiutare ancora oggi nel 2026. Proverbi di oggi: se giugno non fa sudare, pane e vino fa mancare. Quindi insistiamo su questo tasto. A giugno è estate, deve far caldo. Non è ancora estate, vero? Sarà il 21 di giugno, ma insomma deve far caldo. Aforismo di oggi con cui ci salutiamo, divertente, di Albert Einstein, che insomma non ha certo bisogno di presentazioni. Lui dice, tutto sulla vita ovviamente, tutto è relativo. Prendi un ultracentenario che rompe uno specchio, sarà ben lieto di sapere che ha ancora 7 anni di disgrazie, quindi come dargli torto. Caro Alessandro, buon fine settimana allora a noi e ai nostri ascoltatori, e volendo ci si dà appuntamento a lunedì mattina, io e te ci saremo sicuramente.
1: Ciao. Assolutamente, un abbraccio, ciao Ermanno.
0: Giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.

0: Radio Fly. Radio Fly. Rassegna stampa.
1: Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di Radio Fly. Oggi è venerdì 12 giugno 2026. Partiamo dalle prime pagine quotidiani nazionali grazie al portale ilgiornalone.it. Corriere della Sera, Meloni l'affondo su Vannacci, la premier dell'Unione Europea, trovi una sola voce su Kiev, le accuse al Movimento 5 Stelle, frase sessista. Il leader in aula attacca il generale, sei funzionale alla sinistra e le opposizioni, il governo ha fallito. Trump minaccia, poi ferma i raid e annuncia accordo vicino, la firma nel weekend in Europa. La Repubblica, Trump, Iran, c'è l'accordo, il presidente cancella il raid e annuncia intesa fra tutti i paesi, firma in Europa breve. Wall Street brinda, o giù il petrolio, Teheran non smentisce ma manca il via libera di Khamenei. La sorpresa di Israele, Netanyahu non informato della svolta. Meloni, inviato Unione Europea per Kiev e in ala, attacca Vannacci. La Stampa, il mondo in gioco, le stelle della musica illuminano la cerimonia inaugurale alla Zecca, fuori gli scontri, il Messico batte il Sudafrica 2-0, il Trump ferma i raid, intesa conclusa, ci vorrebbe convergenza su punti chiave, il leader USA firma in Europa, Teheran ha accettato il nostro testo ma i Pasdaran frenano. Il Fatto Quotidiano, piove sul Salvini, qua in serie, PM indagano attorno a lui, Vannacci spopola, Marina caccia di petroliere, russe in Parlamento all'oscuro. Il Resto del Carlino, Trump annulla i raid, accordo con l'Iran, il Time con la firma del weekend in Europa, andrà avanti, gallo e giallo sulla reazione di Teheran, la BCE alza tassi di interesse, i conflitti hanno riacceso l'inflazione, mutui e prestiti più cari. Ballando sul mondo, in guerra. Shakira e Bocelli, show per la cerimonia inaugurale dei mondiali di calcio a Città del Messico. Il Messaggero, Iran USA, c'è l'accordo, il leader ha annullato i raid, firma forse nel weekend in Europa. Lazio, i tifosi VIP, dialogo per ripartire, Meloni un inviato europeo per Kiev, il sì di Mattarella, il mondiale dei record con Bocelli e Shakira. La Verità, Meloni prima sberla Vannacci, qui la vera destra non sei tu, scontra la Camera con i deputati di Futuro Nazionale, la CGIL oggi in piazza per mantenere sprechi e privilegi dei suoi amici, Realismo Italia, bisogna parlare con Putin.

0: Il Giornale, da Alfano a Vannacci, utili idiota alla sinistra, Meloni vota con il PD, Trump ferma i raids, accordo a un passo, il Time conferma in Europa, l'Iran disponibile ad accettare. Libero, delirio alla Camera quando Grillino fa rima con cretino, la vergogna dell'onorevole Silvestri, Meloni leader con le ginocchiere, le femministe del campo largo neanche prendono le distanze, Giorgia critica l'Unione Europea, burocrati non rendono conto a nessuno, Vannacci vota con Fratoianni, rischia di arruolarsi fra gli utili idioti della sinistra. Il Tempo, l'infamia grillina contro Meloni e le donne, Silvestri insulta la premier evocando presunte ginocchiere per stare più comoda davanti a Trump, la Demma Ascani che presiede l'aula tace, Meloni lo asfalta, imbarazzi arrampicati sugli specchi a sinistra e Musk retweeta stroppa che cita Il Tempo. L'Unità, il Papa smonta il patto europeo contro i profughi, inchinatevi di fronte a loro, scintille alla Camera, Meloni remigra Vannacci, la destra non sei tu. Il Manifesto, risono Giorgia, torna ad attaccare l'Unione Europea dei burocrati del Green Deal, si scatena contro alleati che la escludono ai vertici, Meloni in Parlamento recupera i toni urlati del sovranismo dalle origini, è in campagna elettorale e teme la concorrenza di Vannacci, sono io la vera destra. Avvenire, la dignità dei migranti. Il Papa ricorda che il valore della persona non ha passaporto e sprona l'Europa ad accogliere e integrare in vigore il nuovo regolamento Unione Europea per chi riesce ad arrivare più difficoltà e maggiore probabilità di espulsioni. Trump annuncia intesa sulla tregua con l'Iran. Il mondiale globale e l'illusione dei piccoli. Fischio d'inizio con la kermesse con 8 nazionali provenienti dal Nord Africa e Medio Oriente. Secolo d'Italia, dimissioni, insulti sessisti alla premier del Grillino Silvestri alla Camera, Fratelli d'Italia indegno, in primo piano ginocchiere, imbarazzo tra le parlamentari di sinistra, campo largo e puzzle di, con pezzi diversi, come può governare? Enrico Berlinguer 42 anni dopo a ricordarlo, solo Giorgia Meloni. Andiamo ai quotidiani della nostra regione toscana, partendo dal Tirreno, da Livorno, droni e volontari per Zera. Senza esito le ricerche della fidanzata del trentenne assassinato, ucciso, scappato dopo l'omicidio e complice del killer, tutte le piste aperte. Cecina, rivoluzione sensi unici, scoppia la protesta. Da Lucca, butta dentro a caccia di turisti e polemica. Viareggio, condannata ad Alpino, 18 anni di carcere per l'investimento mortale col SUV. Secondo i giudici della Corte d'Assise è stato un omicidio volontario. Da Santa Maria a Monte, nuovo assalto alla gioielleria dopo pochi giorni, questa volta i ladri sono riusciti a portare via oggetti preziosi. Vico Pisano, incendio, sigilla alla Delca, posto sotto sequestro il capannone andato in fiamme, ancora miasmi e una cappa grigia sull'area industriale del Rogo. Da Pistoia, lo chef molesta le cameriere, licenziato, madre e figlia denunciano frasi sessiste e contatti pesanti, non erano solo battute. Prato, l'allenatore violento, ha chiesto alle calciatrici di rompere una gamba alla compagna e le ha insultate negli spogliatoi, è stato squalificato per 4 anni. Montoncella Miata scacciato dal trattore, tragedia tra gli ulivi, portato d'urgenza alle scotte, è morto per le gravissime ferite. Da Grosseto muore in casa a 37 anni il corpo senza vita di Jacopo Maria Valenti, dentista trovato senza vita dalla nonna, ucciso da un malore fulminante. Firenze, La Repubblica, Fossi, messaggio a Gianni, la giunta regionale deve essere più innovativa. ASL 100, trattativa dopo la protesta sia all'incontro sindacati e azienda. Andiamo al Corriere di Siena, MPS verso la divisione in due, Cimbri, Unipol non lascia dubbi sull'intenzione intorno a Rocca Salimbeni, mozioni della maggioranza in consiglio. Mense Sana, Lucca Basket e Veleni. Andiamo al Corriere di Arezzo, finta rapina da 500.000 euro, assalto a portavalori a Palazzo del Pero nel 2024, sarebbe stato simulato dalla guardia giurata, è indagato. Video mostra la stanza del sindaco, Comanducci svela l'ufficio sui social, la foce si riaccende dopo 10 anni e il ristorante crea occupazione. Vediamo la Nazione di Arezzo, che questa mattina in prima pagina porta le, vediamo se si apre la pagina un attimo solo e poi dopo andremo a leggere La Nazione, che è il quotidiano appunto della nostra città. Purtroppo l'edizione è eccola qua: crisi PD Gianni, nuove fasi interpreti, il governatore analizza la sconfitta elettorale in Campolargo ed Emme subito lunga assemblea. È giunta l'ora, la mossa di Comanducci, oggi vertice di coalizione per il nodo del vice sindaco. Andiamo a vedere, vice sindaco parte la trattativa, giunta la mossa di Comanducci. Oggi il primo vertice di coalizione. PD, Gianni sale in cattedra, prima lunghe assemblee, poi la nuova fase e interpreti. Ceccarelli era il più attrezzato, ma che errore fare due liste di centro. Crisi ora, fa il dossier a terra Roma, fondamentale sostenere il settore. I dipendenti dei musei protestano, mobilitazione contro precariato e tagli. Fenomeno money transfer, quasi 56 milioni inviati nei paesi di origine. Cambiano Regini saluta, lascio una banca solida e vicina al territorio. Il politico diventato banchiere per caso alla guida da 27 anni. Il rinnovo imposto da Banca Italia doveva essere fatto prima. Giostra, partito il montaggio in piazza, oggi sarà svelata la Lancia d'Oro, tornano le file notturne per i biglietti. Aperitivo d'estate, ci siamo, show al museo archeologico. Termina qui la rassegna stampa di Radio Fly di oggi venerdì 12 giugno 2026. Appuntamento alle prossime edizioni.
1: Radio Fly. Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.

0: Eccoci arrivati ai nostri collegamenti del venerdì e come sempre c'è gli invisibili. Con noi Paolo Crivellaro, che saluto subito. Buongiorno Paolo, benvenuto.
1: Grazie, buongiorno Alessandro, buongiorno agli amici in ascolto.
0: Allora, parliamo di eventi e appuntamenti insieme a te, da dove iniziamo?
1: Iniziamo da domani 13 giugno, siamo sul Lago Maggiore a Baveno e Feriolo, due bellissime località, dove inizia la manifestazione Baveno e Feriolo d'Incanto, rassegna di luci, colori ed emozioni che abita la riviera fino a inizio luglio. Spostandoci un pochino arriviamo a Novara, all'archivio di Stato, dalle 16, visita guidata gratuita organizzata con abbonamento musei per scoprire i tesori nascosti dell'archivio cittadino. E sempre domani 13 giugno, Milonga e live show di tango. Siamo a Varese presso il Liceum Eventi di Via Carrobbio, dalle 21.30 si terrà una serata di tango con le esibizioni dal vivo dei campioni mondiali Leandro Boico e Micaela Garcia. Ingresso riservato ai soci. E ancora a Varese, festa del Rugby, 12, 13 e 14 giugno, 22esimo anno, torna la festa del Rugby di Varese. Come sempre, tre giorni di grande musica, sport e divertimento per dare il via all'estate. Questo al centro sportivo Aldo Levi.

dei cittadini si sposta dalla propria regione per trovare risposte che a casa propria purtroppo non arrivano. E la tendenza è in aumento, più 2,3% rispetto all'anno precedente. Il dato che emerge è una vera e propria spaccatura del nostro paese. Le calamite del nord sono la Lombardia, l'Emilia-Romagna e il Veneto, da sole incassano circa la metà dei fondi destinati a chi cura paziente da fuori regione. Il sud che rincorre, con regioni come la Calabria, la Campania, Puglia e Sicilia che registrano i passivi più pesanti. Per loro la mobilità non è uno scambio, ma una vera e propria fuga. Sorpresa dalla Lombardia. Curiosamente la Lombardia è tra le prime, sia per chi attira pazienti, sia per i propri residenti che vanno a curarsi nelle regioni vicine. È la cosiddetta mobilità di prossimità. Come ha sottolineato Nino Cartabellotta, presidente appunto di Gimbe, questi numeri sono un po' il termometro delle disuguaglianze. Spostarsi non è quasi mai una scelta di piacere, ma una necessità, perché l'offerta dei servizi non è omogenea sul territorio nazionale. Insomma, il diritto alla salute sembra dipendere ancora troppo dal codice postale che abbiamo sulla carta di identità. E voi, amici ascoltatori, vi siete mai trovati a dover emigrare per un controllo o un intervento? O siete tra i fortunati che hanno tutto davvero sotto casa?

tema anche oggi è davvero importante per chiudere questa settimana, no? Quanto veramente spesso si va alla ricerca dell'ospedale, del medico, dello specialista o nella regione accanto o addirittura 3, 4, 5 regioni più in là. Insomma, del resto la mobilità e questi ospedali ci portano anche a questo, anche se ci piacerebbe, diciamolo, curarci nell'ospedale della nostra città o magari nella stessa nostra regione. Questo è quello che appunto ci portano i dati e come sta cambiando davvero la sanità, così come anche tra sanità pubblica ed il privato, ma lì ci sarebbe da aprire un altro capitolo che è meglio non aprire in questo momento. Importante è quello che dico sempre io, comunque abbiate cura di voi e, come abbiamo detto in una puntata di questa settimana, cerchiamo di conoscere più da vicino il nostro corpo, parlare con il nostro corpo e sentire come ci parla il nostro corpo e fare prevenzione, che è fondamentale. Grazie per averci seguito. Lo spazio con il Fizz and Morning di questa settimana si chiude qui. Noi ovviamente ci risentiamo da lunedì. Un abbraccio da Alessandro Fizzotti e da tutto il nostro staff.

0: dalla nostra redazione l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è venerdì 12 giugno 2026. Il sole sorge alle 5:24 e tramonta alle 20:36, ora legale. La luna sorge alle 2:45 e tramonta alle 17:49, luna calante. La chiesa ricorda Sacro Cuore di Gesù, Santo Onofrio, San Gaspare Luigi Bertoni e Beata Maria Candida.
0: Accadde oggi.
1: Il 12 giugno del 1942 Anna Frank, una ragazza ebrea tedesca, in occasione del suo 13° compleanno riceveva in dono un diario. Quelle pagine vergate della sua scrittura in seguito avrebbero reso noto al mondo intero il drammatico periodo vissuto in clandestinità dalla ragazza nel vano tentativo di sfuggire alle retate naziste.
0: Benessere naturale.
1: Gambe leggere d'estate. Con le temperature che salgono, spesso si ha a che fare con il gonfiore alle gambe e alle caviglie. Per contrastare questo problema c'è un infuso molto efficace e completamente naturale che si prepara con un cucchiaino di semi di finocchio, uno di timo serpillo e uno di grani di anice per mezzo litro di acqua. Se ne bevono 3 tazze al giorno.
0: Consigli pratici.
1: Giardino. Formale o informale? Se state dando forma al vostro giardino, dovete tenere presente che la collocazione di siepi, alberi e prato, che sono elementi permanenti, va effettuata per prima. Le siepi avranno così tutto il tempo di crescere mentre si sistema il resto del giardino. Si può optare per una siepe formale, cioè costituita da piante da potare con regolarità e in forme definite, o per piante da far crescere naturalmente, che daranno vita a una siepe informale, tenendo presente che quest'ultima occupa uno spazio maggiore.
0: Hanno detto?
1: Nulla è più pericoloso di un'idea quando è l'unica che abbiamo. Alain. È tutto anche per oggi, vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Sono le 10:02.
3: Buona giornata da Davide Camera. Potrebbe essere Ginevra la sede della firma dell'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran che Donald Trump dà per vicino, mentre Teheran frena ancora su alcuni punti che rimarrebbero divergenti dopo l'intervento decisivo dei negoziatori del Qatar. Si tratta in sostanza dello sblocco dei beni iraniani congelati, gli accordi per la riapertura dello stretto di Hormuz durante il cessate il fuoco di 60 giorni e le modalità dei colloqui sul programma nucleare. Lo stretto per ora rimane sotto il blocco americano e totalmente chiuso da parte iraniana. La diplomazia continua invece a segnare il passo per la guerra in Ucraina che ha superato la durata del primo conflitto mondiale. La cronaca racconta ancora di offensive incrociate, una donna è morta, un'altra è rimasta ferita in un attacco di Mosca con droni nella regione di Sumi. Sul fronte opposto, nella notte, colpiti numerosi impianti petrolchimici in diverse regioni russe, nel mirino anche la città di Togliatti, sede del più grande produttore di auto del paese. E le borse accolgono con favore l'ipotesi di un accordo di pace tra Stati Uniti e Iran. Partenza con il segno più in Europa, Piazza Affari in avvio guadagna oltre 1%. Insensibile calo anche lo spread che si porta intorno a 76 punti. Torna a scendere anche il prezzo del petrolio, le quotazioni del greggio americano viaggiano intorno agli $86 al barile, giù anche il Brent sotto la soglia dei $90 e scende anche il prezzo del gas. I 2 incidenti costati la vita a 2 giovani a Milano e in provincia di Foggia. Potrebbe non avere rispettato una precedenza il monopattino elettrico con 2 ragazzi a bordo finito contro un'auto alla periferia del capoluogo lombardo. Morto il passeggero 19enne del mezzo a 2 ruote. Aveva 17 anni invece il ragazzo travolto e ucciso da un'auto a San Nicandro Garganico mentre a piedi stava uscendo da una festa di compleanno con altri amici. Non ci sono solo i mondiali di calcio, naturalmente, nel panorama sportivo di questi giorni. Milano domina il primo atto della finale scudetto di basket con Venezia, trascinata da Diop e Mannion. L'Olimpia vince in casa per 180 gara 1 della serie al meglio delle 5 partite. A Venezia non basta uno strepitoso Tessitori, 26 punti a referto. Domani gara 2 ancora al Forum. Abbiamo concluso, grazie per l'ascolto.
4: Vola con Radio Fly.
5: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Al nord venerdì tempo stabile e soleggiato, così come al centro solo qualche velatura al mattino, mentre il sud vedrà un po' di instabilità, nubi sparse anche ampie. Dal pomeriggio avremo maggiori addensamenti sui rilievi della Calabria con possibili brevi isolati piovaschi. In Sardegna il tempo risulterà invece soleggiato. Temperature in calo al sud, in ripresa al nord per un weekend oltre i 30 gradi. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
6: Flyspot.
7: Oggi i servizi di accesso a internet non sono
6: sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
7: Flyspot.
8: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
10: Fossi in te sarei nervoso.
9: Sette eredi.
11: Chi è il prossimo?
9: Una fortuna. Nessun testimone.
10: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
9: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
12: Sai come andrà a finire.
9: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
13: Quest'estate scopri come essere super.
14: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
15: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
16: Sei una piccola selvaggia, vero?
15: Non ci siamo ancora presentati.
13: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
8: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
17: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.

questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: magari è già finita. Però ti voglio bene ed è stata tutta vita.
1: Va ora in onda Filo Diretto a cura di Giuseppe Misuri.
2: Benvenuti a questo nuovo appuntamento di Filo Diretto. Torniamo a parlare dell'I Generation Z, Bibiana canta, con questo terzo appuntamento che vede i protagonisti, gli artisti che si sono esibiti presso il Teatro Duizzi di Bibiena il 27 di settembre del 2025, in questa che fu un gran finale organizzato da Angela Prati, Laura Falcioni e Roberta Soldani, ricordiamo, con il contributo del Comune di Bibiena e dell'Avis e poi tanti altri protagonisti che hanno reso possibile questo concorso Canoro, questa seconda edizione che ha preso sempre più corpo. Oggi incontreremo altri artisti, come vi dicevo, partendo dai kids, poi andremo a young, partiamo agli inediti e ancora per i senior, e poi ovviamente seguirà un altro appuntamento con gli ultimi quattro protagonisti. Ascoltiamo le loro storie, ascoltiamo le loro voci direttamente dal palco del Duizzi. A tra poco. Categoria dei kids, una rivelazione di quest'anno è stata Sofia Cocchetti. Ciao Sofia, ciao. Benvenuta qui in studio Radio Fly. Allora, diciamo subito, tu hai cantato un brano Cuoricini, un brano che tra l'altro hai anche interpretato in una maniera sul palco, devo dire, veramente particolare. Com'è nata questa cosa, Sofia?
3: Ma Cuoricini l'ho sentita a Sanremo e mi ispirava, L'ho provata a cantare mentre provavo un'altra canzone e mi veniva abbastanza bene, quindi ho deciso di portare anche quella.
2: Ecco, senti, ma la coreografia, non so se si chiama così, insomma, tutto il tuo balletto, insomma, quello da dove è venuto?
3: Ma me lo sono inventata lì nel momento, sinceramente.
2: Ah, lì nel momento?
3: Sì.
2: Non l'avevi provata a casa?
3: No.
2: Ho capito, va bene. Ascolta, quando, com'è che hai conosciuto, insomma, avete conosciuto tua mamma, insomma, avete conosciuto il palco di Bibiena? Chi è che ha avuto l'idea? Avevate visto, l'avevate sentito dire questo?
3: Ah! E quindi se ne ha parlato lei.
2: Ho capito, allora ti hanno detto, perché non partecipi, Sofia?
3: Esatto.
2: E tu che hai detto?
3: Volentieri.
2: Non è che ti sei tirata indietro?
3: No, assolutamente, anzi mi ha fatto molto piacere.
2: Ecco, mamma e babbo che hanno detto?
3: No, hanno accettato.
2: Hanno accettato. Dimmi la cosa, l'emozione che appena sei arrivata lì, perché mi sembra che non è che volessi parlare troppo con noi, con me, Barbara, è vero?
3: Perché comunque quando sono arrivata lì c'era un po' dell'ansia per comunque essere lì.
2: Pubblico un po'.
3: Esatto. Poi perché avevo paura di scordarmi le parole, sinceramente.
2: Le parole?
3: Sì.
2: Ah.
3: Da una parte avevo paura di scordarmi le parole, quindi ero un po'...
2: Eri un po' così.
3: Sì.
2: Poi dopo, però, dopo che hai cantato, visto quanti applausi ti hanno fatto, te lo ricordi? Insomma?
3: Sì, dopo, mentre cantavo mi sono sciolta, ecco.
2: Ecco, hai perso quell'insicurezza all'inizio, insomma, e poi dopo gli hai dato più, dico, ancora con più forza. E adesso vediamo un pezzettino della tua esibizione e poi mi dici che cosa, se ti ricordi che cosa hai provato appena hai terminato, insomma, l'applauso te l'hanno fatti tanti e ce lo dici, va bene?
3: Sì.
2: Ascoltiamo.

0: allora rivivere questi momenti, dimmi Sofia, com'è stato rivederti di sopra?
1: È stato bello perché comunque essere proprio lì nel palco non mi rendevo, diciamo, conto come facevo le cose, perché comunque ero concentrata, quindi rivedermi è bello.
0: Hai avuto il video poi da parte, che ti hanno detto anche i tuoi, chi ti hanno visto?
1: Mi hanno detto che sono stata bravissima, che sono stata brava.
0: Se ce lo puoi mettere anche bravissima, non è mica un problema, insomma, cioè non ti preoccupare, sei stata brava.
1: Mi hanno detto che sono stata bravissima e che si vedeva che ero a mio agio.
0: Ecco, vedi quell'istante iniziale che insomma poi è andato via, è bastato insomma vedere. Ma dimmi la verità, ma guardavi qualcuno in particolare nel pubblico oppure con quelle luci anche te? Io non vedevo niente.
1: Io con quelle luci ero completamente accecata.
0: Pensavo che fosse solo un problema mio, anche tu.
1: No, con quelle luci negli occhi, poi di tutti i colori non vedevo più.
0: Senti, quando aspettavi il risultato della giuria, siete stati tutti bravi, io ve lo dico, perché la giuria c'è stato scarto di pochissimi voti, quindi vuol dire che siete stati tutti bravi, no? Insomma, che pensavi in quel momento? Dice, cosa dicevi? Dice, chissà,
1: allora, dice sapevo di non poter vincere perché comunque c'erano artisti più bravi di me, però comunque quella speranza di dire magari forse vinco comunque c'era.
0: Ho capito, quindi va bene, dai, allora senti, l'appuntamento del prossimo anno?
1: Sì.
0: Convinta?
1: Sì.
0: Ci ritroveremo nel palco?
1: Sì.
0: Ecco, quindi non ti chiedo che cosa porterai perché sarebbe uno spoilerare, quindi non va bene, poi sai che ci brontano, non se li spoileriamo, no? Quindi nel frattempo grazie per essere stata qui, ma senti, tu comunque lo diciamo perché tu un'altra volta c'eri stata qui in radio per presentare il tuo libro, perché dobbiamo ricordare che Sofia Cucchetti è anche una scrittrice. Com'è andato il tuo libro?
1: Bene.
0: Hai visto? Come si chiama il tuo libro? Ce lo dici?
1: Immersi nei sogni.
0: Una cosa veramente carina, quindi grazie Sofia Cucchetti e complimenti ancora.
1: Allora, grazie.
0: Ci vediamo a settembre. Ciao.
1: Ciao.
0: Altro concorrente della categoria Kids in questa seconda edizione di AI Generation Z è stata Denise Caropreso. Ciao Denise,
2: ciao.
0: Benvenuta a Radio Fly.
2: Grazie.
0: Piacere di rivederti. Allora, la canzone che hai portato, La notte di Arisa.
2: Sì.
0: Allora, tu hai gareggiato per la categoria Kids, no? Sei una ragazza giovanissima. Dove vieni innanzitutto?
2: Da Bibbiena.
0: L'anni non ti richiedono importanza. Senti, ma questa canzone, com'è che era nata questa scelta di questa canzone?
2: Allora, io questa canzone l'ho sentita la prima volta da un'altra concorrente. E mi era piaciuta subito. Però alla prima edizione già avevo un'altra scelta, quindi ero rimasta ferma su quella. E per la seconda edizione mi ero preparata appunto questa canzone, che poi ascoltandola e riascoltandola mi sono trovata tantissimo nel testo di Arisa, e quindi ho deciso di portarla perché è un argomento che mi tocca profondamente e ho deciso di...
0: Mi sembra che io ti feci una domanda sul perché proprio avessi portato questo brano. La domanda che ti faccio oggi invece è un'altra: riporteresti quel brano lì? Perché non è particolarmente semplice, vero?
2: No, non è semplice come brano, però lo riporterei assolutamente sì, perché secondo me è un brano che racconta tanto, trasmette tanto, emozioni forti, lo riporterei assolutamente.
0: Però sei una ragazza molto giovane, no? È un brano anche, devo dire, molto intenso quello, già a queste tarie, cioè, complimenti, insomma, voglio dire. Dimmi una cosa, appena sei arrivata nel palco, qual è stata l'emozione? Tu tra l'altro è il secondo anno, no?
2: Io ho partecipato a entrambe le edizioni, esatto. E alla prima panico totale.
0: Proprio panico?
2: Panico.
0: Sì.
2: Panico.
0: Cioè la bocca chiusa?
2: Non... avevo molta ansia, quello assolutamente sì, perché io davanti a pubblici solitamente non mi sono mai esibita. E
0: però
2: se non
0: canti,
2: con i parenti.
0: Però canti, insomma.
2: Sì, cantare sì, autonomamente, però canto. E quindi emozioni molto forti, soprattutto la prima edizione, però già la seconda sono stata molto più tranquilla perché ho rivisto le persone della prima edizione, ero molto molto tranquilla su questo, quello assolutamente.
0: Quindi non hai avuto la paura di dimenticare le parole appena sei stata un pochino, dai?
2: No, la paura di dimenticare le parole no.
0: Ma noi ce l'abbiamo fatta l'intervista io e Barbara all'inizio e alla fine?
2: Sì.
0: Ecco, va bene. Senti, ci vediamo un altro un pezzettino di quello del un sunto di quel tuo intervento.
2: Volentieri.
0: Poi magari mi dici che ne pensi, se cosa ti ricorda. Al primo impatto cosa vedi? Va bene?
2: Volentieri.
0: Oh, vai.

0: Le tue impressioni, dai, eri lì, hai cantato un bellissimo brano. Impressioni.
1: È come rivivere il momento, quello assolutamente, le stesse emozioni. Torna tutto.
0: Sì, la lampa di palpitazione ce l'avevi, dai, ecco. Sì.
1: Assolutamente.
0: Chi c'avevi in sala? Avevi i tuoi genitori?
1: Avevo mia mamma, mio fratello e la mia migliore amica.
0: Come è nata questa cosa? Non so se te l'ho chiesto, di arrivare ai Generation Z sia la prima che la seconda volta. Come l'hai conosciuta questa cosa?
1: La prima volta è stato tutto molto nuovo, perché io ho avuto questa notizia di questo concorso da parte di Laura. E all'inizio ero molto dubitante sul farlo o meno, perché comunque prima volta, molta agitazione, però alla fine ho scelto di farlo, soprattutto per mia mamma l'ho fatto, perché mia mamma non vedeva l'ora di vedermi.
0: Che ti ha detto la tua mamma quando ti ha visto nel parco?
1: È emozionata,
0: si è sciolta, come si dice, insomma, no? Ma, va bene. Hai detto che hai un fratello?
1: Sì.
0: Ecco, lui canta, ci ha pensato, dice, che ha detto?
1: Lui vorrebbe fare il DJ.
0: Ah, bello questo, cioè, una fa la musica e una fa il vocale, cioè va benissimo, insomma, no? Quindi, per carità. Allora, prossimo appuntamento, ci sarai la terza edizione?
1: Penso di sì.
0: Sai che hai una voce in particolare tu, vero? Quindi anche lì io non ti chiedo chi vorrai portare, perché Arisa, tra l'altro, adesso tu hai portato Arisa la volta scorsa, però adesso ha fatto un brano che devo dire è un pochino più sulle sue corde, ma insomma un pochino potresti pensare a una cosa del genere, senza spoilerare nulla, mi raccomando, perché qui siamo a peggio di Sanremo, te lo dico.
1: Rimango assolutamente sul tema.
0: Tema.
1: Sì, delle edizioni passate.
0: Va bene, allora complimenti comunque a Denise Caro Preso, bibianese, e per questa interpretazione La notte di Arisa. Devo dire un'interpretazione molto particolare, visto, sentito quanto pubblico, ora non l'abbiamo messo, però all'epoca hai sentito quanta gente ti ha applaudito, quindi è stata veramente veramente gradita. E l'ultima cosa ti chiedo, ma quando aspettavate il risultato, no? Tieni presente che, e te lo dico anche a te, eravate tutti lì eravate, io, cioè la giuria quest'anno ha dovuto fare il galleggiamento, non lo so cosa, cioè che cosa pensavi? Quali erano i tuoi pensieri?
1: Allora, innanzitutto io ho stretto amicizie sul palco,
0: sì,
1: con le altre concorrenti, quindi ero, non dico sulla vittoria, però ero orgogliosa prima di tutto di me stessa.
0: Brava.
1: Quello sì, perché io ho molta molta ansia di mio, già esibirmi su un palco per me è tantissimo, indipendentemente dal risultato, e ero orgogliosa di aver stretto amicizia, appunto. Per me non è facile, invece, con le ragazze.
0: Quindi tu dicevi, sì, se vincevo io o l'altro, insomma. Cioè,
1: Era un divertimento.
0: L'hai presa in maniera sportiva, così.
1: Sì.
0: Però insomma, dai, un pochino ci tenevi.
1: Speranza, no, c'era.
0: Che si
1: però
0: fa? Se no, dai, mica si può dire partecipo, vincono gli altri. Comunque, benissimo anche questa cosa, ti ringrazio Denise. Allora, appuntamento alla terza edizione, sì, buonanotte, questa la taglierò, alla terza edizione di I Generation Z, ovviamente salutando tutte le direttrici, le mega direttrici artistiche, tutte, insomma, che ci hanno accompagnato. Grazie Denise.
1: Grazie, ciao.
0: Incontriamo adesso un altro concorrente che ha preso parte alla seconda edizione di I Generation Z, I Generation Z, qualunque declinazione vogliate dargli, e abbiamo la categoria degli inediti. Incontriamo Ilaria Isacchi. Ciao Ilaria,
2: ciao.
0: Benvenuta nello studio Radio Fly.
2: Grazie, è un piacere essere qua.
0: Ecco, senti Ilaria, innanzitutto parliamo un pochino di te, da dove vieni?
2: Vengo da originaria Montepulciano, abito nell'Aretino da diversi anni ormai.
0: Quindi ormai sei aretino, insomma.
2: Sì,
0: senti, come hai conosciuto I Generation Z, il gruppo bibbianese, insomma, le nostre tre condottiere, insomma.
2: Fantastiche, l'ho conosciute durante un mio turno di lavoro. Al lavoro c'è una signora che mi ha parlato di questa iniziativa, era una di quelle, un'organizzatrice. E quindi io, da amante della musica, mi sono lasciata subito coinvolgere, e è stata una bellissima esperienza. Sono contenta che me l'abbia comunicata.
0: Tu hai partecipato nella categoria degli inediti, quindi sei una cantautrice, come posso definirti?
2: Sì, grazie, è una parola un po'
0: perché,
2: grande,
0: scusa,
2: però
0: canti quello che
2: sì. Sì, di fatto penso di esserlo, sì.
0: Questo mi fa veramente piacere. Questo brano, A cena da te in un campo d'amore, vabbè, il titolo a volte dice tutto quello che è dentro un brano. Che ci volevi raccontare? Che volevi raccontare con questo titolo e questo brano? Cosa ci racconta?
2: È un inno alla vita, diciamo così. È una canzone che ho pensato per gli animali. Parla di una storia di una ragazza che è invitata a cena da un ragazzo a cui si piacciono molto e lui però è un po' preoccupato perché non sa cosa cucinarle, e lei, perché lei non mangia determinate cose, tra le quali gli animali, e quindi lui è subito preoccupato, non sa se darle da mangiare dell'erba oppure farla brucare nel prato.
0: C'è un po' di fieno, cioè, no?
2: E quindi, e lei lo rassicura dicendo che quello che è importante è che ci sia il sentimento tra due persone, poi che ci sia il rispetto nei confronti degli animali, quindi si può mangiare benissimo un piatto di insalata purché si stia bene insieme e si condivida la tavola con amore.
0: Cosa. Senti, è il primo che fai tu di questi brani? No, tu c'hai una carriera di, insomma,
2: di brani.
0: Hai già prodotto altri brani, diccelo.
2: Sì, diciamo di sì.
0: Come diciamo di sì? Allora li porterai ora anche la prossima edizione, insomma, tanto ci sarai.
2: Sì, no? Volentieri.
0: Allora, bene, categorie inediti. Allora, senti, se sei d'accordo, mettiamo un pezzettino e poi, insomma, che ripercorre quei minuti che hai passato nel palco e mi racconti che cosa hai provato lì, insomma. Tra l'altro ti sei trovata davanti a me, quindi lasciamo perdere, meno male che c'era la Barbara. Lo vediamo un attimo?
2: Grazie.
0: Ok.

0: Sempre io inizio sempre con eccoci qua. Insomma, siamo tornati in onda. Che effetto ti ha fatto rivederti lì sul palco?
1: Io sono molto critica nei miei confronti, anche come perché non so suonare, non conosco nemmeno tanto la musica. Dirai, come fai a essere cantautrice e non conoscere la musica? Ebbene, succede.
0: Penso che, insomma,
1: è possibile.
0: È possibile, sai. Ecco, quindi dimmi una cosa, sei stata, come dire, come l'hai presa quel palco in quel momento? No, c'era tanta gente, poi nella seconda edizione c'era anche dalla prima, insomma, però c'era tanta gente. Poi ho visto che il pubblico ti ha anche apprezzato, quindi voglio dire, ti sei sentita liberata dopo aver cantato.
1: È sempre un'emozione quando poi le mie canzoni, anche se non sono autobiografiche, in questo caso sì, perché io sono vegana da più di 20 anni, anche se non sono autobiografiche, però è sempre un'emozione, è un po' come se tu ti spogliassi di fronte agli altri che non conosci e che ti hanno gli occhi puntati su di te, e quindi è molto emozionante. Poi, insomma, è un po' come se tu condividessi delle emozioni di cui spesso si fa fatica a parlare, e quindi spesso trovi anche approvazione, ecco, che anche gli altri condividono quello che hai provato te, che pensi te, quindi è emozionantissimo. Poi sì, vabbè, mi si seccava la gola, tremavo, perché appunto l'emozione fa questi scherzi.
0: Sì, anche perché mi sembra che poi io ti ho chiesto chi volevi salutare, se abbiamo parlato di una persona.
1: Nonostante tu e Barbara siete stati estremamente accomodanti.
0: No, Barbara, perché io facevo solo gli davo noia, insomma, non gli facevo da supporto, però.
1: Anche quello aiuta.
0: Comunque anche quella aiuta. Bene, è stata una bella esperienza, insomma. Allora, sei pronta, cioè ti stai preparando, stai scaldando i motori per non è che ci puoi anticipare niente, no, tante le volte.
1: Tipo
0: che cosa porterai, per esempio? Cioè, l'hai già creato questa cosa, oppure stai pensando di crearla?
1: Ci sarà una giuria che farà una preselezione rispetto alla serata del concorso, e quindi porterò due pezzi. Uno pensavo a una specie di blues.
0: Allora, io non lo so, siccome a Sanremo non bisogna dire le cose prima, però io penso di no. Poi sentiremo la Laura, l'Angela, cioè, nel senso, per capire, ma non credo, puoi dire.
1: Sì, io ho un canale
0: non è che ti squalifica, no, tante volte.
1: Spero di no. Io ho un canale di Telegram che si chiama Ilaria Sacchi, e dove ho già messo tutte le mie canzoni,
0: quindi
1: vabbè, sono liberissime. Se qualcuno le volesse usare, non ci sono problemi.
0: Va benissimo. Senti, non ti ho chiesto che fai di professione tu?
1: Io sono un'impiegata. Vuoi sapere dove?
0: No, questo se lo vuoi dire lo dici. No, non sono curiosa dal punto, ma semplicemente per un motivo. Lavori con i numeri o con le lettere? Cioè, sei un'impiegata amministrativa o sei una di quelle che fa gli atti proprio?
1: Numeri?
0: Quindi insomma, cioè, avere una vera artistica con i numeri, cioè, voglio dire, non è male, dai.
1: Grazie per la comprensione.
0: Va bene, allora grazie Ilaria Sacchi con questo bellissimo inedito. Ti devo fare i complimenti, io li faccio a tutti, però il tuo è stato particolarmente anche a tema, e questo mi è molto piaciuto. A cena da te in un campo d'amore, e ti aspettiamo per la terza edizione di I Generation Z. Grazie Ilaria, ciao.
1: Grazie a voi.
0: Conosciamo adesso un altro partecipante della categoria senior. Devo dirvi che quest'anno la categoria nuova introdotta senior ha portato sulla seconda edizione di I Generation Z veramente grandi voci, grandi personaggi, e noi ne incontriamo un altro che è Angelo Balducci. Angelo, benvenuto a Radio Fly.
2: Grazie.
0: Allora, dove vieni, Angelo?
2: Io vengo da Sochi.
0: Sochi, quindi sei un casentinese?
2: Sì, diciamo. Mi piace molto definirmi abitante del pianeta Terra, comunque vivo in Casentino.
0: Ah, ecco, quindi però diciamo è grande il pianeta Terra.
2: Certo,
0: no?
2: Certo.
0: Ecco. Allora, tu hai portato nel palco Il senso d'ogni cosa di Fabrizio Moro.
2: Esatto.
0: Un brano veramente particolare. Perché questo?
2: Allora, è una canzone d'amore, naturalmente. L'amore è quello che fa muovere tutto, è la scintilla che fa nascere ogni cosa. Però dice anche alcune verità interessanti. Ad esempio, la prima frase dice: posso fare a meno di milioni perché portano solo problemi. E la seconda frase dice: ma non posso fare a meno del vino, non amando troppo gli schemi. E quindi è tipico di una persona che va un po' controcorrente, come sono io, ad esempio.
0: Ah, ho capito. Quindi...
2: E quindi mi è piaciuta questa cosa, ma naturalmente mi è piaciuto anche le emozioni che mi dà questa canzone, pensando all'amore o all'innamoramento, per esempio.
0: È una bella cosa. Senti, io mi ricordo che quando ti ho intervistato univi questa canzone un po' questo è un giovane cantante, anche a dei cantanti tipo Vasco Rossi, cioè tutte persone.
2: Sì, Vasco Rossi è un altro personaggio che va controcorrente decisamente, quindi anche per alcune cose mi
0: rappresenta. Sembra c'era anche Renato Zero.
2: C'era Renato Renato Zero.
0: Noi che siamo vissuti, io almeno all'epoca dei Sorcini, no? Te ricordi?
2: Certo.
0: Allora, tu sei arrivato sul palco del I Generation Z, secondo anno, dove è stata introdotta questa categoria senior. Ti voglio chiedere come ci sei arrivato, come hai conosciuto questo concorso?
2: Allora, questo me l'ha detta l'Angela Prati e Laura anche, ma comunque siccome io è già un po' di tempo che canto, ho fatto anche dei corsi di canto con il gruppo Quinte tra le Note ad esempio, e quindi avevo fatto anche altre manifestazioni, tra l'altro relativamente con Renato Zero mi sembra 3 anni fa cantai il Triangolo, molto particolare, certo. E poi quando l'Angela mi ha detto vuoi partecipare, ho detto boh, proviamo, mi sembra molto bello, molto interessante, è una delle cose che mi piacciono, questo fa parte di uno dei miei lati del mio carattere, della mia personalità, che è una personalità artistica per alcune cose, insomma.
0: Quindi canti da tempo, quindi tu?
2: Canto da tantissimo tempo, no, ma diciamo da senz'altro 7-8 anni senz'altro, insomma.
0: Tu dovessi definire che cos'è la musica e cosa sono le canzoni con poche parole, come le definiresti?
2: Allora, la musica è una cosa importantissima perché è quella che fa vibrare l'animo. È quella che permette di entrare in una nuova dimensione che non è quella razionale, quindi permette la coerenza tra il cervello e il cuore.
0: Belle parole, insomma. E va bene, sei arrivato sul palco, dimmi, però ecco, è vero che insomma sei già uno che canta, che si è esibito, però insomma è stato carino esibirsi sul palco del Dovizi.
2: Decisamente, anche perché sul Dovizi veramente circa 20 anni fa mi ero esibito per un saggio di pianoforte.
0: Ma su Dovizi?
2: Sì, quando ancora non era stato ristrutturato.
0: Ma pensa, che bello.
2: Quindi c'era questo pianoforte con il maestro Riccolini.
0: Sei musicista tu pure?
2: Strimpello il pianoforte.
0: Bella,
2: non mi definirei musicista, no? Perché poi lo strumento è una cosa che non accetta di essere abbandonato, no? Basta smettere un mese e riesce per... E quindi c'ero già stato, ma è stato decisamente molto bello e molto emozionante. Tra le altre cose, questa è una cosa che faccio da pochissimo tempo, da un anno, partecipo come attore insieme al gruppo Teatro dei Soci e proprio nel Dovizi abbiamo rappresentato quest'anno La Panacea, lo spettacolo teatrale che è una commedia brillante, La Panacea di tutti i mali.
0: Una grande cosa, insomma, stiamo scoprendo veramente una figura veramente importante. Devo dirti, io ero lì con Barbara Perissi e ti abbiamo visto arrivare, la figura del palcoscenico ce l'avevi tutta, cioè eri proprio messo bene, cioè come ti posso spiegare?
2: Ma
0: cioè,
2: sì, ecco.
0: Che devo dire, c'hai anche un po' detto, anche la Barbara ha detto, però insomma.
2: No, siccome finora avevo fatto altre cose, tipo il Triangolo di Renato Zero, Pedro della Carrà, no? in maniera buffa, brillante, saltando anche ballando,
0: figurati.
2: E lì invece ho voluto dare un altro tipo di impronta, no? Di una serietà, di una preparazione,
0: una sobrietà, lo posso usare questo termine?
2: C'è sobrietà.
0: Va bene. Senti, ci ritorniamo sul palco, ce lo guardiamo un pezzo della tua esibizione?
2: Sì, molto volentieri.
0: Così
2: molto
0: poi mi dici, certo, rivederla dopo un po' di tempo, che cosa è?
2: Ok.

0: Dimmi a botta calda, come si dice qua da noi.
1: Ah, guarda, mi è piaciuto tantissimo. Tra le altre cose, quando ero lì non si vedeva, ma le gambe mi tremavano veramente.
0: No, dai, veramente.
1: Certo.
0: Sono scoop, allora, diciamo, vabbè, lo possiamo dire. Però devo dire, hai fatto un'esibizione veramente.
1: Mi sono piaciuto molto, sì. Veramente
0: vero, mi sei piaciuto.
1: Mi sono piaciuto.
0: Bella anche la coreografia, che sì. Però ovviamente tu.
1: No, io non l'ho vista e non sapevo nemmeno com'era, però le ballerine sono state veramente bravissime.
0: Esatto.
1: Veramente.
0: È una bella cosa.
1: Tra l'altro è un corpo di ballo che sta a Sochi, nella Two Best Dance.
0: Two Best Dance, sì, esatto. Allora, dopo che ti sei esibito, tu hai visto, sei subito andato via, e la Barbara ha detto, che facciamo? Vabbè, però, veramente, l'applauso ne ha avuti tanti.
1: Ero emozionatissimo, ho detto, addio, ce l'ho fatto, ho finito, andiamo via.
0: No, dovevi aspettare la giuria, no? Che insomma, questa volta si è fatta un po' aspettare la giuria, però, mi dici che cosa si prova aspettando la giuria? Ti dico subito, ma già lo sai, che la giuria ha dovuto scegliere, eravate tutti lì. Cioè i numeri, i voti erano tutti lì, cioè io non come hanno, vabbè, hanno dovuto alla fine ne deve vincere uno,
1: certo,
0: insomma, no?
1: Certo.
0: Però ecco, cosa si prova a aspettare una giuria?
1: È una grande emozione, a parte il fatto che io, siccome era il primo anno che facevo questa manifestazione, quindi ero più che certo che sicuramente ho fatto delle considerazioni, sicuramente non vincerò niente.
0: Perché sei entrato nel palco già perdente, no, ci credo, uno come te ci crede.
1: Però comunque nonostante questo è molto emozionante, perché sei lì che aspetti e cominciano il terzo, il secondo, mica sarà il primo, no, infatti non è.
0: No, vabbè, però diciamo così, l'esibizione è piaciuta tantissimo. E la domanda che faccio, ho fatto un po' a tutti anche quella, ci sono state delle canzoni, dei brani che hai ascoltato degli altri partecipanti che avresti anche voluto cantare tu?
1: The Senior?
0: Sì, The Senior, in generale, così insomma ci sono stati fatti dei brani veramente belli, così se ti viene in mente qualcuno, ma insomma.
1: Sai, quando io preparo un brano devo anche vedere se sono sulla mia tonalità e tutte queste
0: giusto,
1: cose.
0: Quindi così,
1: quindi,
0: però diciamo che hai curato il tuo.
1: Oh, certo.
0: Va bene.
1: Poi in ogni caso ero talmente preso da mentre aspettavo, no? Perché a cercare di ricordarmi le parole.
0: Sai che questa è una cosa che accomuna un po' tutti coloro che si avvicendano su un palco. Cioè, anche molti mi hanno detto, come dei partecipanti, dice, avevo paura di non ricordare le
1: certo,
0: parole.
1: Certo.
0: Vabbè, però dopo scatta
1: quello che ti fa ricordare. C'erano ad esempio due cose che non mi ricordavo, due punti che me l'hanno scritti sulla mano, ad esempio.
0: Però non saprei dire se l'hai guardati o meno.
1: Ma l'ho guardato, ho fatto di tutto in

0: la mia estensione vocale, se riesco a farla, eccetera. Comunque ho già in mente qualcosa che poi ne parlerò con la Laura.
1: Io ti posso chiedere solamente una cosa: se sarà una cover o un inedito?
0: Inedito cosa intendi?
1: Che la crei te da cantautore? Visto quest'anno c'è stato anche la categoria inediti, canzoni
0: no,
1: che non
0: no,
1: sono...
0: No, è una cover.
1: È una cover, ok, no, no, perché sai, c'è stata questa nuova categoria, quindi insomma, di inediti che sono quelle canzoni che sono così. Va bene, allora, veramente piacere è stato questo da parte mia. Angelo Balducci, vi ricordo la categoria senior con questo bellissimo brano Il senso di ogni cosa di Fabrizio Moro, e un'interpretazione, devo dirti, veramente bella, è piaciuta veramente a tanti, però come si dice, si partecipa poi. Chiaramente uno deve scegliere, ma è stata anche una grande festa, dai, anche per tutti, perché poi eravate tutti insieme alla fine.
0: Certo,
1: no?
0: Certo. Quindi... No, è stato bellissimo quando si aspetta il proprio turno, oltre che cercare di ricordarsi le parole, poi si socializza, no? È bellissimo, sono delle emozioni bellissime, no?
1: Beh, quella delle gambe, guarda, io penso che nessuno se ne è accorto, però,
0: no.
1: Così come quella della mano.
0: Sì, però io me ne sono accorto.
1: Guarda, te lo dico, tu l'hai detto qua, lo vedranno, lo ascolteranno alla terza edizione, quando ti vedremo nel palco, la prima cosa che guarderemo sarà quello. Ovviamente sto scherzando, grazie della tua simpatia. Complimenti comunque per la tua esibizione, verrà molto molto bella, e allora appuntamento alla terza edizione.
0: Certo, ti ringrazio.
1: Grazie, senz'altro. Grazie, salutiamo Angelo Balducci da Soci, vero?
0: Da Soci.
1: E quindi appuntamento alla prossima edizione. Ciao Angelo.
0: Ciao.
2: Su Radio Fly avete ascoltato Filo Diretto a cura di Giuseppe Misuri. Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
3: Ma no.
4: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. E riprendiamo dunque la nostra carrellata di falsi sulla salute, partendo con questo: se cade qualcosa per terra vale la regola dei 5 secondi. Tradotto, se un alimento è rimasto a terra per meno di 5 secondi lo puoi mangiare senza rischi. Beh, questa convinzione è una semplificazione eccessiva. Alcuni cibi sono raggiunti dai batteri in meno di un secondo, perché il tempo non è il solo fattore che determina la velocità di contaminazione. Contano anche il tipo di superficie e umidità dell'alimento. Mangiare cioccolato fa male al fegato, rende stitici, fa venire i brufoli. Mangiare cioccolato non rallenta l'intestino, anzi sembra favorisca il transito intestinale. In piccole quantità poi il cioccolato fondente avrebbe un ruolo protettivo nei confronti del fegato, e anche la convinzione che il cioccolato faccia venire l'acne non ha fondamento. La presenza di brufoli è determinata soprattutto dagli ormoni, perciò dipende dalla predisposizione e dall'età. È anche vero che un eccesso di cibi fritti e dolci fa male alla pelle. Troppo zucchero rende bambini iperattivi. Numerosi studi scientifici sono stati messi in campo per verificare questa diffusa teoria, ma non sono state trovate evidenze che la confermino, nonostante sia chiaro come eccessive dosi di zucchero facciano male alla salute di grandi e piccole, incoraggiando l'obesità, il diabete e le carie. Se mangi tanti spinaci diventi forte. Anche questa che vede negli spinaci una fonte inesauribile di ferro, una leggenda metropolitana. Ne contengono, ma non in dosi così maggiori rispetto ad altri ortaggi o legumi. Il falso mito nacque nel 1890, quando alcuni nutrizionisti americani resero noto il contenuto di ferro delle verdure. Per un banale errore di stampa, una virgola al posto sbagliato, si attribuì agli spinaci un contenuto di ferro 10 volte superiore al reale. L'errore fu scoperto dopo decenni, ma nel frattempo Braccio di Ferro e il suo cibo preferito avevano conquistato il mondo. La margarina è meno grassa del burro. Beh, in realtà sono praticamente tutte margarine, hanno un contenuto di lipidi, cioè di grassi, più o meno uguale a quello del burro. L'unico vantaggio è che sono più ricche di grassi insaturi, che non si depositano nelle arterie ostruendole. Ecco perché talvolta sono consigliate alle persone con colesterolo alto. Al contrario, nella margarina ottenuta con procedimenti industriali dagli oli di semi, il burro è un alimento più naturale e per certi versi più sano. Tutto sta nel consumarlo con estrema moderazione, e il condimento migliore da prediligere comunque rimane l'olio d'oliva. Russare è fastidioso soltanto per chi ci dorme accanto? Sì, è vero, ma è anche pericoloso per la salute di chi russa. Per molto tempo questa caratteristica è stata considerata un semplice fastidio e come tale derisa, ma può essere la spia di problemi più gravi. I medici hanno infatti notato che chi russa russo è più incline a sviluppare problemi di pressione alta e disturbi cardiovascolari associati a vene e a vere e proprie interruzioni del respiro, le cosiddette apnee.

0: notturne. E finiamo poi con il falso più importante: i vaccini provocano l'autismo, che è ovviamente la madre di tutte le bufale e anche la più pericolosa. E il falso mito risale a un articolo pubblicato dalla rivista Lancet nel 1998 a firma del medico inglese Andrew Wakefield, che collegava la vaccinazione contro il morbillo, la parotite e la rosolia all'autismo. Fortunatamente però le indagini successive smontarono l'ipotesi più allarmistica e si scoprì che il medico aveva ricevuto 435.000 sterline dagli avvocati di alcuni genitori di bambini coinvolti nello studio, che avevano un interesse a dimostrare l'esistenza di un legame fra la vaccinazione per morbillo, parotite e rosolia e l'autismo. Lancet poi ritirò l'articolo e Wakefield fu radiato dall'ordine e quindi non è più un medico. E allora, con queste curiosità anche molto importanti, io vi lascio l'appuntamento di domani. Ciao!
1: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: Ma no. Sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.

0: Ben trovati da Gerardo De Vivo. La cerimonia inaugurale allo stadio Azteca e nello stesso impianto la prima partita hanno dato il via al Mondiale di Calcio. Nello show firmato dall'italiano Marco Balic in primo piano la musica con la canzone ufficiale Dai Dai interpretata da Shakira e Burna Boy e l'inno DNA cantato da Andrea Bocelli con la coreana EJ. Affidato all'attrice di origine messicana Salma Hayek il discorso prima della parata delle nazioni. Poi fuori dallo stadio la protesta dei sindacati degli insegnanti e delle madri dei desaparecidos con scontri con le forze dell'ordine. Dentro la gara che dà il via alla rassegna iridata. Nessun problema per il Messico, padrone di casa contro il Sudafrica 2-0 firmato Quiñones e Raul Jiménez in un match con 3 espulsi, 2 sudafricani e un messicano. Nell'altro incontro del girone la Corea del Sud batte 2-1 e rimonta la Repubblica Ceca. Oggi altra cerimonia inaugurale a Toronto dove il Canada affronta alle 21 la Bosnia. Terza e ultima cerimonia a Los Angeles nella notte italiana, prima del debutto degli Stati Uniti col Paraguay. Nuovo cambio di dirigenza alla Juventus in un CDA straordinario convocato per oggi, attesa l'ufficializzazione delle dimissioni di Comolli da amministratore delegato, decisione presa ieri in un vertice societario. Al suo posto in arrivo Giovanni Carnevali, attuale AD e direttore generale del Sassuolo. Formula 1 con le prime libere al via il weekend del Gran Premio di Barcellona. Non c'è il dominatore del mondiale Kimi Antonelli, sostituito sulla Mercedes dal danese Vesti. Il regolamento FIA prevede infatti che ogni squadra schieri un rookie in almeno 2 sessioni di libere nel corso della stagione. E la Mercedes, come molte altre scuderie, ha fatto questa scelta proprio al Montmeló. Domani le qualifiche, domenica alle 15, la gara. Basket, Milano domina il primo atto della finale scudetto con Venezia. L'Olimpia vince in casa per 180 gara 1 della serie al meglio delle 5. Domani gara 2 ancora al Forum. Pallavolo, prima vittoria per l'Italia nel weekend apertura della Nations League maschile ad Ottawa. Dopo la sconfitta al tie-break con la Francia all'esordio, la squadra di De Giorgi supera 3-1 la Germania. Il libero azzurro Gabriele Laurenzano.
1: È stata una bellissima partita, abbiamo sofferto, però abbiamo sofferto bene, se si può dire. Si vedeva che eravamo stanchi dalla partita di ieri, che abbiamo fatto 3-2, la Germania la stessa cosa, perché ieri sera ha finito di giocare alle 11:30. Quindi è stata una partita un po' a chi riusciva a tenere duro il più possibile. L'abbiamo sputata noi per fortuna, siamo stati molto bravi e siamo felici di questo.
0: Prossimo incontro domenica con la Turchia, lunedì chiusura della tappa canadese contro gli Stati Uniti. Tennis, appuntamento con i quarti di finale del torneo di Stoccarda per Mattia Bellucci. Sull'erba tedesca l'azzurro affronta Taylor Fritz che ha battuto 2-7-1 in rimonta lo spagnolo l'andaluse. Pallanuoto infine, la Prodecco in finale nella Champions League maschile. A Malta i Liguri liquidano in semifinale i Greci dell'Olympiacos per 19-13. Domani sfideranno per il titolo i catalani del Barceloneta. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Radio Fly viene in viaggio con te.
3: Radio Fly viene in viaggio con te.
2: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
4: Flyspot.
5: Ciao, sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce.
6: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili preparate che li risolvono.
5: Ma io ho il giga.
6: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
4: Flyspot.
7: Incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
8: Buon venerdì 12 giugno a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico alle Florinda all'ascolto e non. Sono invece nati in data 12 giugno Anna Frank, il politico David Rockefeller, il poeta Sandro Penna, Gabriele Cirilli e Francesco Renga. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 22° grado dei gemelli, sei gentile e generoso. Durante tutta la vita sarai attorniato da persone che ti vogliono bene. Sai fare bene uso della parola e potresti eccellere sia come parlatore, sia come scrittore o poeta. Il successo spesso attraverserà la tua strada, starà a te prenderlo al volo. Hai buona gioventù, con possibilità di imparare e di sviluppare i tuoi talenti. La tua gioia è rendere felici gli altri. Ami la casa e la famiglia. E passiamo ora invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, per vivere la giornata in modo costruttivo è importante seguire il buon senso, senza lasciarci prendere dall'insofferenza se incontriamo un imprevisto. È importante che non puntiamo sul caso a favore per ottenere risultati concreti, dobbiamo agire in prima persona. Toro, i pronostici ci vedono vincenti in ogni situazione, grazie a grinta, determinazione e fiuto. Periodo proficuo e di grande fermento, caratterizzato da progetti ambiziosi e voglia di essere sempre e comunque noi stessi. Gemelli, se un amico incautamente ci ha mosso una critica, lo ha fatto di sicuro a fin di bene. Accogliamo serenamente questo piccolo rimprovero. Esiste una bella complicità con una persona a noi vicina, ma gli sviluppi futuri sono imprevedibili. Cancro, anche grazie alla luna in Toro, oggi ritroviamo gran parte delle nostre certezze. Qualcuno dispensa pillole di saggezza, progetti costruttivi per chi di noi ha intenzione di mettere su famiglia. Leone, giornata con qualche spigolosità. Coltiviamo la pazienza per darci il tempo necessario a seguire il buon senso, impostandoci sulla moderazione. L'insicurezza acuisce la possessività e ci rende sospettosi. Occhio a non superare il livello di guardia. Vergine, il momento fa parte di quelli che ci vedono in gran forma. Il caso a favore ci asseconda e sappiamo cogliere tutte le opportunità in prima persona. Si prospettano novità a volontà, viaggi, spostamenti e la capacità di capire se e quanto sono vantaggiosi. Bilancia, siamo particolarmente efficienti nello svolgere i compiti quotidiani. Nell'attività le nostre capacità organizzative vengono finalmente alla luce. Stiamo progettando di accendere un mutuo o chiedere un finanziamento. Potrebbero essere le ore decisive. Scorpione, confrontiamoci con gli altri, rivediamo delle posizioni e cambiamo prospettiva se necessario. Trattative fortunate migliorano le entrate, restiamo senza timore. Nuove amicizie, progetti e ideali ci fanno sentire ben inseriti nel nostro ambiente. Sagittario, l'atmosfera è piuttosto monotona e ci vede alle prese con questioni pratiche inderogabili, di cui ci occupiamo però sempre un po' a malincuore. Alcuni rapporti sterili e delle occupazioni ripetitive generano insoddisfazione, apportiamo delle modifiche. Capricorno, giornata tranquilla, vivacizzata da piacevoli sorprese. In arrivo un dono, una notizia, un'iniziativa da condividere. Acquario, il clima non è per niente disteso. Le tensioni in famiglia sono palpabili e dagli attriti alla crisi il passo è breve. Attenti però, possiamo essere noi per primi con giudizi affrettati e polemici a mettere a dura prova la pazienza altrui. Moderiamoci. Pesci, la luna in sestile dal Toro agevola le nostre imprese e ci dà volentieri una mano a realizzare i nostri desideri in ambito domestico e affettivo. Facciamo tesoro dei suggerimenti forniti da qualcuno più esperto di noi. Si sa, non si finisce mai di imparare. E prima di chiudere come abitudine una citazione, quella odierna è la seguente. Le cose vere della vita non si studiano né si imparano, ma si incontrano. Oscar Wilde.
4: Allacciate le cinture. Pronti al decollo. Con Radio Fly.
2: Radio Fly viene in viaggio con te.
3: Radio Fly viene in viaggio con te.
2: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

allacciate le cinture. Pronti al decollo. Con Radio Fly.

0: Radio Fly. Radio Fly. Rassegna stampa.
1: Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di Radio Fly. Oggi è venerdì 12 giugno 2026. Partiamo dalle prime pagine quotidiane nazionali grazie al portale ilgiornalone.it. Corriere della Sera, Meloni l'affondo su Vannacci, la premier dell'Unione Europea, trovi una sola voce su Kiev, le accusa il Movimento 5 Stelle, frase sessista. Il leader in aula attacca il generale, sei funzionale alla sinistra e le opposizioni, il governo ha fallito. Trump minaccia, poi ferma i raid e annuncia accordo vicino, la firma nel weekend in Europa. La Repubblica, Trump, Iran, c'è l'accordo, il presidente cancella raid e annuncia intesa fra tutti i paesi, firma in Europa breve. Wall Street brinda, o giù il petrolio, Teheran non smentisce ma manca il via libera di Khamenei, la sorpresa di Israele, Netanyahu non informato della svolta. Meloni, inviato Unione Europea per Kiev e in ala, attacca Vannacci. La Stampa, il mondo in gioco, le stelle della musica illuminano la cerimonia inaugurale alla Zecca, fuori gli scontri, il Messico batte il Sudafrica 2.0, il Trump ferma i raid, intesa conclusa, ci vorrebbe convergenza su punti chiave, il leader USA firma in Europa, Teheran ha accettato il nostro testo ma i Pasdaran frenano. Il Fatto Quotidiano, piove sul Salvini, qua in serie, PM indagano attorno a lui, Vannacci spopola, Marina caccia di petroliere, russe in Parlamento all'oscuro. Il Resto del Carlino, Trump annulla i raid, accordo con l'Iran, il Time con la firma del weekend in Europa, andrà avanti, gallo e giallo sulla reazione di Teheran, la BCE alza tassi di interesse, i conflitti hanno riacceso l'inflazione, mutui e prestiti più cari. Ballando sul mondo, in guerra. Shakira e Bocelli, show per la cerimonia inaugurale dei mondiali di calcio a Città del Messico. Il Messaggero, Iran USA, c'è l'accordo, il leader ha annullato i raid, firma forse nel weekend in Europa. Lazio, i tifosi VIP, dialogo per ripartire, Meloni un inviato europeo per Kiev, il sì di Mattarella, il mondiale dei record con Bocelli e Shakira. La Verità, Meloni prima sberla Vannacci, qui la vera destra non sei tu, scontra la Camera con i deputati di Futuro Nazionale, la CGIL oggi in piazza per mantenere sprechi e privilegi dei suoi amici, Realismo Italia, bisogna parlare con Putin. Il Giornale, da Alfano Vannacci, utili idiota alla sinistra, Meloni vota con il PD, Trump ferma i raids, accorda un passo, il Time conferma in Europa, l'Iran disponibile ad accettare. Libero, delirio alla Camera quando Grillino fa rima con cretino.

Il Papa smonta il patto europeo contro i profughi, inchinatevi di fronte a loro. Scintille alla Camera, Meloni remigra Vannacci, la destra non sei tu. Il manifesto, risono Giorgia, torna ad attaccare l'Unione Europea dei burocrati del Green Deal, si scatena contro alleati che la scrivono ai vertici, Meloni in Parlamento recupera i toni urlati del sovranismo dalle origini, è in campagna elettorale e teme la concorrenza di Vannacci, sono io la vera destra. Avvenire, la dignità dei migranti. Il Papa ricorda che il valore della persona non ha passaporto e sprona l'Europa ad accogliere e integrare in vigore il nuovo regolamento Unione Europea per chi riesce ad arrivare più difficoltà e maggiore probabilità di espulsioni. Trump annuncia intesa sulla tregua con l'Iran. Il mondiale globale e l'illusione dei piccoli. Fischio d'inizio con la kermesse con 8 nazionali provenienti dal Nord Africa e Medio Oriente. Secolo d'Italia, dimissioni, insulti sessisti alla premier del Grillino Silvestri alla Camera, Fratelli d'Italia indegno, in primo piano ginocchiere, imbarazzo tra le parlamentari di sinistra, campo largo e puzzle con pezzi diversi, come può governare? Enrico Berlinguer 42 anni dopo a ricordarlo, solo Giorgia Meloni. Andiamo ai quotidiani della nostra regione toscana, partendo dal Tirreno, da Livorno, droni e volontari per Zera. Senza esito le ricerche della fidanzata del trentenne assassinato, ucciso, scappato dopo l'omicidio e complice del killer, tutte le piste aperte. Cecina, rivoluzione sensi unici, scoppia la protesta. Da Lucca, butta dentro a caccia di turisti e polemica. Viareggio, condannata ad Alpino, 18 anni di carcere per l'investimento mortale col SUV, secondo i giudici della Corte d'Assise è stato un omicidio volontario. Da Santa Maria a Monte, nuovo assalto alla gioielleria dopo pochi giorni, questa volta i ladri sono riusciti a portare via oggetti preziosi. Vico Pisano, incendio, sigilla alla Delca, posto sotto sequestro il capannone andato in fiamme, ancora miasmi e una cappa grigia sull'area industriale del Rogo. Da Pistoia, lo chef molesta le cameriere, licenziato, madre e figlia denunciano frasi sessiste e contatti pesanti, non erano solo battute. Prato, l'allenatore violento, ha chiesto alle calciatrici di rompere una gamba alla compagna e le ha insultate negli spogliatoi. È stato squalificato per 4 anni. Montoncella Miata scacciato dal trattore, tragedia tra gli ulivi. Portato d'urgenza alle scotte, è morto per le gravissime ferite. Da Grosseto muore in casa a 37 anni il corpo senza vita di Jacopo Maria Valenti, dentista trovato senza vita dalla nonna, ucciso da un malore fulminante. Firenze, La Repubblica, Fossi, messaggio a Gianni, la giunta regionale deve essere più innovativa. ASL 100, trattativa dopo la protesta sia all'incontro sindacati e azienda. Andiamo al Corriere di Siena, MPS verso la divisione in due, Cimbri, Unipol non lascia dubbi sull'intenzione intorno a Rocca Salimbeni, mozioni della maggioranza in consiglio. Mens Sana, Lucca Basket e Veleni. Andiamo al Corriere di Arezzo, finta rapina da 500.000 euro, assalto a portavalori a Palazzo del Pero nel 2024, sarebbe stato simulato dalla guardia giurata, è indagato. Video mostra la stanza del sindaco, Comanducci svela l'ufficio sui social, la foce si riaccende dopo 10 anni e il ristorante crea occupazione. Vediamo la Nazione di Arezzo che questa mattina in prima pagina porta vediamo se si apre la pagina un attimo solo e poi dopo andremo a leggere la Nazione, che è il quotidiano appunto della nostra città. Purtroppo l'edizione è eccola qua, crisi PD Gianni, nuove fasi interpreti, il governatore analizza la sconfitta elettorale del campo largo ed M subito lunga assemblea. È giunta l'ora, la mossa di Comanducci, oggi vertice di coalizione per il nodo del vice sindaco. Andiamo a vedere, vice sindaco parte la trattativa, giunta la mossa di Comanducci. Oggi il primo vertice di coalizione. PD, Gianni sale in cattedra, prima lunghe assemblee, poi la nuova fase e interpreti. Ceccarelli era il più attrezzato, ma che errore fare 2 liste di centro. Crisi ora, fa il dossier a terra Roma, fondamentale sostenere il settore. I dipendenti dei musei protestano, mobilitazione contro precariato e tagli. Fenomeno money transfer, quasi 56 milioni inviati nei paesi di origine. Cambiano regioni.
Regini saluta, lascio una banca solida e vicina al territorio. Il politico diventato banchiere per caso alla guida da 27 anni. Il rinnovo imposto da Banca Italia doveva essere fatto prima. Giostra, partito il montaggio in piazza, oggi sarà svelata la Lancia d'Oro. Tornano le file notturne per i biglietti. Aperitivo d'estate, ci siamo.

0: Al museo archeologico. Termina qui la rassegna stampa di Radio Fly di oggi venerdì 12 giugno 2026. Appuntamento alle prossime edizioni.
1: Radio Fly.
2: Vola sulle ali della musica.
3: Vola sulle ali della musica.
2: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: 12 e un minuto.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Sarà firmata nel fine settimana a Ginevra l'intesa preannunciata da Donald Trump tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra. Lo scrive l'agenzia americana Axios, aggiungendo che alcuni aerei da carico sono già in volo per l'Europa per allestire la cerimonia, alla quale è atteso il vicepresidente USA Vance. Non c'è una conclusione definitiva, frena Teheran, e ci sarebbero infatti ancora negoziati per limare l'intesa, che secondo un'agenzia libanese includerebbe anche la tregua tra Israele e Hezbollah. Due gravi incidenti stradali costati la vita nella notte a due giovani. Si chiamava Eros Gagliardi, il 18enne morto nella notte all'ospedale Niguarda di Milano. Viaggiava come passeggero su un monopattino elettrico che si è scontrato con una vettura intorno alla mezzanotte. Ferite lievi per il conducente del mezzo a due ruote e per la ragazza alla guida dell'auto. L'altra giovanissima vittima nel Foggiano. Un 17enne è stato investito e ucciso a San Nicandro Garganico mentre rientrava a piedi da una festa di compleanno. Alla guida dell'auto, che ha centrato il gruppo in curva, un altro partecipante alla festa che si è fermato subito, allertando i soccorsi. Arrivano i primi provvedimenti per i medici coinvolti nel caso del piccolo Domenico, morto al Monaldi di Napoli lo scorso febbraio. Il GIP, accogliendo le richieste della procura, ha interdetto dalla professione il cardiochirurgo Guido Oppido e la sua vice Emma Bergonzoni, che il 23 dicembre scorso impiantarono il cuore bruciato al bimbo di 2 anni. I due sono stati sospesi rispettivamente per 1 anno e 7 mesi con l'accusa di falso materiale e ideologico in concorso in relazione alla compilazione della cartella clinica del bimbo. A entrambi, oltre al reato di falso, viene contestato anche il reato di omicidio colposo in concorso insieme ad altri 5 medici. Papa Leone a Tenerife, ultima tappa del suo viaggio apostolico in Spagna, che ha toccato Madrid, Barcellona e le Canarie. Il pontefice visita in mattinata un centro di accoglienza che ospita 685 migranti africani provenienti da Senegal, Gambia e Mali. Quindi a San Cristobal della Laguna incontra le realtà ecclesiali e sociali che lavorano per l'integrazione dei migranti. Poi l'ultimo appuntamento al porto di Santa Cruz, dove sarà celebrata la Santa Messa. Alle 15 il decollo per il rientro a Roma. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Vola con Radio Fly. Radio Fly.
3: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Al nord venerdì tempo stabile e soleggiato, così come al centro solo qualche velatura al mattino, mentre il sud vedrà un po' di instabilità, nubi sparse anche ampie. Dal pomeriggio avremo maggiori addensamenti sui rilievi della Calabria con possibili brevi isolati piovaschi. In Sardegna il tempo risulterà invece soleggiato. Temperature in calo al sud, in ripresa al nord per un weekend oltre i 30 gradi. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
4: Fly Spot. Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email, stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. L'internet green che pensa anche al nostro futuro.
5: Fly Spot.
6: Radio Fly. Rewind.

Lanciatissimi, preparatissimi anche oggi, eccola qui, l'abbiamo davanti, ancora usiamo il cartaceo, ve lo facciamo sentire, sì, lo so, la tecnologia, il digitale, però un po' analogici ancora abbiamo queste reminiscenze, queste voglie. Top 10 USA, eccomi qui, Silvia Giansanti, come già detto, le 10 posizioni pronte per essere ascoltate. Anche oggi l'appuntamento arriva puntualissimo e abbiamo soltanto un'uscita. Golden dal numero 9, Antrix dopo 39 settimane di presenza. Prego!

0: una classifica che si prepara ad ascoltare, a farvi ascoltare una sola novità, una stabilità, 5 canzoni che guadagnano e 3 invece che perdono qualcosa. Iniziamo subito con la numero 10 e spariamo subito anche l'unica novità della settimana con Luke Combs, che torna in veste un po' diversa dal solito, una fase rinnovata in questo 2026 con il nuovo singolo che si chiama Sleepless in Hotel Room.
1: New entry.

Sleepless in Hotel Room, Luke Combs che non riesce a dormire, atmosfera da road movie, un ritornello più sussurrato che urlato rende il brano uno dei momenti più intimi della sua produzione recente. Numero 10, unica new entry, e adesso alla numero 9, I Can Love You Anymore, ex new entry.

giro di una settimana guadagna soltanto una posizione, passando dalla numero 10 alla numero 9, quella che è stata la novità appunto della scorsa situazione con Ella Langley e Morgan Wallen, I Can't Love You Anymore. E adesso al numero 8 abbiamo una posizione in meno per Alex Warren con la sua Ordinary e 19 settimane di presenza nella Top 10 USA.

La Top 10 USA adesso è lieta di farvi ascoltare la numero 7. Che cosa succede? Soltanto una lieve ascesa, perché passa dal numero 8 al numero 7 Dracula con Tame Impala featuring

paura, ce lo sogniamo, soprattutto quando rimaniamo soli in casa al buio. Però vabbè, ci sono i gatti che in un certo senso ci salvano, eh? E tengono lontane le cose oscure. E anche Dracula, numero 7 della Top 10 USA, con una posizione in avanti questa settimana. Mentre alla sesta posizione troviamo, con due posti in meno, Olivia Dean con Man I Need.

Man I Need, Olivia Dean, 26 le settimane di presenza in classifica nella nostra Top 10 USA. Passa dal numero 4 al numero 6, perde 2 posizioni. E al 5° posto, più un gradino per Olivia Dean, sempre lei con esso Easy to Fall in Love. I could

da 9 settimane dentro la classifica con il secondo singolo di questo 2025-26, So Easy to Fall in Love, Olivia Dean dal numero 6 al numero 5 con una posizione quindi in avanti. Ugualmente un posto guadagnato nel giro di 7 giorni, passando dal numero 5 al numero 4 per Bruno Mars con il singolo I Just.

eccoci arrivati sul podio. Ricordiamo l'uscita dal numero 9 di Golden by Antrix. E al numero 3 adesso perde un posto, passando dal numero 2 al numero 3, Be Her, il singolo di Ella Langley.

Be Her, Ella Langley, passa dal numero 2 al numero 3, perde soltanto una posizione, conta 6 settimane di presenza nella classifica americana. Seconda posizione, che cosa succede? Uno scambio di posizione perché guadagna un posto proveniente dal numero 3, Drop Dead, ex new entry con Olivia Rodrigo.

0: e taglienti, un bel ritornello che esplode, insomma un singolo davvero esplosivo che promette. Drop Dead con Olivia Rodrigo alla posizione numero 2, proviene dal numero 3, quindi più una posizione, ex new entry. E andiamo a fare il riepilogo prima di ascoltare la nostra attesissima number one, anche se i più avranno sicuramente capito. Decima posizione abbiamo trovato l'unica novità della settimana, rappresentata dalla musica di Luke Combs, singolo che si intitola Sleepless in a Hotel Room. Poi al numero 9, dal numero 10 una posizione in avanti per I Can't Love You Anymore, Ella Langley e Morgan Wallen. Alex Warren invece a occupare la posizione numero 8 con il singolo Ordinary, molto famoso, che proviene dal numero 7, quindi praticamente è in discesa di una posizione. Al numero 7 invece dal numero 8 un posto in più per Tame Impala featuring Jenny Dracula. Al sesto posto meno due gradini per Olivia Dean con Man I Need. Quinta posizione più un posto per Olivia Dean, sempre lei protagonista, questa volta però con So Easy to Fall in Love. Quarta posizione più uno per Bruno Mars, I Just Might. Abbiamo trovato sul podio al numero 3 con una posizione indietro Be Her, Ella Langley. Drop Dead invece guadagna un posto passando dal numero 3 al numero 2 questa settimana, ex new entry con Olivia Rodrigo. E siamo giunti quasi ai saluti finali, prima però l'ascolto della nostra attesissima numero 1. Number 1 con Ella Langley, che si riconferma stabile, Choose in Texas.
1: Number 1.

Anche questo è un ritmo bello, coinvolgente, non a caso comanda ancora una volta la classifica americana Choosing Texas con Ella Langley, numero 1 stabilità e 24 settimane totali complessive di presenza nella nostra amatissima Top 10 USA, che torna prestissimo. Saluti da Silvia Giansanti, buon proseguimento e a presto, ciao.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
2: Fossi in te sarei nervoso.
1: Sette eredi.
3: Chi è il prossimo?
1: Una fortuna. Nessun testimone.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
1: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
4: Sai come andrà a finire.
1: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.

storia, una salita, una strada, una matita, un microfono, una stretta con il sangue fra le dita. Che Dio ci maledica, sento le sue impronte di una croce incisa, con l'olio bollente sulla fronte. Un animo bastardo, una cieca convinzione, un rifugio, uno sguardo, una ricerca di attenzione. In bilico fra l'odio profondo e la redenzione, ho scelto la beatitudine dell'eterna dannazione. Ehi, lo sai che ho perso troppo

per tornare a casa. Punto alle stelle, sono a metà strada. Da bambino ero felice quando nevicava. Adesso blocca il traffico, rovina la giornata. In mezzo a una folla di voci che acclama. Avere un radar e sentire

0: Una buona giornata da Barbara Salandri. In primo piano gli sviluppi sulle crisi in Medio Oriente. Sarà firmata nel fine settimana a Ginevra l'intesa preannunciata da Trump tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra. Lo scrive un'agenzia americana, anche se Teheran frena diverse le divergenze ancora da limare. Sentiamo Alessandro Cisilin.
1: L'agenzia statunitense Axios avvalora l'annuncio di Donald Trump circa un accordo alle porte con l'Iran, riferendo che 4 aerei da carico sarebbero già in volo per l'Europa per allestire la cerimonia a cui dovrebbe partecipare il vicepresidente Vance. I punti cardine dell'intesa sarebbero la rinuncia iraniana a costruire l'arma atomica, a proposito peraltro sempre smentito da Teheran, la riapertura completa dello stretto di Hormuz e un graduale allentamento delle sanzioni. Non c'è conclusione definitiva, frena Teheran, e del resto l'intesa stessa, mediata da Pakistan e Qatar, prevederebbe una tregua di 60 giorni per completare i negoziati proprio sul tema nucleare e sulla contropartita chiesta dall'Iran della restituzione dei beni congelati. Secondo un'agenzia libanese, l'accordo includerebbe anche la tregua tra Israele ed Hezbollah, ma Tel Aviv nega noi estranei. E una smentita arriva anche dal governo siriano, tirato in ballo dal presidente americano e a quanto pare già invitato a colloqui da Washington circa una sua presunta disponibilità a contrastare il movimento islamico libanese. Abbiamo vinto la guerra da soli, G7 ed Europa inutile, ha detto inoltre Trump, e secondo il New York Times starebbe pianificando il taglio di un terzo dei caccia e delle navi militari in Europa.
0: E i mercati tornano a sperare nell'imminenza di un'intesa positiva. Le borse europee, Milano guadagna circa 2 punti percentuali, in calo anche le quotazioni del petrolio e del gas. Dall'Istat i nuovi dati sul lavoro: il tasso di occupazione è salito al 62,7% nel primo trimestre dell'anno, facendo registrare il livello più alto dall'inizio delle serie storiche trimestrali partite nel 2004. La disoccupazione scende al 5,3%, anche in questo caso il livello più basso. Ora la cronaca: 2 giovani vittime della strada la scorsa notte in 2 diversi incidenti, uno a Milano, l'altro in provincia di Foggia. Sentiamo Davide Camera.
2: In 2 su un monopattino elettrico a mezzanotte alla periferia di Milano. Forse non avevano il casco, quantomeno sul luogo dell'incidente non è stato trovato. Una precedenza non rispettata mentre stava sopraggiungendo un'auto guidata da una 21enne. Inevitabile a quel punto l'impatto che ha colpito la parte posteriore del mezzo a 2 ruote. Subito le condizioni del passeggero, il 18enne Eros Scagliardi, sono apparse gravissime ed è stato trasferito all'ospedale Niguarda, dove è deceduto poco dopo. Diverso, ma altrettanto drammatico anche per le circostanze, l'incidente è avvenuto nel Foggiano, a San Nicandro Garganico, dato che si è verificato in piena notte dopo una festa di compleanno. Un 17enne stava rincasando, camminando sul ciglio della strada, quando è stato travolto e falciato, ironia della sorte, da un'auto guidata da un altro partecipante alla festa. Il conducente si è fermato subito, ha allertato i soccorsi, è arrivato anche l'elicottero, ma il ragazzo è deceduto prima che potesse partire. E una comunità in un attimo è passata dalla festa alla tragedia.
0: Primi provvedimenti per i medici coinvolti nel caso del piccolo Domenico, morto al Monaldi di Napoli lo scorso febbraio. Il GIP ha interdetto dalla professione il cardiochirurgo Oppido e la sua vice Bergonzoni, che il 23 dicembre scorso impiantarono il cuore bruciato al bimbo di 2 anni. I 2 sono stati sospesi rispettivamente per 1 anno e 7 mesi, con l'accusa di falso materiale e ideologico in concorso in relazione alla compilazione della cartella clinica del bimbo. A entrambi viene contestato anche il reato di omicidio colposo in concorso con altri 5 medici. Papa Leone a Tenerife, ultima tappa del suo viaggio apostolico in Spagna. Il pontefice ha visitato in mattinata un centro di accoglienza che ospita 685 migranti africani e incontrato le realtà ecclesiali e sociali che lavorano per l'integrazione. Siamo tutti migranti e pellegrini verso la patria celeste, aiutiamoci per rendere questo viaggio un luogo più umano per tutti, ha affermato Prevost durante il suo discorso. Ultimo appuntamento al porto di Santa Cruz per la messa. Nuove frontiere per la cura dell'Alzheimer. A Roma siglato il consensus europeo MindShift. 5 mosse per portare diagnosi precoci e nuove terapie ai pazienti. Ce ne parla Nicola Compagnone.
3: Una regia europea composta da 12 paesi apre nuovi orizzonti per la cura dell'Alzheimer. Una sfida che parte da Roma, dove è stato siglato il documento MindShift, che indica le 5 priorità: integrare la diagnosi nei percorsi assistenziali standard, allineare i modelli organizzativi e di rimborso per garantire accesso equo e tempestivo alle terapie innovative, rafforzare la capacità del sistema sanitario, adottare una pianificazione di lungo periodo e consolidare il coordinamento tra paesi. Beatrice Lorenzin, presidente dell'intergruppo parlamentare sull'Alzheimer.
4: Questo significherebbe avere una linea d'azione diffusa con regole simili in tutta Europa, i finanziamenti per sostenere, diciamo, la prevenzione, la diagnosi precoce.
3: Selezionare le cure appropriate e favorire il dialogo tra istituzioni, comunità scientifiche e pazienti è un altro degli aspetti al centro del paper, come spiega Mario Zappia, presidente SIN, Società Italiana di Neurologia.
5: Uniformare quelli che sono gli standard di cura assistenziali, non solo per quanto riguarda la diagnosi, ma anche per quanto riguarda il monitoraggio dell'efficacia e della sicurezza delle terapie che si spera tra poco andremo a prescrivere.
0: Aperto dalla cerimonia inaugurale a Città del Messico, il Mondiale di Calcio è iniziato sul campo con i successi di Messico e Corea del Sud, rispettivamente contro Sudafrica e Repubblica Ceca. Questa sera il torneo si sposta in Canada, a Toronto. Nuova cerimonia inaugurale e alle 21 il debutto dei padroni di casa con la Bosnia. Ed è tutto alla parte tecnica Matteo Allegretti. Grazie per l'ascolto e buona giornata.
6: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali. Flyspot.
7: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
6: Flyspot.
8: Ti piacciono i grandi successi?

su Radio Fly a partire dalle ore 13:05 in compagnia di Joseph DJ. Disco Lunch, la musica è servita con i disco successi da Joseph DJ su Radio Fly.

0: ascoltando Disco Lanci con i grandi successi selezionati da Joseph DJ su Radio Fly.
1: And it goes a little something like this.

0: gusto di Disco Lunch torna ogni giorno alle 13.05 tranne il sabato con Joseph DJ su Radio Fly.
1: Informiamo i passeggeri che la Fly Dance pilotata da Joseph DJ decolla ogni martedì sera alle ore 22 su Radio Fly.
2: Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa.
3: Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di Radio Fly. Oggi è venerdì 12 giugno 2026. Partiamo dalle prime pagine quotidiane nazionali grazie al portale ilgiornalone.it. Corriere della Sera, Meloni l'affondo su Vannacci, la premier dell'Unione Europea, trovi una sola voce su Kiev, le accusa il Movimento 5 Stelle, frase sessista. Il leader in aula attacca il generale, sei funzionale alla sinistra e le opposizioni, il governo ha fallito. Trump minaccia, poi ferma i raid e annuncia accordo vicino, la firma nel weekend in Europa. La Repubblica, Trump, Iran, c'è l'accordo, il presidente cancella raid e annuncia intesa fra tutti i paesi, firma in Europa breve. Wall Street brinda, o giù il petrolio, Teheran non smentisce ma manca il via libera di Khamenei, la sorpresa di Israele, Netanyahu non informato della svolta. Meloni, inviato Unione Europea per Kiev e in ala, attacca Vannacci. La Stampa, il mondo in gioco, le stelle della musica illuminano la cerimonia inaugurale alla Zecca, fuori gli scontri, il Messico batte il Sudafrica 2.0, il Trump ferma i raid, intesa conclusa, ci vorrebbe convergenza su punti chiave, il leader USA firma in Europa, Teheran ha accettato il nostro testo ma i Pasdaran frenano. Il Fatto Quotidiano, piove sul Salvini, qua in serie, PM indagano attorno a lui, Vannacci spopola, Marina caccia di petroliere, russe in Parlamento all'oscuro. Il Resto del Carlino, Trump annullerà i d'accordo con l'Iran, il Time con la firma del weekend in Europa, andrà avanti, gallo e giallo sulla reazione di Teheran, la BCE alza tassi di interesse, i conflitti hanno riacceso l'inflazione, mutui e prestiti più cari. Ballando sul mondo, in guerra, Shakira e Bocelli, show per la cerimonia inaugurale dei mondiali di calcio a Città del Messico. Il Messaggero, Iran USA c'è l'accordo, il leader ha annullato i raid, firma forse nel weekend in Europa. Lazio, i tifosi VIP, dialogo per ripartire, Meloni un inviato europeo per Kiev, il sì di Mattarella, il mondiale dei record con Bocelli e Shakira. La Verità, Meloni, prima sberla Vannacci, qui la vera destra non sei tu, scontra la Camera con i deputati di Futuro Nazionale, la CGIL oggi in piazza per mantenere sprechi e privilegi dei suoi amici, Realismo Italia, bisogna parlare con Putin. Il Giornale, da Alfano Vannacci, utili idiota alla sinistra, Meloni vota con il PD, Trump ferma i raids, accorda un passo, il Time conferma in Europa, l'Iran disponibile ad accettare. Libero, delirio alla Camera quando Grillino fa rima con cretino, la vergogna dell'onorevole Silvestri, Meloni leader con le ginocchiere, le femministe del campo largo neanche prendono le distanze, Giorgia critica l'Unione Europea, burocrati non rendono conto a nessuno, Vannacci vota con Fratoianni, rischia di arruolarsi fra gli utili idioti della sinistra. Il Tempo, l'infamia grillina contro Meloni e le donne, Silvestri insulta la premier e vanto presunte ginocchiere per stare più comoda davanti a Trump, la Dem Mascani che presiede l'aula tace, Meloni lo asfalta, imbarazzi arrampicate sugli specchi a sinistra e Musk retweeta stroppa che cita Il Tempo. L'Unità, il Papa smonta il patto europeo contro i profughi, inchinatevi di fronte a loro, scintille alla Camera, Meloni remigra Vannacci, la destra non sei tu. Il Manifesto, risono Giorgia, torna ad attaccare l'Unione Europea dei burocrati del Green Deal, si scatena contro alleati che la escludono ai vertici, Meloni in Parlamento recupera i toni urlati del sovranismo dalle origini, è in campagna elettorale e teme la concorrenza di Vannacci, sono io la vera destra. Avvenire, la dignità dei migranti. Il Papa ricorda che il valore della persona non ha passaporto e sprona l'Europa ad accogliere e integrare in vigore il nuovo regolamento Unione Europea per chi riesce ad arrivare più difficoltà e maggiore probabilità di espulsioni. Trump annuncia intesa sulla tregua con l'Iran. Il mondiale globale e l'illusione dei piccoli. Fischio d'inizio con la kermesse con 8 nazionali provenienti dal Nord Africa e Medio Oriente. Secolo d'Italia, dimissioni, insulti sessisti alla premier del Grillino Silvestri alla Camera, Fratelli d'Italia indegno, in primo piano ginocchiere, imbarazzo tra le parlamentari di sinistra, campo largo e puzzle di, con i pezzi diversi, come può governare? Enrico Berlinguer 42 anni dopo a ricordarlo, solo Giorgia Meloni. Andiamo ai quotidiani della nostra regione toscana, partendo dal Tirreno, da Livorno, droni e volontari per Zera. Senza esito le ricerche della fidanzata del trentenne assassinato, ucciso, scappato dopo l'omicidio e complice del killer, tutte le piste aperte. Cecina, rivoluzione sensi unici, scoppia la protesta. Da Lucca, butta dentro a caccia di turisti e polemica. Viareggio, condannata ad Alpino, 18 anni di carcere per l'investimento mortale col SUV, secondo i giudici della Corte d'Assise è stato un omicidio volontario. Da Santa Maria a Monte, nuovo assalto alla gioielleria dopo pochi giorni, questa volta i ladri sono riusciti a portare via oggetti preziosi. Vico Pisano, incendio, sigilla alla Delca, posto sotto sequestro il capannone andato in fiamme, ancora miasmi e una cappa grigia sull'area industriale del Rogo. Da Pistoia, lo chef molesta le cameriere, licenziato, madre e figlia denunciano frasi sessiste e contatti pesanti, non erano solo battute. Prato, l'allenatore violento, ha chiesto alle calciatrici di rompere una gamba alla compagna e le ha insultate negli spogliatoi, è stato squalificato per 4 anni. Montoncella Miata scacciato dal trattore, tragedia tra gli ulivi, portato d'urgenza alle scotte, è morto per le gravissime ferite. Da Grosseto muore in casa a 37 anni il corpo senza vita di Jacopo Maria Valenti, dentista trovato senza vita dalla nonna, ucciso da un malore fulminante. Firenze, La Repubblica, Fossi, messaggio a Gianni, la giunta regionale deve essere più innovativa. ASL 100, trattativa dopo la protesta sia all'incontro sindacati e azienda. Andiamo al Corriere di Siena, MPS verso la divisione in due, Cimbri, Unipol non lascia dubbi sull'intenzione intorno a Rocca Salimbeni, mozioni della maggioranza in consiglio. Mens sana, Lucca Basket e veleni. Andiamo al Corriere di Arezzo, finta rapina da 500.000 euro, assalto a portavalori a Palazzo del Pero nel 2024, sarebbe stato simulato dalla guardia giurata, è indagato. Video mostra la stanza del sindaco, Comanducci svela l'ufficio sui social, la foce si riaccende dopo 10 anni e il ristorante crea occupazione. Vediamo la Nazione di Arezzo, che questa mattina in prima pagina porta vediamo se si apre la pagina un attimo solo e poi dopo andremo a leggere la Nazione, che è il quotidiano appunto della nostra città. Purtroppo l'edizione è eccola qua, crisi PD Gianni, nuove fasi interpreti, il governatore analizza la sconfitta elettorale del campo largo ed M subito lunga assemblea. È giunta l'ora, la mossa di Comanducci, oggi vertice di coalizione per il nodo del vice sindaco. Andiamo a vedere, vice sindaco parte la trattativa, giunta la mossa di Comanducci. Oggi il primo vertice di coalizione. PD, Gianni sale in cattedra, prima lunghe assemblee, poi la nuova fase e interpreti. Ceccarelli era il più attrezzato, ma che errore fare 2 liste di centro. Crisi ora, fa il dossier a terra Roma, fondamentale sostenere il settore. I dipendenti dei musei protestano, mobilitazione contro precariato e tagli. Fenomeno money transfer, quasi 56 milioni inviati nei paesi di origine. Cambiano Regini saluta, lascio una banca solida e vicina al territorio. Il politico diventato banchiere per caso alla guida da 27 anni. Il rinnovo imposto da Banca Italia doveva essere fatto prima. Giostra, partito il montaggio in piazza, oggi sarà svelata la Lancia d'Oro. Tornano le file notturne per i biglietti. Aperitivo d'estate, ci siamo. Show al Museo Archeologico. Termina qui la rassegna stampa di Radio Fly di oggi, venerdì 12 giugno 2026. Appuntamento alle prossime edizioni.
2: Radio Fly.

0: Sono le 14 e 2 minuti.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. In primo piano gli sviluppi sulle crisi in Medio Oriente. Sarà firmata nel fine settimana a Ginevra l'intesa preannunciata da Trump tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra. Lo scrive un'agenzia americana, anche se Teheran frena, diverse le divergenze ancora da limare. Sentiamo Alessandro Cisilin.
2: L'agenzia statunitense Axios avvalora l'annuncio di Donald Trump circa un accordo alle porte con l'Iran, riferendo che 4 aerei da carico sarebbero già in volo per l'Europa per allestire la cerimonia a cui dovrebbe partecipare il vicepresidente Vance. I punti cardine dell'intesa sarebbero la rinuncia iraniana a costruire l'arma atomica, a proposito peraltro sempre smentito da Teheran, la riapertura completa dello stretto di Hormuz e un graduale allentamento delle sanzioni. Non c'è conclusione definitiva, frena Teheran, e del resto l'intesa stessa, mediata da Pakistan e Qatar, prevederebbe una tregua di 60 giorni per completare i negoziati proprio sul tema nucleare e sulla contropartita chiesta dall'Iran della restituzione dei beni congelati. Secondo un'agenzia libanese, l'accordo includerebbe anche la tregua tra Israele ed Hezbollah, ma Tel Aviv nega, noi estranei. È una smentita arriva anche dal governo siriano, tirato in ballo dal presidente americano e a quanto pare già invitato a colloqui da Washington circa una sua presunta disponibilità a contrastare il movimento islamico libanese. Abbiamo vinto la guerra da soli, G7 ed Europa inutile, ha detto inoltre Trump, e secondo il New York Times starebbe pianificando il taglio di un terzo dei caccia e delle navi militari in Europa.
1: E i mercati tornano a sperare nell'imminenza di un'intesa positiva e le borse europee. Milano guadagna circa 2 punti percentuali. In calo anche le quotazioni del petrolio e del gas. Dall'Istat i nuovi dati sul lavoro. Il tasso di occupazione è salito al 62,7% nel primo trimestre dell'anno, facendo registrare il livello più alto dall'inizio delle serie storiche trimestrali partite nel 2004. La disoccupazione scende al 5,3%, anche in questo caso il livello più basso. Ora la cronaca. Due giovani vittime della strada la scorsa notte in due diversi incidenti, uno a Milano, l'altro in provincia di Foggia. Sentiamo Davide Camera.
3: In due sul monopattino elettrico a mezzanotte alla periferia di Milano. Forse non avevano il casco, quantomeno sul luogo dell'incidente non è stato trovato. Una precedenza non rispettata mentre stava sopraggiungendo un'auto guidata da una 21enne. Inevitabile a quel punto l'impatto che ha colpito la parte posteriore del mezzo a due ruote. Subito le condizioni del passeggero, il 18enne Eros Scagliardi, sono apparse gravissime ed è stato trasferito all'ospedale Niguarda, dove è deceduto poco dopo. Diverso, ma altrettanto drammatico anche per le circostanze, l'incidente è avvenuto nel Foggiano a San Nicandro Garganico, dato che si è verificato in piena notte dopo una festa di compleanno. Un 17enne stava rincasando camminando sul ciglio della strada quando è stato travolto e falciato, ironia della sorte, da un'auto guidata da un altro partecipante alla festa. Il conducente si è fermato subito, ha allertato i soccorsi, è arrivato anche l'elicottero, ma il ragazzo è deceduto prima che potesse partire. E una comunità in un attimo è passata dalla festa alla tragedia.
1: Primi provvedimenti per i medici coinvolti nel caso del piccolo Domenico, morto al Monaldi di Napoli lo scorso febbraio. Il GIP ha interdetto dalla professione il cardiochirurgo Oppido e la sua vice Bergonzoni, che il 23 dicembre scorso impiantarono il cuore bruciato al bimbo di 2 anni. I due sono stati sospesi rispettivamente per 1 anno e 7 mesi, con l'accusa di falso materiale e ideologico in concorso in relazione alla compilazione della cartella clinica del bimbo. A entrambi viene contestato anche il reato di omicidio colposo in concorso con altri 5 medici. Papa Leone a Tenerife, ultima tappa del suo viaggio apostolico in Spagna. Il pontefice ha visitato in mattinata un centro di accoglienza che ospita 685 migranti africani e incontrato le realtà ecclesiali e sociali che lavorano per l'integrazione. Siamo tutti migranti e pellegrini verso la patria celeste e aiutiamoci per rendere questo viaggio un luogo più umano per tutti, ha affermato Prevost durante il suo discorso. Ultimo appuntamento al porto di Santa Cruz per la messa. Nuove frontiere per la cura dell'Alzheimer. A Roma siglato il consensus europeo MindShift. 5 mosse per portare diagnosi precoci e nuove terapie ai pazienti. Ce ne parla Nicola Compagnone.
4: Una regia europea composta da 12 paesi apre nuovi orizzonti per la cura dell'Alzheimer. Una sfida che parte da Roma, dove è stato siglato il documento MindShift, che indica le 5 priorità: integrare la diagnosi nei percorsi assistenziali standard, allineare i modelli organizzativi e di rimborso per garantire accesso equo e tempestivo alle terapie innovative, rafforzare la capacità del sistema sanitario, adottare una pianificazione di lungo periodo e consolidare il coordinamento tra paesi. Beatrice Lorenzin, presidente dell'intergruppo parlamentare sull'Alzheimer.
5: Questo significherebbe avere una linea d'azione diffusa con regole simili in tutta Europa, i finanziamenti per sostenere, diciamo, la prevenzione, la diagnosi precoce.
4: Selezionare le cure appropriate e favorire il dialogo tra istituzioni, comunità scientifiche e pazienti è un altro degli aspetti al centro del paper, come spiega Mario Zappia, presidente SIN, Società Italiana di Neurologia.
6: Uniformare quelli che sono gli standard di cura assistenziali, non solo per quanto riguarda la diagnosi, ma anche per quanto riguarda il monitoraggio dell'efficacia e della sicurezza delle terapie che si spera tra poco andremo a prescrivere.
1: Aperto dalla cerimonia inaugurale a Città del Messico, il mondiale di calcio è iniziato sul campo con i successi di Messico e Corea del Sud, rispettivamente contro Sudafrica e Repubblica Ceca. Questa sera il torneo si sposta in Canada, a Toronto. Nuova cerimonia inaugurale e alle 21 il debutto dei padroni di casa con la Bosnia. Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti. Grazie per l'ascolto e buona giornata.
0: Allacciate le cinture, pronti al decollo con Radio Fly. Fly Spot.
7: Ciao, sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce.
8: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
7: Ma io ho il giga.
8: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
0: Flyspot.
9: Top 10 Europa. Top 10 Europa.
10: È la settimana numero 24 dall'inizio del 2026. Conti alla mano. Non sgarriamo mai. Ogni settimana c'è una Top 10 Europa aggiornata. C'è una Top 10 Europa che ancora non è afusa. Non siamo proprio in Italia nel periodo dell'AFA, no? Ancora, che poi AFA è una parola un po' palindroma, se la legge al contrario sempre AFA diventa, Però questa è un'altra storia. Parliamo invece della storia della Top 10 Europa. Io sono Dylan e io sono una parte preponderante in questa storia, ecco. Cioè, però è vero che io non potrei esistere senza la Top 10 Europa, ma neanche viceversa. Quindi ci diamo la vita l'un l'altro, ecco. Lei la dà a me la vita, io la do a lei. Ci sono tre canzoni che escono da questa classifica questa settimana, e quale se no, e sono Beat It di Michael Jackson, Daisies di Justin Bieber e Fever Dream di Alex Warren, e quindi tre nuove entrate. Vediamo un po' cosa accade dalla numero 10 alla numero 1. Partiamo dalla numero 10. Questa settimana perde una posizione. A proposito, in questo aggiornamento ci saranno tre nuove entrate, tre canzoni che salgono e quattro canzoni che scendono. Alla numero 10 c'è una delle quattro canzoni che scendono. Infatti perde una posizione Home Wrecker di Somber.

Blues, lui classe 2005, cantautore, produttore, polistrumentista statunitense che si è imposto come una delle nuove voci più forti che vanno dall'indie rock all'alt rock, all'alternative rock e all'alternative pop internazionale. E la sua estetica mescola romanticismo malinconico, rock anni 90 e anche una sensibilità da generazione Z. Home Wrecker di Somber nella top 10 Europa, la posizione numero 10. Si sale e sale anche la canzone che occupa la nona piazza. Più uno rispetto a 7 giorni fa per Bring Your Love di Madonna insieme a Sabrina Carpenter.

quello che unisce Madonna e Sabrina Carpenter in attraverso un ponte generazionale, direi non da poco, visto che la differenza tra le due è di X anni, non ho fatto i calcoli. Però mi piace dire che questa canzone è fino ad oggi il singolo principale dell'album Confessions 2 ed è il quindicesimo album in studio di Madonna, e questa canzone tra l'altro nasce con all'interno un'interpolazione di Good Life degli Inner City, perché mi piace ricordarlo, perché questa canzone mi ha spalancato le porte alla dance da quando l'ho ascoltata la prima volta. Quanti anni fa? Anche qua non ho fatto i calcoli, non andiamo a sottilizzare. Bring Your Love di Madonna insieme a Sabrina Carpenter nella Top Ten Europa, in nona posizione guadagna un posto, si sale in ottava posizione, perde quattro posti, Drop Dead di Olivia Rodrigo. I know.

di Olivia Rodrigo, cantautrice statunitense classe 2003, lei è diventata una delle voci pop rock più influenti della sua generazione ed è il singolo pubblicato nel 2026 che apre il suo terzo album da un titolo lunghissimo, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Olivia Rodrigo,

0: Cerca Radio Fly con l'app gratuita TuneIn. Radio Fly. Radio Fly. Sempre con te.
1: Top 10 Europa. Top 10 Europa. Top 10 Europa.
2: Di nuovo in classifica con il segmento più lungo della Top 10 Europa. Io sono Dylan, aggiornamento numero 24. Quattro canzoni da svelare partendo dalla posizione numero 7, dove incrociamo la prima delle tre new entry di questa settimana. In settima posizione c'è Drake con Janis STFU, che è un po' un shut up più colorito. Poi magari la prossima settimana vi dico, per chi non lo sapesse, per cosa stanno la T e la F, ed è diventata una traccia in modo rapido manifesto dell'era Heisman, il progetto pubblicato da Drake qualche settimana fa, che ha segnato il suo ritorno più aggressivo, e già dal titolo di questa canzone si evince, non solo ma anche mediatico, degli ultimi anni. Janis STFU di Drake nella Top 10 Europa.
3: New entry.
4: New entry.

0: la prima nuova entrata della settimana delle lettere è andata. Janice STFU di Drake si sale in sesta posizione, la seconda nuova entrata, che è poi una rientry. Era uscita qualche settimana fa, ma aveva voglia di rientrare Zara Larsson con la sua Lush Life.
1: New entry.

Lush Life, Zara Larsson nella top 10 Europa questa settimana, in sesta posizione, la seconda new entry della settimana. Si sale in quinta posizione, perde 4 posti, Dracula di Tame Impala.

da quelle parti. Nel 2007 non sono mai stato a Perth, l'unica cosa che mi ricordo è che da quelle parti fanno molte gare di vela, intesa come sport, di vela. Come esperimento di home recording, ed è poi diventato uno dei nomi più influenti della musica alternativa contemporanea. Poi in studio Parker fa un po' tutto da solo, con One Man Show. Scrittura, produzione, registrazione, arrangiamenti e anche pulizia dei locali. Pulisce anche bene, molto bene i vetri, perché lui si deve essere trasparente in tutto ciò che fa. Tame Impala con la sua Dracula in quinta posizione perde 4 posti questa settimana. Si sale in quarta posizione, -1, perde un posto. Go, The Chemical Brothers.

0: tutto abbreviato. C'era un po' questa mania, c'è tuttora veramente, di abbreviare delle parole. Però Chemical Brothers secondo me suona molto meglio che Ken Ross, ma questo è un punto di vista personale. Go, la traccia perde un posto rispetto a 7 giorni fa, si piazza lì in 4ª posizione nella top 10 Europa.
1: Top 10 Europa. Top 10 Europa. Top 10 Europa.
0: C'è il podio da scoprire prima dei saluti. Dove andate? Dove andate? Ci sono 3 canzoni da ascoltare prima dei miei saluti. La Top 10 Europa adesso entra proprio nel vivo. Dalla posizione numero 3 alla posizione numero 1 ci sono dei bei cambiamenti, soprattutto in terza piazza. La terza new entry della settimana, ancora lei, ancora Olivia Rodrigo con un'altra traccia, un'altra canzone, The Cure, che è una delle canzoni più intense e vulnerabili dell'era You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, il suo terzo album, pubblicato a maggio di quest'anno, e rappresenta un po' il lato più emotivo di Olivia e anche confessionale di tutto quanto il progetto. L'ascoltiamo con The Cure.
2: New entry.

Cure, Olivia Rodrigo nella Top 10 Europa, in terza posizione la terza new entry della settimana, proprio lì, a partire dalla posizione numero 3. Che voglia arrivare alla posizione numero 1? Vedremo già dalla prossima settimana cosa accadrà. In seconda posizione guadagna 4 posti, ma era nell'aria, era nell'aria. Billie Jean di Michael Jackson.

0: FM Europa.
1: Vedi cosa ti fa il biopic, come se servisse il biopic per Michael Jackson, no? Per ogni canzone di Michael Jackson entrare in classifica. Ci sarà per tutta l'eternità nelle classifiche di questo pianeta, o magari dei prossimi pianeti che andremo ad esplorare e magari a colonizzare. Billie Jean di Michael Jackson, dalla colonna sonora del film appunto Michael, nella top 10 Europa, guadagna 4 posti ed è in seconda posizione. Destinata alla posizione numero 1, vedremo la prossima settimana. Riepilogone prima della numero 1, in decima posizione, perde un posto e da 12 settimane in classifica Somber con la sua Homebreaker. In nona posizione guadagna un posto da 2 settimane in classifica Madonna insieme a Sabrina Carpenter con Bring Your Love. In ottava posizione perde 4 posti da 5 settimane in classifica Olivia Rodrigo con Drop Dead. In settima posizione la prima new entry della settimana Drake con Janice STFU. In sesta posizione la seconda new entry della settimana che poi ha l'aria del rientro di Zara Larsson e la sua Lush Life. In quinta posizione perde 4 posti da 9 settimane in classifica Tame Impala con Dracula. In quarta posizione perde un posto da 2 settimane in classifica Go dei Chemical Brothers. E sul podio in terza posizione la terza nuova entrata della settimana The Cure, la firma è quella di Olivia Rodrigo. Billie Jean è al secondo posto, guadagna 4 posti rispetto a 7 giorni fa di Michael Jackson. È alla posizione numero 1 da 27 settimane in classifica, guadagna un posto, fa lo yo-yo della top 10 Europa la canzone di Sam Fender insieme ad Olivia Dean, Rain Me In.
2: Number 1, top 10 Europa.

0: Euro. Guidami in questa strada, guidami in questa vita, non lasciarmi andare, non lasciarmi andare lungo la tangente, tienimi a te. È una sorta di interpretazione del tutto personale del titolo di questa canzone di Sam Fender ed Olivia Dean. Rein Me In, ancora una volta, è lì nelle primissime posizioni della Top 10 Europa. Aggiornamento numero 24 che archiviamo questo. Io sono Dylan e torno qui la prossima settimana per l'aggiornamento numero 25. Ciao!
1: Novantotto punto cinque, 106.1 Radio Fly, la radio con le ali.

0: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Il memorandum di intesa tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra nel Golfo potrebbe essere firmato già domenica a Ginevra. Su questa ipotesi convergono le anticipazioni di autorevoli fonti stampa come Axios, Reuters e Bloomberg. Il documento in via di definizione dovrebbe tracciare il quadro di trattative più ampie e comprendere anche la fine dei combattimenti in Libano. Abbiamo ottenuto tutto quello che volevamo, il commento di Trump. La missione in Europa del vicepresidente Vance, a cui sarà affidata la firma, sarebbe già in preparazione. A guidare la delegazione iraniana dovrebbe essere invece il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf. Non c'è una conclusione definitiva, frena Teheran. Nessuna conferma, nemmeno da Tel Aviv, su un impegno di Israele ad una tregua in Libano. In una nota Netanyahu si è limitato ad apprezzare l'impegno americano. Finché sarò primo ministro, l'Iran non avrà armi nucleari, ha scritto in una nota. Su questo io e Trump siamo in pieno accordo. Israele continua intanto in queste ore a bombardare il sud del Libano. I distretti più colpiti sono stati quelli di Nabatieh e Tiro. Nuovi attacchi anche sulla striscia di Gaza. Rinvio a giudizio per l'ex parlamentare Denis Verdini e patteggiamento per il figlio Tommaso nel procedimento legato alle commesse in ANAS. A deciderlo il GUP di Roma, che contesta il reato di corruzione in concorso con altri. Per Tommaso Verdini il patteggiamento in continuazione è di 2 anni e 10 mesi. Il processo è stato invece fissato per il 16 settembre. Condannato con rito abbreviato a 1 anno e 4 mesi, uno dei manager imputati, Domenico Petruzzelli. Un morto e 3 feriti per l'elicottero privato precipitato a Solcio di Lesa, in provincia di Novara, sulla foce dell'Emo, sponda piemontese del Lago Maggiore. In base alle prime ricostruzioni, il velivolo sarebbe precipitato poco dopo essere decollato da una villa vicina. In corso tutti gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Da Tenerife, accorato monito del Papa contro i trafficanti di esseri umani: fermatevi e convertitevi. Le lacrime e il sangue di questi fratelli gridano a Dio e le loro sofferenze giungono fino a lui. Nell'ultimo giorno del viaggio apostolico in Spagna, Leone XIV ha visitato tra l'altro un centro d'accoglienza che ospita quasi 700 persone fuggite da paesi africani. Ultimo appuntamento al porto di Santa Cruz, dove celebra la Santa Messa alle 15, il decollo e il rientro in Vaticano. Archiviata la cerimonia d'apertura allo stadio Azteca, seguita dal successo del Messico contro il Sudafrica, all'alba italiana i mondiali hanno registrato la vittoria a sorpresa della Corea del Sud contro la Repubblica Ceca. Oggi altra cerimonia inaugurale, stavolta a Toronto, dove il Canada alle 21 riceve la Bosnia, carnefice dell'Italia nei playoff. E ora sentiamo che cosa è successo questa settimana in Parlamento.
1: Bentrovati all'appuntamento con le notizie della Camera dei Deputati. Politica europea: giovedì nell'aula di Montecitorio si sono svolte le comunicazioni della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Si è quindi svolta la relativa discussione, al termine della quale la Camera ha approvato la risoluzione della maggioranza e respinto quelle delle opposizioni, con l'eccezione di parti di quella firma Richetti. Salario giusto: la Camera mercoledì ha approvato il decreto legge recante disposizioni urgenti anche in tema di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale. Il provvedimento, che scade il 29 giugno, passa ora all'esame del Senato. In aula in settimana anche le mozioni su giochi pubblici, patto di stabilità, crescita e costo dell'energia. Question time: mercoledì il ministro dell'interno Piantedosi ha risposto a interrogazioni sulle iniziative per la prevenzione e il contrasto del caporalato in materia di flussi migratori e per il rafforzamento degli organici delle forze di polizia. Il ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin ha risposto sul raggiungimento degli obiettivi del piano per l'energia e il clima, sulle bollette energetiche e sulla tutela di biodiversità e fauna selvatica. In aula anche il ministro del turismo Gianmarco Mazzi e quello dello sport Andrea Bodi. Rischio idrogeologico: la commissione parlamentare d'inchiesta ha svolto l'audizione della presidente dell'ISPRA, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, Alessandra Gallone, sull'attuazione di norme sulla prevenzione e sicurezza e sugli interventi di emergenza e di ricostruzione a seguito degli eventi calamitosi verificatisi dall'anno 2019. Semplificazione digitale: la 9ª Commissione Trasporti ha svolto l'audizione di rappresentanti di utenti pubblicità associati nell'ambito dell'esame della proposta di regolamento europeo in materia. La stessa Commissione ha proseguito l'esame del disegno di legge di riordino della governance portuale e rilancio degli investimenti in infrastrutture strategiche di trasporto marittimo, ascoltando i rappresentanti dei sindacati di settore. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Radio Fly. Radio Fly. WhatsApp 334 315 9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio. Fly Spot.
3: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
4: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
3: Ma io ho il giga!
4: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
2: Flyspot.
5: Ascoltaci sulle frequenze 98 e 5 e 106 e 1. Radio Fly.

con loro non correrò, né ero né da bambino né mai, tra gli scherzi al citofono, fino ad essere sempre più online. Mi chiedo come fai, ma non volevo distrarti, no no, rimani concentrato, io avrò tempo più tardi.

0: Siamo all'interno del Fit Show con la nostra rubrica L'umanità degli animali da compagnia, che è anche un libro, lo ricordo, scritto da Silvano Vinceti, edito da Armando. Editore Silvano, ben trovato, che bello sentirti.
1: Ben trovato a te e a tutti i radioascoltatori che so che seguono questa bella trasmissione.
0: Allora Silvano, noi ci eravamo lasciati con il nostro ultimo appuntamento parlando di Sofia, che è il tuo Labrador, no? Che ti è stato tanto vicino e ti è tanto vicino ancora oggi. Un vero rapporto d'amore incondizionato con questo cane. Però tu oggi ci vuoi raccontare alcune cose davvero interessanti che penso che alcuni dei nostri radioascoltatori che hanno un cane magari hanno sperimentato pure loro. Che cosa, di che cosa si tratta?
1: Allora, sono due cose importanti. Prima è la riscoperta del gioco. Cioè, attraverso Sofia mi ha fatto riscoprire il piacere, l'ebbrezza, l'innocenza del gioco che avevo cancellato con gli anni, avevo in qualche modo accantonato perché poi viviamo una vita frenetica eccetera. Quando io rientro lei si prende la palla, me la mette lì, vuole giocare. Quindi l'importanza di recuperare un gioco con lei ha rappresentato anche un momento di equilibrio, di serenità, un momento di, diciamo, terapeutico. E io credo che molti radioascoltatori che seguono questa trasmissione, che hanno anche cani, gatti, non solo, hanno avuto occasioni in vari momenti di scoprire questa meraviglia. E qui è con l'umanità degli animali da compagnia, qui è gli effetti positivi che ci trasmettono, è che qualche volta non cogliamo in tutte le sue sfumature, come un'arpa che suona dolcemente nella naturalità di un rapporto. Ma vi è qualcosa invece che mi ha smarrito, colpito, e devo essere sincero con i radioascoltatori, che io sono uno scettico proprio anche quando penso elaboro, e avevo già letto questa cosa in uno dei filosofi del passato, in cui dicevano: guardate che gli animali hanno una forma semplice, primitiva, di libero arbitrio, di scegliere, non è riflessiva, concettuale come la nostra. Ebbene, caro radioascoltatori, io l'ho vissuto in prima persona e devo dire che sono rimasto basito. E lei ha un cesto con una serie di palle, insomma, cose semplici dentro, e dicevo: ma guarda, una volta prende lei questo, una volta prende quell'altro. Allora dico: ma è possibile? Sceglierà in modo istintuale, spontaneo? Non penso che abbia capacità di scegliere. L'ho messa alla prova, l'ho tentata in più di un'occasione nel prendere quel particolare tipo di gioco rispetto a un altro. Lei mi guardava quasi stupita, quasi sorridente, quasi ironica, e in più di un'occasione lei ha messo il suo musino, è entrata dentro in questa cesta un po' da contadino, e ha scelto quello che voleva scegliere, cioè nella sua forma elementare, semplice, quasi come un bambino, quasi come nella fase di formazione. Lei ha dato prova di quello che io posso chiamare una forma animalesca, ma è presente, di scelta, di libero arbitrio, che noi, questa parola così grande che usiamo per gli esseri umani. E qual è la morale di questo mio vissuto diretto? Che noi forse conosciamo poco degli animali da compagnia, e vivendoci assieme scopriamo delle affinità, dei legami che, oltre alla dimensione affettiva, oltre a questo amore incondizionato, oltre a starci vicino, possono essere un arricchimento enorme e possono essere fondamentali per dare maggiore benessere agli animali, per stargli più vicino e impegnarsi anche in certi momenti quando assistiamo a abbandoni e così via. Grazie Sofia. E io termino questo capitolo dicendo: grazie Sofia, ero sul terreno una sera di tramonto, la stavo carezzando, per quello che mi hai dato, e perché questo rapporto è come una primavera che sboccia di profumi, di colori e di luci, e rende la vita migliore.
0: Grazie Silvano, lo diciamo noi invece dal palcoscenico del Fit Show. Un abbraccio di cuore.
1: Un saluto a te e a tutti voi.

aumentato il senso di realtà. Passando in mezzo a chi è un levriero chiede carità. Stando a Bologna ognuno fa quel che gli pare. Stando a Bologna ha già ammazzato milioni di zanzare.

0: Siamo arrivati al venerdì 12 giugno.
1: E
0: Silvia,
1: allora oggi Notizia. Voliamo in Corea del Sud.
0: Ebbene, che cosa c'è in
1: Dove
0: Corea del Sud?
1: Dove è costata cara una bravata.
0: Cioè, che cosa è successo?
1: Una donna di circa 50 anni in un ristorante della provincia di Gangwon ha deciso di fare lo scherzo del secolo.
0: Cioè?
1: Ha abbassato i pantaloni e lo slip a un collega ventenne.
0: Ecco, andiamo bene.
1: No, ma...
0: A un collega ventenne.
1: Lei ha detto che era un gesto innocente.
0: E
1: il tribunale ha detto no, rientra nell'abuso sessuale. Cioè, ma...
0: Vabbè, insomma.
1: Te lo deve dire un tribunale.
0: Appunto, voglio dire.
1: Risultato?
0: Risultato?
1: Multa di 2,8 milioni di won.
0: Mamma,
1: cioè oltre 2000 euro. E poi anche un corso obbligatorio da frequentare per 8 ore almeno per la prevenzione della violenza sessuale.
0: Ecco.
1: No, perché dobbiamo ricordarcelo, non è solamente da parte degli uomini nei confronti delle donne, ma tante volte sono anche le donne che sconfinano, no?
0: Certo.
1: Passano il limite. Quindi, secondo la corte, il gesto ha umiliato il giovane, il tentativo di far passare il tutto come uno scherzo è stato respinto. E non è la prima volta, Ale. Anni fa, addirittura una campionessa olimpica sudcoreana fu sospesa per un gesto simile contro un compagno.
0: Ma dai.
1: Incredibile. Insomma, dai, rubare i calzoni a un collega. Eppure lo slip, Ale. Ma è ancora uno scherzo accettabile? Non so, se in TV, in uno sketch comico, forse strappa una risata, anche se un po' di pessimo gusto, nella cucina di un ristorante è roba seria, Ale. Insomma, il tribunale ha detto no, non sei una comica, sei una bulla sex edition. E ti mette pure la penitenza con tanto di aggiornamento sul concetto di consenso made in Corea.
0: Ecco.
1: E poi ci sono quelli che dicono, hanno esagerato. Certo, perché abbassare i pantaloni crea subito atmosfera di goliardia, ma ricordate, chi ride, diciamo, scivola. Figuriamoci se succede in mensa. Tu, affamato dopo il turno, ti arrabatti a fissare lo stinco del collega e poi lo colpisci quando meno se lo aspetta. Ma ti rendi conto, Ale?
0: Mi rendo conto.
1: Cioè, in Occidente magari faremmo una multa simbolica, qualche ora di volontariato, pulire la mensa, ma là no. Lezione esemplare di sensibilizzazione obbligatoria. Otto ore da fare, da frequentare. Non la metti in silenzioso come la pubblicità di Amazon Prime,
0: No.
1: Te la tieni e ci stai. E magari impari qualcosa di utile per la vita.

0: Insomma, ragazzi, avete capito? Silvia?
1: Cosa?
0: Dalla Corea?
1: Corea, che cosa è successo di questa signora di 50 anni che ha abbassato i pantaloni e le mutande al suo collega, così per scherzo, lei dice, capito?
0: Bah, che tristezza, che comunque tristezza, fammelo dire, certo. Assolutamente.
1: Anche perché il tribunale l'ha proprio
0: condannata.
1: Esatto, per molestia fondamentalmente.
0: Direi.
1: Ecco. E provate. Provate a pensarci, in Corea gli uomini denunciano meno per retaggi culturali e gli altri casi ce ne sono tanti, ma non vengono a conoscenza, non emergono, non vengono a galla.
0: Mamma mia.
1: E allora, Ale, se un giorno a Milano qualcuno ti slaccia i pantaloni al ristorante, ricordati, non è un episodio comico, ma è qualcosa di molto più serio. E magari chi lo fa merita più di un'occhiataccia.
0: Assolutamente sì. Buon weekend a tutti e grazie per averci seguito.

Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Buon pomeriggio da Daniele Ubaldi. Iran, emergono indiscrezioni spesso contraddittorie sul memorandum d'intesa che dovrebbe essere sottoscritto a Ginevra in Svizzera, forse domenica. Secondo alcune fonti, Stati Uniti e Iran hanno raggiunto un accordo sul testo che ora attende solo il sì definitivo della guida suprema Mojtaba Khamenei. Ad annunciare l'intesa è stato Trump, che ha revocato un pesante raid previsto nella notte. Il G7 e l'Europa sono stati irrilevanti. Gli Stati Uniti hanno vinto la guerra da soli. Le parole del presidente americano in una conversazione telefonica con il corrispondente della 7. Noi siamo presenti, facciamo la nostra parte, replica l'Italia con il ministro degli esteri e vice premier Tajani, ma non eravamo, non siamo e non saremo in guerra con l'Iran. Piena intesa con Trump, mai armi nucleari a Teheran, il commento di Netanyahu, colto di sorpresa dall'annuncio di Washington. Continuano i raid di Israele in Libano, l'IDF ha lanciato un ordine di evacuazione per 3 località, Hezbollah rivendica di aver preso di mira soldati e veicoli militari israeliani nell'estremo sud del paese. Un piano d'azione su tecnologia, cultura, sicurezza e difesa tra i contenuti del bilaterale a Villa Pamphili, dove la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ricevuto il presidente coreano Lee Jae-myung. Al termine colazione di lavoro con il vice premier ministro degli esteri Tajani e nella sala degli stucchi la cerimonia di scambio degli accordi. Ritrovati nel mare di Ventimiglia i corpi senza vita dei 2 giovani sanremesi dispersi dall'altro ieri dopo essere scomparsi tra le onde nella zona delle Calandre. Si tratta del 19enne Walid Sobi e del 25enne Iwerton Bernardo Dos Santos. I primi 2 giorni di ricerche non avevano dato esito nonostante l'ampio dispiegamento marittimo e aereo. Il mare li avrebbe sospinti contro la falesia. Rivoluzione Juventus, il CDA del club bianconero, ha nominato Giovanni Carnevali nuovo amministratore delegato e direttore generale dopo aver accettato le dimissioni di Damien Comolli, che riceverà una buonuscita di 850.000 euro lordi. Ringrazio John Elkann per la fiducia, sono orgoglioso e onorato di entrare a far parte di questa società ricca di storia e identità, le parole di Carnevali, reduce dalla lunga esperienza col Sassuolo. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Fly, le ali della tua musica.
2: Fly Spot. Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
3: Flyspot. Sono le 16:04.

proprio una giornataccia di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto e di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

cercavi guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno,

0: Radio Fly, le ali della tua musica. Le migliori canzoni degli anni 70.
1: Trovati da Jenny De Gaetano. Prima delle emozioni mondiali, la copertina è dedicata alla Juventus, all'ennesima rivoluzione in poco più di 3 anni dopo il lungo interregno di Andrea Agnelli. Da Scannavina a Giuntoli, oggi si è ufficialmente conclusa senza gloria dopo meno di 12 mesi l'avventura di Damien Comolli, noto come l'uomo dell'algoritmo che sarà ricordato per aver fallito l'obiettivo minimo Champions per gli errori di mercato, soprattutto per i rapporti praticamente inesistenti da Luciano Spalletti in giù. E così il CDA del club bianconero per bocca di John Elkann ha ufficializzato oggi la doppia investitura di Giovanni Carnevali, deus ex machina per 12 stagioni del Sassuolo, in qualità di amministratore delegato e direttore generale. Affronto questa nuova sfida, detto con grande senso di responsabilità, con la convinzione di poter costruire un percorso di crescita duraturo e un futuro di successi. Ed ora, come accennato, voliamo idealmente dall'altra parte del mondo, dove è iniziata la 23esima edizione della rassegna iridata di calcio, con la voce d'oro di Andrea Bocelli, il glamour di Shakira, le vittorie sul campo di Messico e della sorprendente Corea del Sud contro la Repubblica Ceca. Ieri si è alzato il sipario nel leggendario stadio Azteca sui mondiali di calcio che abitano 3 case, e stasera si trasferiscono in quella canadese a Toronto, stesso copione, un'altra cerimonia inaugurale prima della sfida tra il Canada e la Bosnia, che evoca purtroppo i dolori azzurri. E domani all'alba tocca agli USA. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
2: Scendono dal palco Shakira e Andrea Bocelli, salgono Alanis Morissette e Michael Bublé. Da Città del Messico a Toronto, il mondiale dei tre paesi sta per mettere in scena la seconda cerimonia inaugurale. Il Canada schiera le sue star, Alanis e Michael, in testa a uno stuolo di musicisti internazionali all'insegna della multiculturalità di cui è intessuta la storia del paese. Al BMO Field, casa del Toronto Football Club, l'ex squadra di Giovinco e Insigne, il via allo spettacolo alle 19:30, 90 minuti prima del debutto dei padroni di casa contro quella Bosnia Erzegovina che non può non evocare il sogno iridato azzurro infranto a marzo. E nella notte italiana, all'1:30, altro paese, altro fuso orario, altro impianto e altra cerimonia. In California, al SoFi Stadium di Los Angeles, lo show a stelle e strisce con Katy Perry, Future, Anita, Lisa delle Blackpink. Alle 3 del mattino inizierà il mondiale degli Stati Uniti, avversario il Paraguay.
1: Ma in Canada c'è comunque una nazionale azzurra, quella del volley maschile, di scena nella prima tappa di Nations League. Dopo il capo al debutto contro la Francia, il sestetto di De Giorgi ha superato ieri 3-1 la Germania. Nella notte tra sabato e domenica sfida con la Turchia, lunedì gli Stati Uniti. Parola all'opposto dell'Italia, Alessandro Bovolenta.
3: Saranno sicuramente due partite difficilissime come queste due, perché ovviamente sono squadre che vogliono lottare anche loro e hanno lottato in queste due partite qua. Quindi sicuramente noi dovremo farci trovare pronti e arrivare fortissimi in campo.
1: Chiudiamo con i motori, la Formula 1 domenica a Barcellona. Miglior tempo oggi di Russell su Mercedes davanti a Piastri e Leclerc nelle prime libere dedicate ai giovani. Come da regolamento, infatti, in alcune sessioni di libera del campionato, 7 matricole hanno sostituito i piloti titolari. 5° l'italiano Fornaroli con la McLaren, 8° il ferrarista Beganovic. Intanto cambia il podio di Monte Carlo, accettato il ricorso dell'Alpine. Gasly sale al 3° posto alle spalle di Lewis Hamilton e del vincitore Kimi Antonelli. È tutto, buona serata.
0: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.
4: Fly Spot.
5: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono.
6: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
5: Ma è tutto il giorno che lo fai.
6: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
5: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
6: Cosa c'entra?
5: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
6: Ma io vado velocissimo con i selfie.
5: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
0: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
4: Flyspot. Sono le 17:05.
7: 1, 2, 3.

0: Buonasera, ben trovati in questo giovedì 11 giugno 2026 qui dai microfoni di Radio Fly, in una serata che finalmente ci riporta quella libertà che da qualche tempo mancava, almeno al sottoscritto. Poi sentiremo se il direttore la pensa come me o meno. Finalmente possiamo parlare, possiamo dire la cosa si è fatta, non mi ricordo come si dice in toscano, la gallina ha fatto l'uovo, com'era Ivo, insomma la pasta l'è cotta. Abbiamo il sindaco, buongiorno Ivo, ciao.
1: Io questa mancanza di libertà di parlare non l'ho avvisata.
0: La par condicio!
1: È una bella cosa la par condicio, dobbiamo rispettare tutti.
0: Ma cosa?
1: Dobbiamo rispettare...
0: Posso dire tutti i partiti, tutto posso dire.
1: Può dire tutto. Guarda che lo stanno dicendo tutto, c'è un giro di schiaffi in giro.
0: Successo?
1: C'è un giro di schiaffi in giro.
0: Ormai
1: che fanno paura.
0: Ormai la politica ha fatto il suo corso, no?
1: Figurati. E ancora
0: c'è una... partorito il
1: c'è
0: topolino.
1: Quasi un'era della campagna elettorale ancora.
0: No, non mi dica che c'è ancora par condicio.
1: No, non c'è, tranquillo. Mica puoi dire quello che vuoi.
0: No, non ci sono mica altre competizioni elettorali, no?
1: Per ora no.
0: È finita quella, insomma.
1: Quella è finita. Vabbè. Ci prepariamo alla prossima.
0: Va bene, quindi...
1: Quanta gente dice, sì, ma la prossima faremo così, faremo cosà. Già...
0: Ma perché mi dici... Perché ha fatto parlare questo ballottaggio? C'era il ballottaggio, Vincenzo Ceccarelli e Marcello Comanducci, oppure Marcello Comanducci e Vincenzo Comanducci, quello che vuoi, sono andati al ballottaggio e gli aretini hanno deciso 55-45-1... L'altro
1: 44 e 5 l'altro, insomma,
0: più o meno, insomma, e hanno deciso che il prossimo sindaco di Arezzo sarà appunto...
1: Non sarà, è già insediato.
0: Dicia.
1: Lui sì.
0: Mamma mia, quanto è veloce la macchina burocratica.
1: Il martedì mattina lui si è presentato in comune al segretario comunale e ha detto buongiorno, io sono il nuovo sindaco.
0: Ma qualcuno
1: mi dia i documenti, gliela dati.
0: Qualcuno lo dovrà investire, scusa, della carica.
1: È già investito perché il ballottaggio ha stabilito che lui ha vinto le elezioni e immediatamente
0: diventa da firmare,
1: sindaco.
0: Niente.
1: Avrà firmato un documento davanti al segretario generale, avranno fatto un verbale di insediamento.
0: Ci sarà il presidente delle elezioni, c'è un presidente
1: delle
0: elezioni?
1: No, non c'è il presidente delle elezioni, c'è il segretario generale e c'è la prefettura che verifica che tutto quanto sia a posto, ci mancherebbe altro.
0: Vabbè.
1: Comunque è stato decretato che lui è il nuovo sindaco di Arezzo e lui è già in carica, con tutti i poteri del sindaco, quindi non c'è problemi.
0: Quindi ora se c'è una buca da tappare, la colpa è la sua, insomma.
1: No, ma poi è la sua. Quindi attento Marcello Comanducci, la prima buca che trovi. Sai che ma ce n'è una in questa rotatoria, ogni volta che arrivo qui da te il giovedì sera, che devo stare attento ad evitarla, perché ogni volta è più larga 10 centimetri.
0: Ma se lo sai che c'è, evitala, no? Se
1: la
0: lo
1: sto evitando, ma per evitarla sto montando nel centro della rotatoria.
0: Che sia, ora, cioè, voglio dire...
1: Ma quella è proprietà vostra, devo consolzarti.
0: Non ci ho mai capito niente, guarda, una volta...
1: Ora vi faccio causa
0: pure va bene, senti, che c'è di nuovo in questa settimana così?
1: Mi sembra una novità da poco questa, erano mesi che si parlava delle elezioni, ora è finita questa cosa. Abbiamo il nuovo sindaco, il vecchio sindaco è stato tuo ospite stamani, diciamolo, hai fatto un grande colpo giornalistico,
0: è
1: la prima volta che Ghinelli Alessandro, in arte ingegnere, già
0: cittadino.
1: Ha parlato da cittadino libero, senza freni,
0: e gli
1: senza
0: ha dato anche del
1: remore.
0: Perché noi ho detto, dico, io da sindaco ti davo per rispetto, perché poi sai che ci si dava sempre del tu, io però ti davo sempre del lei. Stamani no, sono due giorni che lui non è più sindaco.
1: Hai visto? Come l'hai trovato? L'hai trovato dispiaciuto di non essere più sindaco, sofferente?
0: Assolutamente no, abbiamo parlato praticamente quasi di tutto, insomma, di tutto e quasi di tutti. No, di te no.
1: Dopo cosa c'entro io? Tanto io l'ho trovato poco dopo a Montedoglio, dove c'era una cerimonia.
0: Cosa ti ha detto?
1: Mi ha detto, stamani non c'eri, mancavi, ho detto, non c'ero, ero giustificato, ero impegnato.
0: Cittadino Ghinelli, ingegnere Alessandro Ghinelli, cittadino, citoyen. Doveva essere qui con noi questa sera, però per una cose personali è venuto però questa mattina,
1: sì, perché l'idea nostra era portarlo qui e metterlo in mezzo in tutti i sensi, cioè tu lo colpivi da una parte, io dall'altra e giù al sindaco, un'occasione che non la trovo mai.
0: a un certo punto in una domanda che gli ho fatto mi ha detto: qui dovrei rispondere no comment, ma in realtà no, rispondo, ti do la risposta anche a questa.
1: Oggi non avrebbe avuto più motivo di infatti, avere la diplomazia del non rispondere sulle domande. Da sindaco qualche volta la diplomazia gli è cascata addosso, non sempre.
0: Comunque anche su Via Filzi ha detto non ha trovato uno più bravo di lui per convincerlo che fosse sbagliato quel posto.
1: Se c'ero io forse magari vi dicevo qualcosa in più gli avrei detto.
0: Ma magari qualche pezzettino lo troviamo.
1: Sì, qualche pezzettino troviamolo, perché onestamente è interessante capire, è una svolta grossa per la città. Per 11 anni l'ho avuto sindaco,
0: lui
1: c'è chi l'ha amato, c'è chi non l'ha amato, c'è chi l'ha apprezzato, c'è chi l'ha criticato.
0: Lui è esardito dicendo che ha vinto nuovamente la destra, quindi con Manducci, perché era stata preparata la strada prima, quindi perché ha lavorato bene. E io ho detto, questa è una sua valutazione, vero? Cioè, dice, me l'hai chiesta, dice, quindi la mia è un mio punto di vista, no? È una sua vista, perché...
1: Io ho sentito parlare per un mese e mezzo di fila di discontinuità. Lui sa proprio discontinuità, che ha detto, gli è piaciuta?
0: Lui ha sposato quella che ho detto io, dicendo Coma 1, Comanducci 1 con strascichi di Nelli, e lui ha detto vedremo con la giunta che farà. E ma ci sono dentro anche ex assessori,
1: ma infatti quindi... molti dicono sarà un Ghinelli Ter, non un Comandici 1.
0: Poi abbiamo parlato
1: dipende
0: anche,
1: da quanti sono gli assessori,
0: anche di Morrini, perché ha detto ma noi diciamo sempre di Comanducci, ma ricordiamoci che la coppia non si scoppia, Camurrini c'è.
1: Ma quante preferenze ha preso, hai visto?
0: Hai visto, infatti
1: 951 preferenze le farà pesare Camurrini.
0: E poi ascolta, abbiamo parlato anche di Poponcini.
1: Poponcini chi era? Quello che una volta faceva il comandante della polizia locale?
0: Ora questa qui è certo che sì.
1: La voglio sentire quella risposta su Poponcini, perché...
0: La vuoi sentire?
1: Sì, perché questa cosa di Poponcini insomma ha creato insomma delle discussioni, del malumore, perché
0: aspetta
1: praticamente parlato. Sollevato dal suo posto quasi quando sembrava che fosse normale una proroga di 3 mesi, il concorso fatto dalla sua amministrazione invece che dal sindaco futuro, insomma qualcosa ha lasciato.
0: Poi ha fatto anche un'analisi politica su quello che è successo a sinistra.
1: Che si occupa anche della sinistra, capisco che
0: ormai è un cittadino, se glielo chiedi, no? Secondo lei, no? Ha dato un bel aldo.
1: Siccome c'è una grande discussione nella centro-sinistra ora su come sono andate le cose, c'è lui che avrebbe fatto, una curiosità.
0: Come avrebbe fatto? No, prima di tutto non avrebbe candidato uno di una comunità, prima. Ha detto io non l'avrei fatto. Questo l'ha detto.
1: È il suo partito, cioè lui era da indipendente.
0: Lui è di destra, l'ha detto.
1: Lui era indipendente, ma alle elezioni europee si è candidato con Forza Italia.
0: Infatti, l'errore più grande che ho fatto, dice, ho fatto una figuraccia. Dice.
1: Guarda che questa battuta l'ha fatta una prima di lui, uno prima di lui, che si chiamava... sempre un ingegnere, Luigi Lucherini,
0: che ha detto
1: dopo pochi mesi che si è diventato sindaco nel 99, un giorno mi trova e mi dice sai Brocchi, ti voglio dire una cosa,
0: che t'ha detto?
1: Ma voglio sapere cosa ne pensi. Lui mi dava del tu, io gli davo del lei, poi siamo passati al tu entrambi, e mi dica ingegnere che cosa c'è. Ha detto mi sono iscritto a Forza Italia, e io dissi ha fatto una bella e ho proseguito, non lo dico perché sono le 9 e poco più. Dice, ma mi sa che non ho sbagliato. Dice, ma perché secondo te l'ho fatta? Perché finora lei era un uomo libero, o almeno aveva le forze politiche con sé, ma era un uomo piuttosto libero. Un liberale libero. Ora invece è un liberale poco libero, perché se lei si mette dentro una gabbia, gli altri partiti gliela faranno pesare che lei si è messo dentro un partito. E pensa che all'epoca Forza Italia era Forza Italia, aveva i voti che aveva, c'era Berlusconi in auge, non è che fosse stato un periodo di Forza Italia al 7-8%, insomma. E quindi vedi la stessa cosa, alla fine cercano in qualche modo di percorrere lo stesso giudizio.
0: Poi ho detto, dopo qualche pezzettino lo faccio sentire, poi gli ho chiesto anche ma secondo te se ci fosse stato un altro, perché i candidati se ne è parlati tanti anche a sinistra, no? Stefano Tenti, facciamo un nome e cognome, Stefano Tenti, possiamo dire? E lui ha detto ora non mi fare dire cose che poi magari secondo lui avrebbe fatto il migliore del Ceccarelli. L'ha detto lui, poi te lo farò sentire. Beh, comunque la meglio l'ha data Donati, perché ha detto: se la sinistra avesse appoggiato Donati, sarebbe stato un bel problema per la destra. Ha detto: dice, parliamoci chiaro, ad Arezzo i numeri sono quelli, e la parte di sinistra è più. Se tutti appoggiavano Donati,
1: io sono contrario a.
0: L'ha detto lui,
1: Sì, ti dico quello che dico io sono contrario a fare le somme matematiche sui voti.
0: Esatto.
1: Perché le somme matematiche funzionano fino ad un certo punto. Beh, sul voto ci sono altri meccanismi che influiscono la scelta di uno dell'altro. Tu guarda, ti faccio un esempio molto secco. Donati ha preso 1800 voti in più delle sue liste, vale a dire che c'è stato un voto anche, diciamo, ad personam su Donati più che alle liste, e quindi la somma non è che sempre fa il totale, come diceva Totò. Non fa il totale la somma.
0: Vabbè, comunque, insomma,
1: abbiamo di che parlare, dai.
0: Abbiamo
1: su
0: di che parlare.
1: Forza.
0: Ho fatto un giro per i giardini e porcinai. Sono stato a Poggio del Sole. Scusate, perché il dialetto aretino, la radio.
1: Ma
0: aretina,
1: questo so è tanto bello.
0: Sono stato a Poggio del Sole.
1: E ringrazino tutti che non diciamo soito, perché da noi sarebbe soito.
0: Vabbè, in Toscana ci andiamo, quindi un pochino di aretino lasciamo. Vabbè, comunque sono andato anche lì e ti devo comunicare
1: una
0: novità. Cosa
1: le vediamo, dai. No, spoiler, non dire tuttora, sennò la gente cambia. Dopo tre minuti se ne vanno tutti.
0: Esatto. Va bene, allora senti, sì, ci sono raccontati un po' di cose. Andiamo, però la prima parte, come abbiamo detto sempre, e stiamo ligi al nostro, non è un giuramento,
1: al nostro impegno,
0: è quello di dedicare Carla a questo che è la situazione mondiale, che tra l'altro è poi anche quella che ci ha determinato da ormai quasi sempre il titolo del titolo, senza pace invece che senza titolo, insomma. Quindi Ivo Brocchi, gli aggiornamenti di questa settimana che appare sempre più enigmatica. Io non so usare più che termini,
1: non lo so. Quando l'altro giorno il Corriere della Sera l'aveva già fatto la CNN. Hanno contato quante volte dall'inizio del conflitto in Iran, l'attacco quindi israelo-americano sull'Iran il 28 di febbraio, quante volte Trump ha annunciato: entro due giorni firmeremo la pace. 38 volte. E come vedi non l'ha firmata, anzi, da ieri pomeriggio sono ricominciati i bombardamenti sull'Iran. Da soli gli americani, senza gli israeliani in questo momento, sull'Iran, e l'Iran ha ricominciato a rispondere. Ha bombardato alcuni paesi arabi, ha bombardato basi americane, ha bombardato anche verso le navi senza colpirle, ma due giorni fa ha abbattuto un elicottero Apache del valore di 65 milioni di dollari con un drone del valore di 35 mila dollari. Tanto per essere chiari, ma questo anche per dire, non tanto per il danno dell'elicottero, che è importante, ci mancherebbe altro, tra l'altro l'equipaggio si è salvato lanciandosi rapidamente con il paracadute, questa è una buona notizia per me. Questo elicottero sorvolava lo stretto di Hormuz. Gli iraniani stanno dimostrando, e lo stanno dicendo anche molti militari americani, tu vedrai, poi troverò la notizia, te la leggerò, che Teheran, che l'Iran è tutt'altro che demolito dal punto di vista militare, tutt'altro che demolito. E per la loro cultura che hanno di resistenza, resilienza, capacità di andare avanti a lungo anche nella sofferenza, molti strateghi dicono: attenzione Stati Uniti, rischiate di infilarvi in un Vietnam modello 2026 voi, perché mentre ovviamente non sarà quasi possibile fare un'operazione da terra come invece fu fatta in Vietnam, se qui volete pensare di fare un'operazione solo dal cielo, sappiate che rischiate di trovare non un muro di gomma, ma un muro di resistenza incredibile in Iran. Iran che è armato fino ai denti, armato con armi convenzionali ma piuttosto efficaci, missili, droni di ogni tipo, e sembra che siano disseminati in tutto il paese e che i bombardamenti finora portati avanti abbiano colpito tra il 25 e il 30% di questi armamenti distrutti, non di più. L'attacco che ha lanciato di nuovo ieri Trump verso l'Iran ovviamente ha bloccato subito quelle trattative che erano in corso per arrivare ad un eventuale accordo e quant'altro, sono state indirizzate proprio su indicazioni di Trump solo verso obiettivi militari solo verso obiettivi economici, vale a dire strutture petrolifere, si è raccomandato di non colpire i dissalatori e tutte le strutture che consentono comunque l'erogazione di acqua potabile all'Iran. L'Iran deve potabilizzare sostanzialmente tutta l'acqua che viene distribuita alla popolazione. Se colpissimo quelli, praticamente li condanneremo ad una morte per sete. Questa è stata un po' la sua cosa. Con questo non so se l'ha fatto per umanità o se l'ha fatto per strategia, nel senso che dice: se facciamo quello, forse tutto il mondo avremmo contro in quel momento, no? Perché insomma, tu asseti una popolazione nel deserto, vuol dire che li vuoi morti nell'arco di pochi giorni, perché non sarebbe possibile andare avanti. Si può andare avanti senza cibo per qualche giorno, qualche settimana, senza acqua non puoi andare avanti più di poche ore o pochissimi giorni. E quindi questo è: sono iniziati i bombardamenti, sono iniziate le risposte, Hormuz di nuovo chiuso, nessuno passa, colpite due navi che portavano materiali diciamo non bellici, materiali commerciali, e quindi navi civili in questo caso. La situazione è molto molto pesante. Teheran che dice: finché Israele non smetterà di bombardare il Libano, noi non smetteremo di bombardare Israele o di comunque sia attrezzare chi combatte Israele. E in questo c'è una sorta di chiamata a tutto il mondo arabo, no? Qualcuno fermi Israele che sta facendo nel Libano quello che ha già fatto su Gaza. Gaza, dove ogni giorno si contano altri morti, non le centinaia dei due anni tremendi passati, ma decine e decine ogni giorno continuano a morire in Gaza, dove si sta diffondendo, oltre che la carestia, perché arrivano pochissimi aiuti dall'esterno, sono scentellinati dalla porta del sud, che arrivano dall'Egitto, non da altre parti, nessun'altra parte. Grossa difficoltà a far arrivare medicinali, grossa difficoltà a far arrivare prodotti per eliminare l'invasione incredibile di topi che hanno in tutta Gaza. Ovviamente topi che si nutrono di cosa? Probabilmente anche di cadaveri che possono essere sotto le macerie, ma di quelle poche provviste o di quei pochi averi che sono rimasti ai palestinesi che sono nella striscia di Gaza, sempre più spinti giorno per giorno verso il mare. La situazione quindi è molto molto complicata. Il Libano è complicato perché Israele vorrebbe in questa occasione tentare di debellare o può ridurre a minimi termini Hezbollah. Non ce la sta facendo. Chi soffre la popolazione, già 1,5 milioni di evacuati nei 40 chilometri a sud del Libano verso nord, con difficoltà anche del Libano stesso di dare una garanzia, un sostegno, un'ospitalità a questo milione e mezzo di persone. E poi Israele non si accontenta dei 40 km a sud, ma bombarda continuamente Beirut e abbatte palazzi dove ci sono anche molti civili. Ogni volta Israele dice: lo abbiamo fatto perché là dentro c'era un nucleo di Hezbollah, si nascondevano lì dentro, un po' quello che è successo su Gaza per due anni, insomma, no?
2: Certo.
1: Colpisco tanti civili, ma io lo faccio perché devo colpire certe strutture, i cosiddetti militanti di Hezbollah. Come finirà non si sa. Inizia ad esserci un malumore enorme in tutto l'Occidente su questa guerra. Non so se anche in questo caso è per umanità oppure se è per il vil denaro. La chiusura di Hormuz sta mettendo in crisi un po' tutte le economie occidentali. Non tutte, ma molte sì. E non sta favorendo nemmeno le economie orientali. La stessa Cina comincia a soffrire adesso di fornitura di certi prodotti, anche se può utilizzare altre strade. Ma quello che tu porti con una nave, ci vogliono centinaia di camion per portarli via terra, insomma. Con costi che vanno ad aumentare in modo esponenziale. Sul fronte appunto di questa situazione c'è stata una condanna unanime dell'Europa nei confronti dei coloni violenti e di quel ministro degli esteri estremista che viene censurato e che si è permesso di dire nei giorni scorsi, siccome anche l'Italia aveva partecipato a questo giudizio su questo ministro, e lo stesso Tajani aveva protestato violentemente una volta visti i filmati che avevano realizzato le persone sequestrate sulla flottiglia e maltrattate e sostanzialmente torturate con la derisione da parte di questo ministro e di queste persone, Ecco fatto che questa volta Tajani aveva protestato con maggiore solerzia, con maggiore forza rispetto alle volte precedenti, e questo ministro ha detto: l'Italia era il paese dello stivale, adesso l'Italia è il paese delle ciabatte. E insomma, tutto questo sta un po' aumentando l'attenzione.
0: È stato scritto nel registro degli indagati, mi sembra bene.
1: È stato scritto nel registro degli indagati perché con i filmati riportati in Italia da parte
0: a Roma, vero, mi pare?
1: A Roma, perché Roma è la procura, sì, che si occupa di qualunque

0: vorrebbe per sé, dicendo: io posso iniziare a parlare di pace se mi lasciano completamente le quattro regioni del Donbass che io ho già annesso a me stesso, cosa che Zelensky non vuol fare e che sta trovando una nuova sponda importante in tutta l'Europa. Vedi che Zelensky ormai sta partecipando a tutte le riunioni dei capi di Stato, dei capi di governo, delle commissioni europee. È un po' quella sorta di permesso ad essere un osservatore esterno, come voleva che fosse il cancelliere tedesco Merz, che ha detto: iniziamo a farla diventare non un membro dell'Unione Europea, che è un processo più lungo, che pretende anche che il paese cambi una serie di norme interne, la Costituzione, che cambi anche l'atteggiamento che ha nei confronti degli avversari, perché non ci dimentichiamo che Zelensky, una volta salito al potere, ha cancellato sostanzialmente tutta l'opposizione. Non è che sia uno stinco di santo. Certo, il fatto di essere aggredito da un paese straniero ne ha cambiato totalmente la luce intorno, certo, a se stesso, no?
1: Certo.
0: Chi è per la libertà in questo momento non può che essere al fianco di Zelensky, il che non vuol dire che non si possa criticare per quello che lui ha fatto all'interno del suo paese. Si può criticare, tant'è che l'Europa non potrà accettarlo finché non rimette a posto una serie di cose. E questo è un processo che sta vedendo tanti paesi coinvolti, no? Perché come c'è stato coinvolto a suo tempo l'Ungheria, adesso ci sono i paesi balcanici che chiedono di entrare in Europa e anche loro sono sotto questo esame. Vedremo come andrà a finire. Sappiamo una cosa, che le grosse difficoltà continuano per l'economia di tutta Europa. Non si sa quanto potrà andare avanti il sostegno economico che viene dato anche ai cittadini o alle aziende per quanto riguarda il caro energia in generale e il caro benzina e il caro gasolio in particolare, specie quando si va verso la stagione estiva, in cui i consumi aumentano e aumentano anche di molto. È tutta una questione molto aperta, che ovviamente lascia anche strascichi di natura politica in Italia, come sempre. Strascichi che sono importanti su tutti e due i fronti, sia quello medio orientale che quello ucraino, perché sull'Ucraina ora c'è ormai una spaccatura netta nei due poli, centro-sinistra e centro-destra. E nel centro-destra c'è la Lega, che si sta opponendo fortemente al rinnovo di invio di armi all'Ucraina, però ha avuto la risposta del Presidente del Consiglio, che ha detto: noi staremo al fianco dell'Ucraina finché serve. E nel centro-sinistra stessa musica, perché c'è la posizione dei 5 Stelle, che è neutralista o filo russa, non si capisce bene, perché un giorno in un modo e un giorno in un altro, qualche problema c'è. E c'è il problema interno al PD, che ha un'anima più centrista, più liberista, che dice: al fianco dell'Europa, dell'Ucraina, senza sì e senza ma, e per il riarmo, perché è necessario. C'è un'anima più di sinistra, quella più vicina alla Schlein, che insomma qualche volta soffre nel dover approvare certi provvedimenti. Ecco, quindi abbiamo un paese che su questo argomento è tutto men che unito. Però tu, che sei un osservatore dei giornali stranieri, io ho dato un'occhiata un po' in questi giorni. Questa divisione che noi vediamo in Italia, che sottolineiamo sempre perché siamo in Italia, quindi questo ci interessa, in realtà c'è anche negli altri paesi. In Inghilterra, per esempio, l'Inghilterra, tu sai quanto è dura contro la Russia, quanto sarebbe disposta a fare quello che serve in questo caso, come la Polonia, volevo dire. Non è che tutti stanno dietro alle politiche governative. C'è Farage, per esempio, che è quello che portò alla Brexit, che è quello che ora sta crescendo come consenso popolare, che potrebbe vincere le prossime elezioni in Inghilterra, cioè l'estrema destra di Farage, che insomma sull'argomento russo non ha l'opinione di Starmer, ma nemmeno dei conservatori tradizionali. In Francia ugualmente c'è Macron, che è dalla parte dell'Ucraina al 100%, ma oggi Macron non gode più della fiducia della maggioranza del paese, questo lo porta gli altri anche a dire qualcosa di diverso. Non c'è in Francia però una posizione pro-Russia della destra, come invece c'è in questa frange che dicevo in Inghilterra, oppure da noi con la Lega. Cioè la Le Pen sta ben attenta a esprimersi radicalmente da una parte o dall'altra. Questo va detto per dire la verità. Chi invece è pro-Russia è l'estrema destra tedesca. l'estrema destra di destra, ADF, la FD, sì. Che nella parte ex sovietica, ex Repubblica Democratica Tedesca, quella a est, quella sotto

0: Il comunismo, per intendersi, sta vincendo in tutti i posti, città, land, regioni intere. Insomma, lì c'è un problema molto serio, perché i sondaggi dicono che questa parte potrebbe essere quella che si troverà a governare l'intera Germania. E vedere la Germania sotto dei partiti che ancora inneggiano a un passato remoto di quelli tragici, come quello del nazismo, insomma, fa tremare un po' i polsi, specie in un periodo in cui la Germania, come tutti gli altri paesi, si stanno riarmando. Pensiamoci bene.
1: Va bene, vai.
0: Io non so, 35, dici tu se basta, io mi fermerei.
1: Ti faccio
0: qui
1: riposare un pochino.
0: Bravo.
1: Via, così almeno.
0: Sei un amico, me lo ricorderò.
1: Va bene. Va bene, e allora nel frattempo che stavo dando un'occhiata un po' alla stampa estera, ma vedo che molte delle cose che ci riporta oggi i quotidiani esteri sono ovviamente, per quanto riguarda la situazione che è in Medio Oriente, un grande cosa viene anche dalla Spagna. Sai che è stata inaugurata la Sagrada Famiglia, la cupola più alta,
0: sì,
1: a Barcellona,
0: sì, sì.
1: No?
0: C'era il Spagnolo, Papa, c'era,
1: sì, c'era il Papa, e tra l'altro gli spagnoli sono molto molto attaccati a questo. E sai che oggi è iniziato il campionato del mondo di calcio, no?
0: Sì.
1: Ecco, dove l'Italia gioca quest'anno, perché
0: ha giocato.
1: vabbè. No, lo dico con malincuore, però non tanto con malincuore, specialmente visti i soldi milionari che viaggiano da queste parti. Vabbè. Comunque, al di là di questo, tu pensi che i francesi già si preoccupano che è in America questo? Le football, la Coppa del Mondo del gigantismo in America, cioè la vedono. I francesi non la vedono molto bene questa cosa, chissà perché, poi andremo a leggere anche nell'interno. Continua la raccolta di informazioni da parte, sai, nella Spagna, di questo filone di corruzione che dovrebbe, dicono, che può portare a Sanchez, questo lo sai, insomma, con tutte le cose che sono accadute, cercare di salvare comunque la parte del Partito Socialista Europeo Spagnolo, ma questi sono i giornali spagnoli. Mentre Trump, onestamente vedo sempre di più sui giornali israeliani questa rottura con Trump, questa non è più l'idilio che era prima, Ivo.
0: Anche perché Trump in queste ore ha detto a Netanyahu devi fermarti, e invece Netanyahu ha risposto il Libano io vado avanti.
1: Cioè, insomma, io ho sempre detto, ti ricordi quando dicevamo ma perché, per esempio, quando c'era Biden, no, comunque vada, Israele faceva comunque un po' quello che mi pareva sostanzialmente, no? Ti ricordi la storia dei grandi mercati, dei grandi flussi finanziari, che alla fine bene o male, insomma, non sempre là, quindi chissà che anche questo, che alla fine sia il mercato finanziario, cioè i soldi che decidano.
0: Non è difficile che sia così.
1: Invece, ecco, una cosa carina che vedo, carina, nella grande così delirio di onnipotenza di Trump, cioè anche hanno messo la Coppa del Mondo con la sua testa, te la metto qui, nel mondo del calcio, quindi vabbè. Va bene, dai, fermiamoci un attimo, andiamo subito ad ascoltarci un piccolo step pubblicitario e poi
0: riprendiamo
1: mentre mi trovi un po' impreparato questa sera, come mai, Ivo?
0: Tecnicamente grave tecnicamente,
1: vecchio,
0: tu
1: amico
0: grave.
1: Mio, un vecchio, troppo. Radio Fly. Rewind.
2: Buona serata da Daniela Ubaldi. Il memorandum d'intesa di Islamabad non è mai stato così vicino alla conclusione. In attesa della sua finalizzazione, i media dovrebbero astenersi dal formulare speculazioni sul suo contenuto. Lo scrive su X il ministro degli esteri iraniano Araghchi, che promette i dettagli saranno condivisi con il pubblico al momento opportuno. Anche Trump dalla Casa Bianca dà per sicura la firma domenica in Svizzera e parla di vittoria degli Stati Uniti. L'Iran ha accettato di smantellare il suo programma nucleare e di distruggere il materiale nucleare nell'ambito dell'accordo, dichiara intanto un funzionario della Casa Bianca alla AFP. Piena intesa con Trump, mai armi nucleari a Teheran, il commento di Netanyahu, colto di sorpresa dall'annuncio di Washington. Continuano i raid di Israele in Libano, l'IDF ha lanciato un ordine di evacuazione per altre 3 località. Hezbollah intanto rivendica di aver preso di mira soldati e veicoli militari israeliani nell'estremo sud del paese. I dirigenti di SpaceX, incluso Elon Musk, hanno suonato la campanella dell'avvio delle contrattazioni del Nasdaq, il principale mercato tecnologico mondiale dove la società approda con un'offerta pubblica iniziale da record. Piazzate 555,6 milioni di azioni a $135 ciascuna, con una raccolta pari a $75 miliardi, cifra che frantuma il record precedente dell'Araba Saudi Aramco, che nel 2019 ne incassò 29. Ritrovati in mare a 20 miglia i corpi senza vita di due giovani sanremesi dispersi dall'altro ieri dopo essere scomparsi tra le onde nella zona delle Calandre. Si tratta del 19enne Valid Sobi e del 25enne Ewerton Bernardo Dos Santos. I primi due giorni di ricerche non avevano dato esito nonostante l'ampio dispiegamento marittimo aereo. Il mare li avrebbe sospinti contro la falesia. E ora il nostro spazio dedicato al welfare.
3: IMSS. Insieme, sempre.
4: Dall'INPS servizi sempre più vicini ai cittadini anche grazie all'uso dell'intelligenza artificiale. È il messaggio lanciato da INPS al Forum PIA 2026, l'appuntamento dedicato all'innovazione nella pubblica amministrazione che si è svolto questa settimana a Roma. Riguardo alle sfide che l'INPS deve affrontare, il presidente Gabriele Fava ha ribadito che di fronte all'inverno demografico, alle transizioni tecnologiche, alle tensioni geopolitiche, il sistema di welfare deve evolversi. L'obiettivo dell'INPS è accompagnare i cittadini lungo tutto l'arco della vita attraverso un modello dinamico capace di evolvere insieme ai cambiamenti sociali ed economici. Per il direttore generale dell'INPS Valeria Wittenberg, la trasformazione digitale e l'intelligenza artificiale devono essere strumenti al servizio delle persone, non fattori di sostituzione dell'elemento umano. La tecnologia può aiutarci a sostenere le fragilità e a creare nuove forme di solidarietà per un'umanità che manifesta bisogni sempre più differenziati. Tra gli appuntamenti principali la presentazione del volume Le eccellenze nella pubblica amministrazione, competenze, merito e risultati, storie che cambiano il paese, con il ministro della pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, cui ha partecipato anche il presidente Fava.
5: Quando la società cambia, quando cambia il modo in cui le persone vivono, lavorano, costruiscono il proprio futuro, ecco che in questo momento, cioè oggi, anche le istituzioni devono avere la capacità di evolvere. Di evolvere cosa vuol dire? Non vuol dire inseguire il cambiamento, ma vuol dire essere utili alle persone nel tempo in cui vivono.
4: L'archivio storico dell'INPS è entrato a far parte dell'International Council on Archives in qualità di socio a pieno titolo. L'ICA, con sede a Parigi, opera dal 1949 sotto l'egida dell'UNESCO per promuovere la gestione efficiente ed efficace dei documenti, archivi e dati in ogni formato, garantendone la conservazione come patrimonio culturale e probatorio dell'umanità. L'adesione dell'archivio storico dell'INPS all'ICA rappresenta un passo significativo nella valorizzazione del patrimonio archivistico italiano in una prospettiva globale, rafforzando l'impegno dell'Istituto per la tutela, lo sviluppo e la diffusione della cultura archivistica. Autoimpiego al via i pagamenti del contributo per i giovani disoccupati che tra il 1 luglio 2024 e il 31 dicembre 2025 hanno avviato un'attività imprenditoriale nei settori strategici per lo sviluppo delle nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica. L'INPS ha infatti concluso le verifiche e avviato le attività di liquidazione delle domande accolte. Il contributo è pari a €500 mensili per un periodo massimo di 3 anni. Per le domande respinte è invece disponibile il servizio per la presentazione delle istanze di riesame accedendo al servizio incentivo decreto coesione presente sul portale INPS. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
6: Vola attraverso i suoni di Radio Fly. Fly Spot.
7: Ciao, sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce.
8: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
7: Ma io ho il giga.
8: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
6: Flyspot.

0: E eccoci qua nella seconda parte, senza titolo, senza pace, Giuseppe Misuri e Ivo Brocchi, in questo giovedì 11 giugno 2026, caro Ivo. Siamo quasi a metà giugno, ma ti rendi conto? Sì, poi ci sarà luglio, poi ci sarà
1: agosto. Vai al mare? Dove vai al mare?
0: Io? Hai visto un film? Hai visto i due pianeti vicini?
1: Eppure io so che tu il mare spesso e volentieri lo vedi, dall'alto. Dall'alto dei tralicci in certe
0: più
1: zone.
0: Bello, dall'Argentario è bellissimo vedere tutto il golfo della Giannella, lì come si chiama?
1: Sì, la Giannella, sì.
0: Stupendo. Però peccato che a un certo punto ero talmente alto che vennero le nuvole, ma non si vede più niente. Vabbè, allora dove mi porti? Dai, intanto
1: dunque,
0: io sto cercando i punti della.
1: L'informazione è così veloce, caro Giuseppe.
0: Che è successo?
1: Che oggi che è giovedì, sono appena passati sostanzialmente 3 giorni dallo scrutinio delle elezioni. E ormai sta tutto per scontato.
0: Come
1: tutto
0: per
1: fatto,
0: scontato? Tutto.
1: E invece non è scontato
0: nulla.
1: Hanno
0: già fatto il sindaco, per esempio.
1: Il sindaco, lo sai già benissimo che l'hanno fatto. Lo stavo detto prima, Marcello Comanducci ha vinto con 22.698 voti, 55,75% delle preferenze. L'avversario, Vincenzo Ceccarelli, centro-sinistra, si è fermato a 18.017
0: voti.
1: Ora
0: me la fai te in analisi politica.
1: Praticamente 4.500 voti di differenza. 44,25% delle preferenze. Abbiamo anche tutti i consiglieri eletti, te li leggo dopo, ma intanto diciamo, l'abbiamo detto prima, ma lo ripeto, che martedì mattina si è insediato nel suo posto di sindaco Marcello Comanducci. Non so se c'è stato materialmente il passaggio di consegne, come in genere avviene in questi casi, con le chiavi che vengono date dalla stanza del
0: campanellino.
1: Sindaco. Il campanellino, quello è quello di Lettiana Memoria. Ti ricordi?
0: Stai sereno, Enrico.
1: Però non credo, perché credo che Ghinelli lunedì fosse all'estero a ritirare un riconoscimento di Eurositis,
0: esatto.
1: E quindi martedì mattina non c'era . E zitto Marcello Comanducci è andato, dice va, prendiamo il posto prima che torni Ghinelli, ma non credo che sia questo, penso che fosse proprio una questione già prefissata che il giorno dopo con la proclamazione lui veniva nominato sindaco, anche perché essere sindaco vuol dire anche avere tutta una serie di responsabilità. Lui è il rappresentante legale del comune di Arezzo. Succede qualcosa ad Arezzo oggi, vanno a cercare lui, non quell'altro, capito? E questo te lo dico perché la domanda che ti voglio fare a te subito è questa. Ma tu stamani, quando hai avuto in questa stanza ospite l'ingegner Ghinelli, l'hai chiamato mai sindaco? Per caso, così
0: no,
1: al volo?
0: No.
1: Madonna, sei bravo.
0: No. L'ho chiamato già sindaco.
1: Ah.
0: E questo non puoi dire che non puoi.
1: Sai che lui è stato
0: il secondo
1: sindaco più longevo di Arezzo?
0: L'ha detto, mi sembra, sì.
1: Perché il più lungo è stato Aldo Ducci con 23 anni, poi lui con 11 anni.
0: Io dopo devo fare una rettifica. Beh, l'altro giorno mi ha chiamato un sindaco, già sindaco, Paolo Ricci, dottor Paolo Ricci, che è una persona squisita, no?
1: Assolutamente.
0: Io ho detto un'imprecisione.
1: Quale?
0: E stamani l'ingegner Ghinelli, anche lui, sarebbe caduto in questa trappola.
1: E che hai detto?
0: Ma e tu invece devo dire che me l'avevi corretta. Il sottopasso di via Trasimeno non era stato fatto dal sindaco Ricci.
1: No,
0: io invece quando sono andato lì ho detto mi pare che del sindaco Ricci.
1: No, è precedente.
0: E lui infatti, ma tu pensa che mi ha chiamato per dirgli che il suo amico avvocato di Livorno ha sentito questa cosa e gli ha detto ma tu hai fatto quello, io che li ho levati tutti i sottopassi.
1: Guarda, io non
0: però me l'ha detto in maniera molto tranquilla. Dico, dottore, non si preoccupi, giovedì sera dirò che ho sbagliato.
1: Non c'è niente di male. Però ti voglio dire una cosa, io non questa cosa non la sapevo del sottopasso, eccetera.
0: Io ho saputo anche qualcos'altro,
1: E non so dirti nemmeno se era della giunta Vannucci o della giunta Ducci, non te lo
0: anche
1: so dire.
0: Non te lo so dire.
1: Comunque però una cosa me la ricordo bene, perché insomma sono un po' rincoglionito, ma 50 anni del mio mestiere un po' di cose mi hanno lasciato in testa.
0: Il fatto
1: che quel sottopasso fosse stretto e piccolo è sempre stato evidenziato, ok? Tu sai che lì passa sotto i binari della ferrovia.
0: Sì.
1: Molti binari, perché quello lì è il punto finale a sud della stazione di Arezzo. Lì ci sono già ancora 4 coppie di binari. Non ci sono 2 binari, basta un piccolo sottopasso. È molto grande il tratto. e soprattutto ci sono i palazzi molto alti e non moderni, sia dalla parte verso Saglione che dalla parte verso la città.
0: E c'è anche l'abitazione di uno che poi andò a Roma come onorevole.
1: Non lo so.
0: Ducci, uguale.
1: Chi?
0: Me l'ha detto lui, però c'aveva due cognomi.
1: Bucciarelli
0: Ducci.
1: Bucciarelli Ducci.
0: Bucciarelli Ducci
1: non credo che residesse lì.
0: Me l'ha detto.
1: Non lo so, ma non credo che residesse lì, ma non importa.
0: Ma lui mi ha raccontato tutto.
1: Qual è il problema? Il problema è che per poter fare questo sottopasso, dove ovviamente tu sai che il sottopasso è la parte sotto le ferrovie, in quel caso lì la faceva le ferrovie, i due scivoli li faceva il comune. Ok?
0: Sì.
1: La dimensione di questo sottopasso l'ha deciso le ferrovie dello Stato. All'epoca.
0: Ah, non è che
1: perché c'era il problema di non andare troppo a ridosso dei palazzi nel mettere la palificazione che avrebbe sostenuto i palazzi, l'hanno dovuto mettere a una certa distanza dai palazzi. E ciò nonostante qualche piccolo problema i palazzi l'ebbero all'epoca. Quindi tutti a criticare questi sottopasso stretto, che non era più carrabile, non ci andava con le macchine.
0: Ci passa motorini, l'ha detto lui.
1: Esatto, sì, hanno autorizzato anche a passarci motorini. Però il fatto che fosse stretto era dovuto proprio ad una decisione delle ferrovie che non voleva il sottopasso più grande.
0: Quindi
1: di quel
0: non
1: modo.
0: Era come era stato detto, che alla fine sono accorti che c'era il rischio per le case, che c'era pericolo per i.
1: Lo sapevano prima che c'era il rischio e hanno fatto la palificazione a distanza.
0: Col tempo le cose.
1: Capito? Questo
0: bene,
1: me lo ricordo benissimo.
0: Non è stato non era nel mandato del sindaco Ricci, lo devo dire, quindi ho detto una cosa.
1: Nel mandato
0: sbagliata.
1: Di Ricci, ma forse nemmeno di Vannucci, forse precedente.
0: Ma se io ti faccio sentire anche Chinelli, mi dice di così, che era di Ricci, poi ho detto no, che il detto Ricci ha detto di no. Allora dice sarà stato di Vannucci. Vabbè, si perde nel tempo. Io poi non
1: vedi, Ucci,
0: io stavo a Rigutino, mica stavo ad Arezzo, che ne so.
1: Ma senti i nomi, no, Ducci, Vannucci, Ricci, Comanducci, quanti Ucci ci sono in questa città?
0: Mamma mia, ragazzi. Bucciarelli Ducci era un politico, poi
1: sì, ma non era sindaco, era consigliere comunale. No. È stato consigliere comunale.
0: La storia che la moglie era una Boldi, che era una di grandi costruttori, lo sapevi?
1: E poi guarda che Bucciarelli Ducci, aspetta, poi però attento bene.
0: Aspetta, perché
1: il Bucciarelli Ducci che risiedeva lì vicino, non credo che abitasse assolutamente in via Trasimeno, abitava ad Olmo.
0: Io non c'ero, quindi.
1: Non so chi te l'ha detto che abitava lì accanto.
0: Il dottor Ricci.
1: Abitava abitava ad Olmo.
0: Ti mi hai chiesto la fonte, te lo dico.
1: Ti dico
0: comunque,
1: dove abitava?
0: Io ho fatto ammenda.
1: Ammenda? A me ammenda mi ricorda la multa. La multa mi ricorda
0: la
1: Poponcini.
0: Sanzione.
1: Ne voglio parlare poi di Poponcini.
0: Quando ne vuoi parlare?
1: Tra un pochino. Quando sei in grado di parlarne subito?
0: Sì, trovo il tredicesimo minuto.
1: Ecco,
0: sì.
1: Allora, intanto trovalo perché raccontiamo cosa. Allora, perché dai. Ovviamente questa mattina qui c'è stato l'uscente sindaco di Arezzo, Alessandro Chinelli.
0: Il già sindaco. Cittadino.
1: E il mio amico e collega,
0: collega
1: Giuseppe Misuri collega. Ha fatto delle domande.
0: Sì.
1: Quelle che vengono da parte del popolo che chiede le cose. Insomma, quanto si è parlato di Poponcini nei mesi scorsi? Tante volte se ne è parlato. Se ne è parlato perché a un certo punto il comandante della polizia locale ha dovuto sostanzialmente lasciare il posto e andare in pensione. Se lui anche avrebbe goduto molto nell'avere un riconoscimento del suo lavoro, 3 mesi
0: posso dire
1: per fare scegliere il prossimo candidato, il prossimo comandante della polizia locale ad un altro sindaco,
0: ascolta,
1: quello che veniva dopo.
0: Ma se uno
1: e invece stando avanti, molti dissero all'epoca: vedi, Chinelli lo vuol mandar via per scegliere il nuovo comandante, cosa che Chinelli ha sempre negato.
0: Ascolta, ma se uno a me, se uno è un giornalista, dice ma guarda che c'era un decreto, una determina, una cosa che io che poteva arrivare a fine mandato e poi invece me l'hanno interrotto. Come la citola?
1: Facciamola sentire, dai.
0: No, questa, vabbè. Allora,
1: facciamo sentire cosa hai
0: intanto
1: detto,
0: prendiamo. Potete trovare l'intervista al sindaco Chinelli di questa mattina, ovviamente.
1: A chi?
0: L'ho detto?
1: Hai detto al sindaco Chinelli. Hai già la nostalgia.
0: Hai già sindaco Chinelli.
1: Procedi.
0: Vabbè.
1: Procedi.
0: Al minuto 13 troverete questa cosa che adesso io vi metto qui vi faccio ascoltare al minuto 13.
1: Ha cambiato anche camicia, vedo, da stamattina.
0: Stamattina, vuoi che me la cambi, scusa.
1: Che camicia avevi stamani?
0: Aspettato che Aldo, insomma, io sapevo essere una figura più vicino, insomma, a te.
2: No,
0: non me lo sarei fosse andato da
2: Aspetta,
0: se non sono andati, pare, a una persona di cui poi parleremo.
2: Sono andati a Bocconcini.
0: Esatto.
2: Ma perché Cristiano Romane ha scritto ai suoi adepti che era l'uomo da votare, viste le sue posizioni rispetto alla sicurezza. E quindi una parte di voti che stavano nel centrodestra sono andati nella lista di Marco Donati, in una delle liste della coalizione, del Rassemblement di Marco Donati, e li ha presi Aldo Bocconcini, che entrerà in consiglio comunale.
0: Ecco, ma tu te lo saresti mai aspettato che Aldo, insomma, io sapevo essere una figura più vicino, insomma, a te?
2: No, non me lo sarei mai
0: fosse andato da Marco
2: Donati. Non me lo sarei mai aspettato.
0: Ma un'idea te la sei fatta sulla motivazione, che poi è personale sua, no, però.
2: Non ci ho parlato, tra l'altro persone a me vicine mi dicono parlaci, perché lui è in grande imbarazzo, forse va anche voglia di parlare con te. Lo farò sicuramente prima o poi. Certo, mi ha stupito, questo devo dire, mi ha stupito tanto, perché pensavo che stesse dalla nostra parte e avrebbe potuto avere un ruolo ovunque.
0: Ora io lo
2: credo che qualcuno gli abbia chiuso la porta in faccia.
0: Tu dici? Ma non è che la storia del nuovo comandante della pensione?
2: Non credo.
0: No?
2: Credo.
0: L'assessore Carlettini, già assessore Carlettini, mi disse che era arrivata la pensione e si doveva cambiare. Insomma.
2: Questo è esattamente così, e tra l'altro devo anche dire che è stato sostituito in continuità da un comandante che viene dalla Polizia di Stato, che è una persona con un curriculum spettacolare.
0: Sai che te l'aveva contestato Menchetti? No? Tanto tutte le volte
2: Menchetti mi ha contestato tutto, anche se più caffè senza zucchero come faccio qui da te, non è mica problema. Lui è nato per contestare. È stato fatto un concorso nazionale, io ho saputo a cose fatte chi è diventato il comandante da PM, e devo dire che miglior scelta la commissione non poteva fare, mi permetto di dirlo. Credo ci fossero un centinaio di candidati, ne è emerso quello più giovane, più motivato, più capace, con le conoscenze del panorama legislativo che sta dietro alla sicurezza, e sta facendo un ottimo lavoro.
0: Però è della polizia. Lui adesso a chi
2: si è dimesso dalla polizia fa il comandante.
0: Si è dimesso dalla polizia,
2: forza.
0: Perché sennò doveva rendere conto a Piantedosi, no?
2: Lui. E lui invece deve rendere conto a Marcello.
0: Al sindaco,
2: esatto.
0: Ecco, torniamo a Marcello. Una cosa mi interessa. Te la fermo un attimo, intanto dimmi questa parte qui.
1: Questa parte qui è, secondo me, ancora tutta da scoprire, perché io non lo so, non ho avuto occasione di parlarci di questo argomento con Aldo Bocconcini, invece ho parlato, l'ho salutato in questi due mesi più di una volta,
0: secondo
1: eccetera.
0: Secondo lui poteva arrivare fino a fine mandato?
1: Ma secondo lui, ma anche secondo tanti, c'era possibilità di una proroga di 3 mesi. La verità la deve conoscere qualche giurista che conosce bene le norme, ci mancherebbe altro, è inutile ora lanciarsi
0: in
1: cose altre. Ma ha colpito molto una parola che ha utilizzato Ghinelli, gli adepti di Cristiano Romani. Ora capisco che il Romani ha il nome Cristiano e in qualche modo la parola adepti si potrebbe anche mettere insieme, no? Ora però vedere proprio Cristiano Romani come uno che abbia gli adepti, cioè coloro che lo servono, che lo seguono come se fosse una sorta di messia, insomma, ci vuole prendiamo le giuste misure.
2: Adepti è proprio
1: adepti,
2: tipo idolatrare,
1: adepti,
2: no?
1: Adepti è una parola molto molto molto importante.
0: Ma lui le sa le parole, io no, ma lui solo
1: poi lui è uno che ha fatto il classico, quindi guarda, sull'uso delle parole va lasciato stare, assolutamente.
0: Va bene, va bene.
1: E poi, scusa, a questo punto qui, visto che hai per le mani l'intervista di questa mattina, che so che comincia a avere già anche molti.
0: Sì, c'è qualche. Vuoi sapere? Io stavo iniziando.
1: Quali sono tra le tante cose che gli ha chiesto qualcun altro che ti ha colpito? Perché, per esempio, ti ha detto nulla, sarei curioso di sapere, no? Siccome c'è questo discorso.
0: Dimmi in ordine, che ancora non l'avevo tabulato.
1: In ordine.
0: Allora, intanto andiamo a sentire.
1: Ma per esempio, lui, no? Lui alcuni giorni fa ha fatto un post dicendo di se stesso le migliori cose, ha detto: io ho fatto 11 anni veramente meravigliosi qua là eccetera, lascio questa città più bella, più ricca, più conosciuta, più forte eccetera. Non ha avuto neanche un momento in cui ha avuto un po' bisogno di qualche autocritica da fare, non gli sarebbe caduto.
0: Io glielo ho detto,
1: mi fa sentire questa cosa?
0: Da trovarlo, Ivo.
1: Se l'hai fatta in fila è la seconda domanda.
0: No, non è in fila, non sono in fila. Partiti dal suo premio, che insomma è andato e poi ho detto: la prima cosa che ho chiesto è un'analisi politica di quello che era successo.
1: Sentiamo un po' il suo parere.
0: Ti ricordi questo? Io uso il termine acianfo, no? Come il cemento, che io ho detto il cemento su il cemento sulla Pietra Nuova, io il lavoro in quella maniera l'avrei preso.
1: Lui che ha detto.
0: Che ha detto, ora dopo te lo senti, vai, andiamo, siamo, senti che ci dice.
1: Sentiamo.
0: Allora, senti, è stato nominato, si dice così, designato, insomma, è stato eletto il nuovo sindaco.
2: È stato eletto e poi nominato il nuovo sindaco Marcello Comanduccio, al quale faccio in diretta nel suo secondo giorno di lavoro i più grossi auguri di successo per i prossimi 5 anni e per quello
0: che farà in questo momento secondo te?
2: Lavora.
0: Come lavora?
2: Legge le carte, cerca di rendersi conto di quali sono i problemi.
0: Lui è già stato tuo assessore.
2: Sì, certo.
0: Quindi ecco, me la fai un'analisi politica di quello che è successo in queste elezioni, brevemente? Perché insomma tu sei stata una persona tirata un po' in ballo sempre, no? Per il discorso continuità.
2: Ma secondo me è avvenuto quello che, tra virgolette, in qualche maniera era nelle carte, e cioè che in realtà il centrodestra si è confermato come parte politica che ha ben governato la città per 10 anni e adesso la governa per altri 5.
0: E questa è la tua chiave di lettura.
2: È la mia chiave, me l'hai chiesta, e io te la do. E Marcello Comanducci ha interpretato, è riuscito a tenere dentro tutto il centrodestra, questa è la forza del centrodestra qui ad Arezzo perlomeno, lo è stato per me nel 2015, nel 2020 e adesso nel 2026, e lo hanno sostenuto i 3 partiti classici del centrodestra e la sua lista civica, che per certi versi è quella che era la mia lista civica nel 2015 e nel 2020, ha preso più voti di quelli che ho preso io nel 2020, ne presi 13 e 2 mi sembra, loro ne hanno presi 14 spiccioli, quindi sono posizionati ancora più in alto, ma dentro la sua lista c'erano dei personaggi che venivano dalla mia ex lista civica, quindi rappresenta il civismo aretino, comunque lo si voglia leggere, ed è la lista del sindaco, lo è stata per me per 2 volte, oggi era quella di Comanducci, è cambiato solo il nome ma il concetto è sempre lo stesso.
0: Quindi
2: ed è,
0: rivendichi un po' di questa continuità.
2: Beh, è un disegno che è nato nel 2015 e si è portata avanti fino ad oggi, tant'è vero che io poi ho parlato anche con qualcuno dei leader della politica italiana in questo momento del centrodestra, mi ha detto bravi, lo schema è questo, va ripetuto laddove possibile, sempre centrodestra unito. Mi dispiace per Pistoia, centrodestra ha perso Pistoia.
0: Insomma, il sindaco
2: Tomasi è andato in regione, ha lasciato 2 anni prima il suo mandato come sindaco, evidentemente non ha avuto il tempo di creare la sua continuità e alla fine è tornato al centrodestra.
0: Qui mi stai dicendo che però tu, Comanducci, è una sorta di tua continuità.
2: Non mia personale, ma del centrodestra sì. Cioè, lui rappresenta una novità nel senso che è una persona nuova all'amministrazione.
0: Ma è stato tuo assessore
2: assolutamente
0: in prima giunta,
2: sì. Ma se si guarda i nomi nelle liste, un po' tutti i partiti ci sono persone che hanno svolto ruoli non secondari in 11 anni di amministrazione che ho avuto l'onore di guidare.
0: Esatto. Senti, però, siamo arrivati a queste elezioni con un grande vulnus iniziale, se mi passi il termine, sia da parte del centrodestra che del centrosinistra, questi candidati che non si trovavano, tant'è che il maggior partito, Fratelli d'Italia, era rimasto un po'
2: a secco. Beh sì, diciamo che la loro scelta iniziale era stata per Gabriele Veneri, persona importante, persona che ha svolto un ruolo importante per Fratelli d'Italia anche in regione, il quale però non se l'è sentita, elezioni vinte in regione, di abbandonare quel ruolo che è un ruolo importante per lui per assumere quello molto più responsabile, molto più coinvolgente, che è fare il sindaco d'Arezzo. Sindaco d'Arezzo c'è poco da fare, ti ci devi dedicare al 100%.
0: Sai che Gianni vorrebbe fare il sindaco di Firenze, vero? È un suo dei sogni.
2: Ma lui ci starebbe benissimo a fare il sindaco
0: di Firenze. Tu dici, più che la regione.
2: Assolutamente.
0: Vabbè. Tu l'avresti fatto al posto di Veneri una cosa del genere? Non lo so, non me lo sono
2: veramente domandato. Io ho fatto il sindaco e quindi so che cosa significa. Non ho mai fatto il consigliere regionale di opposizione, che è una cosa un po' particolare, e credo che le soddisfazioni che ti dà il ruolo di sindaco non te le può dare quella del consigliere regionale.
0: Senti, allora adesso la fermo per dirti, lui ha fatto un'analisi dicendo riconduce a sé insomma questo senso di continuità a livello di destra, che dice ha fatto bene la destra in questi anni e quindi è stata riconfermata. Io ho detto questa è una tua chiave di lettura,
1: però
0: che cosa dici di questa prima parte?
1: Cosa dico? Innanzitutto mi colpisce quando dice insomma la lista fare è un po' quella che era la lista ora, no? anche come risultati, eccetera. E lì dentro ci sono anche tanti nomi che erano nella mia lista, tanti nomi che però sono scappati dalla sua lista, perché quelli della prima lista del 2015 se ne sono tutti andati da ora. Nel 2020 non c'era più nemmeno
0: anche
1: uno.
0: Anche Comanducci.
1: Quindi, e anche lui, infatti, neanche lui, ma neanche Camurrini, ma neanche Piomboni, ma tanti altri, insomma, capito? Cioè, quindi lui in qualche modo aveva rotto con una serie di personaggi che oggi sono tornati in auge e a livelli alti. Perché Comanducci fa il sindaco, Camurrini presiderà il primo consiglio comunale in quanto ha avuto il maggior numero di voti e quindi gli spetta, si chiama il consigliere anziano, quello che prende più preferenze alle elezioni. Quindi anche questo sappiate, quando lo vedrete sullo scranno la prima volta, non è che l'hanno già eletto come presidente del consiglio comunale, cosa che non credo voglia fare, voglia un compito operativo, però ha capito, tutta gente che con lui in qualche modo ci ha discusso, ci ha avuto un po' a che fare, magari se più tardi
0: l'ha detto.
1: Ci possiamo andare a vedere, lo guardiamo un attimo cosa l'ha detto, mi incuriosisce molto.
0: Di Camurrini?
1: Sì, di Camurrini, sì, però sì, aspetta, devo trovare subito. Quando lui dice e sottolinea di nuovo, ma in fondo gente che era con me con impegni istituzionali in questi 11 anni sono un po' da tutte le parti eccetera, è un po' quello che tra virgolette hanno tenuto un po' nascosto in questa campagna elettorale. Quando parlavano di discontinuità, specie in Fratelli d'Italia, 3-4 mesi fa c'era questa parola discontinuità che era permanente. Permanente, come dire, chiuso con il passato, faremo una, vinceremo le elezioni, ma tutto con il nuovo. Ora bisognerà vedere cosa succede fra qualche giorno, qualche settimana, quando Comanducci dovrà presentarsi in consiglio comunale con la sua giunta nominata. Perché lui si dovrà presentare con due assessori all'inizio, poi dovrà fare la giunta entro un mese. E qui vedremo se per esempio alcuni degli assessori delle sue giunte ci sarà o no, e quanti, perché sai, un conto se ce n'è uno o due, un conto se dovessero essere 4-5.
0: Lui ha contestato questa domanda.
1: Io per esempio qualche nome lo vedo che possa rientrare in quella giunta. Ora sentiamo cosa dice su questo argomento lui, perché poi dopo io qualche nome lo butterò giù stasera, voglio rischiare come faccio sempre, sai che non mi nascondo mai.
0: Assolutamente.
1: Sai che io e te durante questo mese di par condicio non abbiamo mai detto in radio chi secondo noi avrebbe vinto le elezioni, non si poteva dire. Però quando abbiamo preso il caffè te l'ho detto chi vinceva. E ti ho detto anche di quanto vincevo.
0: Ora non è spoilerare.
1: È vero o non è vero?
0: Ascolta,
1: no, dimmi se è vero o no.
0: È vero.
1: Io purtroppo
0: deontologicamente non parlo mai di fuori onda, tu lo sai.
1: Ma in questo caso non è più un fuori onda, ormai è finita la par condicio.
0: Fuori onda, eravamo al caffè, che se faccio? Se potessi parlare con la macchinetta.
1: Gli unici numeri che non indovino mai sono quelli del Superenalotto, non so perché.
0: A quella domanda che hai detto te, lui ha risposto, ora trovarle tutte.
1: No, poi.
0: Però lui sai cosa ha detto, perché io ho detto, ma visto che comanda Duce è sempre stata una persona riconosciuta, un grande tecnico, però di politica diciamo così ancora deve crescere, no? Però c'ha una figura Camurrini e c'ha i partiti, che dici che sarà influenzato? Ho detto, ma come? La gente ha votato lui e dice come ho fatto io? Del resto ha detto, anch'io ho fatto così, e tu hai mai sentito dire che io ho preso una decisione che me l'hanno imposta gli altri? Lui ha detto. Ma adesso andiamo a parlare del centro-sinistra, perché ha parlato anche del centro-sinistra. Lo vuoi sentire?
1: Ti
0: interessa il centro-sinistra?
1: A me interessa tutto.
0: Oh, vai. Anche lì sostanzialmente
2: è stato scelto un candidato importante, Vincenzo Ciccarelli ha una storia politica importante in città, evidentemente questa sua caratterizzazione politica non è piaciuta molto all'elettorato conservatore di sinistra, di centrosinistra, e quindi non ha raccolto tutti i consensi che forse avrebbe potuto raccogliere una persona diversa.
0: Quindi sostanzialmente ci dici che Ceccarelli, i primi che probabilmente non hanno votato Ceccarelli sono proprio quelli, alcuni di sinistra, insomma, che non
2: di centrosinistra.
0: Centrosinistra, sì, centrosinistra.
2: Il centrosinistra si porta dietro, così come il centrodestra, una doppia qualifica. È di sinistra, ma c'ha una componente che secondo me è una componente conservatrice di centro, e forse è lì che non è riuscito a prendere tutti i voti che avrebbe potuto.
0: In qualche trasmissione televisiva si è sentito qualcuno che ha nominato i famosi Sassolini, cioè i Sassolini faremo il conto dopo. No,
2: che vuol dire?
0: I Sassolini probabilmente qualcuno dice, qualcuno della coalizione che ha perso
2: delle coliche renali, quelli lì
0: non lo so, quelli se è allo solato di calcio non so come funziona, però ecco, che cosa si potrebbe recriminare, che ne so, un accordo, un appoggio subito a Donati, cosa avrebbe portato Arezzo secondo te?
2: Da parte di chi?
0: Da parte del centro-sinistra, ovviamente.
2: Grossi problemi al centro-destra.
0: Dici?
2: Ma insomma, al primo turno si disegna il quadro politico della città, che poi c'è anche la presenza di un sindaco, quindi di una personalità alla quale possono andare anche dei voti disgiunti, e Marcello ne ha avuti,
0: sì.
2: Ma in realtà tu disegni come sta politicamente la città, e la città di Arezzo, se voi guardate i risultati del primo turno, è una città di sinistra, non c'è storia. Marcello, con tutta la sua bravura, con tutta la sua capacità di tenere dietro un centrodestra unito, ha fatto il 44%. Tutto il resto è di sinistra. Non c'è verso. Non sono stati riusciti a stare insieme.
0: Ma non necessariamente contro Marcello.
2: Non è che contro, è diciamo... Purtroppo c'è questa linea di frattura, no? Da una parte si chiama destra, da una parte si chiama sinistra.
0: Esatto.
2: Poi ci sono le componenti centriste. Di fatto tutto quello che non è destra è sinistra.
0: È sinistra.
2: Se la destra fa il 44% perché è unita, e tutto il resto, che il 56% vuol dire che viene da sinistra.
0: Mi riporti un po' la canzone di Gaber, mi sembra. Quella...
2: Cos'è destra e cos'è sinistra.
0: Ecco, ma allora, scusa.
2: Ma poi, aspetta un attimo. Dopodiché si va al ballottaggio, no?
0: Sì.
2: Perché? Perché nel centro-sinistra Vincenzo Ceccarelli ha coagulato solo un 32%. Tutto il resto gli è un po' scappato di mano, compreso il 20%, che è tanta roba di Donati. E a quel punto si trovano davanti due persone, ed è qui, ed è lì, e io ho sempre detto, ragazzi, noi bisogna trovare un candidato che, quando sarà da solo di fronte al candidato del centro-sinistra, è in grado di far prevalere il suo appeal rispetto a quello del suo avversario. È tutto lì, cioè il primo turno ti dà la base, ti costruisce il consiglio comunale, ma il sindaco lo fa al secondo turno, quindi questa è una vittoria, se mi permettete, di Marcello Comanducci.
0: Una vittoria di Marcello Comanducci, però c'è un'analisi che dice Donati ha dato via libera, cioè libera. Te la fermo, dimmi.
1: Sì, ferma, perché qui ci merita un minimo di discussione.
0: Dopo
1: di approfondimento.
0: Parla di tempi,
1: Sì, avogliate. Quando lui dice, sulla seconda parte sono d'accordo, quando dice i due candidati si fronteggiano una cosa.
0: Sì, l'hai sempre detto questo.
1: Non sono però d'accordo quando lui dice questa è una città di sinistra, perché Comanducci al primo turno ha preso il 44%, quindi gli altri sono tutti di sinistra. No, caro Ghinelli, non è così. Non è così, perché possiamo dire che dell'area di sinistra o centro-sinistra, chiamala come vuoi, ci sono quelli che hanno appoggiato Ceccarelli, netti, 32, 33, 34 che sono. Poi c'è quel 20% di Donati, e si è vista al ballottaggio, con i numeri, non con le percentuali, che sono andati metà di qua e metà di là. Quindi non è vero che ad Arezzo in questo momento il centro-sinistra è maggioritario. Anche alle elezioni regionali, dove erano presenti da una parte Gianni, presidente vulcanico che è conosciuto, già presidente da 5 anni, presenzialista, tutti intorno a Gianni, sempre, tutti quanti. Oggi a Montedoglio ti ha fatto anche complimenti Gianni, mentre eri lì a seguire i lavori, dicendo che siamo di posizioni politiche diverse, però abbiamo lavorato bene in certi progetti, assolutamente. E si è beccato anche un applauso da parte del pubblico presente, Ghinelli. Anzi, forse l'applauso più importante ho sentito oggi nei confronti di Ghinelli, ma anche un po' meraviglioso. Devo essere molto sincero.
0: Dai, così.
1: No, cascente, ti dico la verità. Se faccio il cronista. Faccio il cronista.
0: Ma metti, se ti ha meravigliato, ci metti anche del tuo.
1: Ci metto il mio, perché io vedo un applauso stato da meraviglia, nel
0: da
1: senso
0: meraviglia,
1: che è molto
0: bravo,
1: importante. Va bene?
0: Bravo.
1: Al ballottaggio il Comanducci ha preso 4.000 voti in più, 3.000 voti in più del primo turno. E quelli erano voti del Donati, perché al primo turno chi voleva votare Comanducci lo votava subito. Non è che non lo votava, chi voleva votare Ceccarelli lo votava subito, non è che non lo votava, capito? Quindi in realtà quelli del Donati sono veramente metà di qua, metà di là, e lo ha detto lo stesso Donati. Chi diceva questi voti sono tutti di sinistra, Donati lo ha smentito ufficialmente dicendo no, io avevo 5 liste, chi ha votato erano liste civiche, quindi con un'altra logica, ma la metà di questa erano di destra e la metà erano di sinistra, questa è la verità. Dicevo, alle regionali il centrodestra d'Arezzo, con Tomasi candidato presidente, che nessuno conosceva, diciamoci la verità, l'ex sindaco di Pistoia, ma chi lo conosceva d'Arezzo? Giuseppe, parliamo.
0: Pistoia lo conosceva.
1: A Pistoia, ma Arezzo, i voti di Arezzo erano a centrodestra, cioè ad Arezzo Comune ha pareggiato la destra e la sinistra nell'ottobre del 2025. Quindi il problema è stato dopo, non è stato lì. Questa presenza importante, clamorosa dal punto di vista dei risultati di Donati, ha scompigliato tutto quanto, le carte. Se non ci fosse stato Donati, Comanducci vinceva al primo turno.
0: Però questo ha fatto della destra, che ha preso il 44% e che la maggioranza ha votato non come la destra, l'ha detto anche un candidato di sinistra.
1: L'ha detto Ceccarelli. Ma cosa gli rispose Comanducci?
0: Capito?
1: Rispondi a me.
0: Cosa gli rispose? Non lo so.
1: Il 68% non ha votato Ceccarelli.
0: Il 68%
1: non ha votato Ceccarelli. No, quindi, come vedi, può rovesciare la medaglia. E devo dar ragione a Comanducci. Ha ragione Ceccarelli quando dice il 56% non vuole Comanducci, e lui ha detto il 68% non vuole Ceccarelli. Quindi, come vedi, l'analisi che fa ora Ghinelli non è molto appoggiata su basi solide, capito? Questa città è da ormai da molti anni spostata a destra. La destra è più forte della sinistra.
0: Io l'ho detto.
1: Poi le persone contano molto.
0: Ascolta, io l'ho detto ad Arezzo TV, questa frase che riporto sempre, che me lo dici sempre te, e mi sono beccato. No, non è così.
1: Ma chi te l'ha detto? Così? No, così.
0: C'era l'onorevole Grazia Sestini, c'era Francesco Francini, c'era il nostro carissimo amico, il conduttore viene
1: Carlo Gabellini.
0: E ho detto, io quando sei arrivato, ho detto, ha dimostrato. Stato che la città è di destra. No, non è così.
1: Prendano i numeri.
0: Però ho citato te.
1: Prendano i numeri e vedano.
0: La colpa l'ho data a te, perché giustamente.
1: Hai fatto bene. Vabbè. Io me la prendo volentieri.
0: Adesso la domanda successiva.
1: Non la colpa, quando so di aver ragione.
0: Va bene, la domanda successiva tira in ballo un altro personaggio che comunque era nell'orbita della politica, lui era a disposizione. E sentiamo. Coscienza, libertà di voto, anche perché tanti non avrebbero, come abbiamo detto prima,
2: Marco Donati ha fatto bene perché il suo elettorato è composito. L'hanno votato elettori che potevano pensare di votare nel centrodestra, ma hanno riconosciuto in Donati una capacità dialettica e civica forse più importante di quella che non rappresentava la lista di Marcello, e quindi hanno votato per Donati. Altrettanto alcune persone di sinistra, penso molte, e lui non poteva dare ordini, perché in realtà lui è un simbolo di civismo che però si è classificato dalla parte della sinistra, e quindi ha lasciato liberi i suoi elettori di fare come meglio credevano.
0: Vabbè,
2: ha fatto bene, secondo me.
0: Ha fatto bene. Senti, c'era un nome che vi girava, che poi alla fine. Stefano Tenti
2: sarebbe stato un ottimo candidato per il centro-sinistra.
0: Tu dici? Migliore ancora di Ceccarelli?
2: Ora, non fate di cose che possono portare problemi. Non esiste la prova contraria.
0: La prova contraria non c'è.
2: Non esiste.
0: Questo sì,
2: però, entrambi hanno una caratterizzazione nel centro-sinistra parziale, perché Stefano Tenti ne rappresenta il centro, Vincenzo Ceccarelli ne rappresenta
0: la Democrazia Cristiana.
2: NXTC, esatto. Secondo me, la dico papale all'amico direttore, probabilmente avrebbe fatto meglio.
0: Avrebbe fatto meglio. Va bene.
2: Se non altro avrebbe messo in difficoltà, in imbarazzo alcuni elettori del centrodestra.
0: Vabbè, allora l'ultimo che ti devo chiedere è Beppe Angiolini, che è stato tirato un po' per la giacca, e lui di giacca se ne intende.
2: Tra l'altro questa è una giacca
0: Per dire, però insomma è stato tirato fuori dal cilindro, ma permettetemi questo termine oggi con l'ingegner Ghinelli. Allora, mi dicono che su Facebook, sull'FM sì, ma sulla Facebook non si sente l'audio. Io
2: rappresentavano poco. Esattamente, il suo problema è stato questo.
0: È strano, perché noi lo sentiamo tutti, e su Facebook, guarda, mi ha detto che non si sente l'audio. Allora bisogna allontanare un pan attimo per capire.
1: Ma finiamo
2: questi che non avrebbe preso senza Beppe Angiolini, ma probabilmente ne avrebbe persi altri, perché non avrebbero riconosciuto in Beppe un loro leader. Ed è quello che è avvenuto. E Beppe, che è una persona coraggiosa, intelligente, ha capito al volo che non era aria, e si è sfilato prima di avere qualsiasi tipo di problema da questa sua perdurante presenza in un agone che non è il suo.
0: Un po' come ha fatto anche l'avvocato Graverini, che insomma poi ha cercato di fare una sua lista.
2: Sì, e poi è entrato invece nella lista di Marcello.
0: Esatto. Questo della perdita, cioè di acquisire qualcosa con il rischio di perdere altro, l'ho sentito dire anche riferito ai famosi Vannacciani. Non vorrei che il radio si sente, però non so perché in Facebook invece non ci va quest'audio, perché sai che quando lo leggiamo da un altro lettore ma dopo nella cosa la metto. Comunque, sostanzialmente ti trovo il pezzo di Camurrini, sì, e poi in qualche modo facciamo.
1: Poi passiamo ad altri argomenti.
0: No, non è, ora sì, Stefano, io non lo so perché ora si sente.
1: Ora si sente?
0: Ora dice di sì, vabbè, allora in qualche modo faremo.
1: Forse non è che hai pigiato qualcosa per oscurare una frase che non ti piaceva.
0: Sì, figurati, ora non so, figurati.
1: E c'è mica un par condicio, allora, si può dire qualunque cosa.
0: Allora, io, siccome è lungo, noi dobbiamo fermarci un attimo.
1: Sì.
0: Ti trovo con Camurrini, però vi
1: poi invito, dopo altre cose.
0: Invito a andare sul nostro portale, c'è tutta l'intervista di Ghinelli, perché chiaramente abbiamo parlato di tante cose, sicuramente del perché, per esempio, viene detto 11 anni, però viene detto Ghinelli 1 e Ghinelli 2, delle cose che si vanta di più, quindi lui si vanta di tutte le cose che ha portato il nome di Arezzo fuori all'estero. Gli ho detto sì, però i cittadini vedono la buca, vedono la mancanza di cura, sono quello che vedono, quindi qualcosa è sfuggito, no? Insomma, e non solo quello, insomma, quindi c'è tutta una serie, aspetta, mi è ripartito questo, c'è tutta una serie di descrizioni che ha fatto, che comunque secondo me conviene ascoltarsele. Anche io ti trovo quella di Camurrini, così almeno quella. Nel frattempo bisogna fermarsi un attimo, però.
1: E fermati.
0: Già.
1: Se ce la fai.
0: Sì, dopo bisogna che tu 3 minuti tu parli te, perché devo trovare.
1: E parlo io. Ho già un po' di cose da dire, guarda.
0: Ma
1: ho un po' di cose da dire. Perché ce l'ho un po' di cose da dire.
0: Ha detto di Tenti che avrebbe fatto meglio di Ceccarelli.
1: È un giudizio.
0: Però
1: suo.
0: Ha detto non c'è prova
1: suo.
0: Contraria. Ha detto non
1: c'è prova contraria.
0: Vabbè. Ci fermiamo un attimo.
3: Radio Fly. Radio Fly. Rewind. Sono le 18:43. Radio Fly. Radio Fly. Rewind.
0: E eccoci qua nella terza parte, mentre io cerco il punto che mi ha detto Ivo, fammi prendere un po' di tempo.
1: Vai, fai con comodo. No,
0: grazie Ivo,
1: io potrei,
0: sei gentilissimo.
1: Potrei cantare una canzone, che faccio? Oppure devo continuare, posso commentare? Che dici?
0: No, commenta quello che vuoi, ma basta che devo trovare il punto.
1: Fai pure la caccia al punto.
0: Grazie.
1: La caccia al punto.
0: Vediamo se
1: dunque,
0: lo trovo.
1: No, molto interessante questa chiacchierata che hai fatto stamani con Ghinelli, poi io da te ho saputo anche le risposte che ti ha dato. Anche su altri punti, però non sentendolo adesso forse non si possono commentare. No, l'esame che lui fa del voto è particolare, vedo che comunque sia tira sempre a riconoscere una continuità fra la sua politica e i suoi, chiamiamoli uomini e donne, cioè coloro che lui ha candidato e portato nella sua giunta. E proprio parlando di giunta, per capire come in questo momento abbia ragione Ghinelli quando dice Comanducci è a studiare, studia le carte, studia i suoi impegni, ma studierà senz'altro anche quanto è complicato a questo punto per lui fare la giunta. Perché finora Comanducci ha avuto una grande capacità nello stare testardamente a dire io mi candido qualunque cosa succede, e quando gli presentavano ogni tanto il centrodestra presenta Gaverini, io vado avanti, ma il centrodestra presenta Beppe Angiolini, io vado avanti lo stesso, ma rappresenta Merelli, vado avanti lo stesso, questo vado avanti lo stesso, alla fine ha fatto decidere le forze politiche del centrodestra che non c'era trippa per gatti, nel senso che non riuscivano a trovare il candidato giusto, e a quel punto hanno chiesto loro a Comanducci, ma lo vuoi fare il capo di tutti? E lui ha fatto, beh, io sono qui apposta, voglio dire, lo faccio. Probabilmente ha posto delle condizioni, che erano quelle che si diceva prima, cerchiamo di stare un po' disgiunti da quello che abbiamo visto finora in comune, un po' di discontinuità, e quindi i partiti hanno un po' taciuto in questo mese di campagna elettorale. C'è stato molte polemiche di un po' di bocche larghe o di leone da tastiera, Facebook è stato un po' una fogna come sempre,
0: però non c'è
1: di
0: stato
1: gente che se le sono son dette veramente brutte.
0: Ma
1: guarda, brutte
0: Comanducci
1: i sei candidati, sei signori,
0: è vero,
1: se ne permetti, sei signori veramente di classe, guarda, tutti quanti hanno parlato delle cose, dei problemi, molto spesso incalzati sempre sulle stesse domande anche da parte dei giornalisti, ecco, questo va detto, insomma non è che abbiamo variato molto in questi dibattiti per cercare altri argomenti, però così è andata. Ora sarà interessante vedere come va la giunta, per capire se Ghinelli ha ragione nel dire in fondo ho lasciato un buon lavoro e una parte di quella squadra tornerà a lavorare, oppure se hanno ragione quelli che dicevano 2 mesi fa e poi lo sussurravano a bassa voce, discontinuità, discontinuità, discontinuità. Perché questo? Lo dico in 3 parole. Forza Italia, prendiamo il partito che ha tre consiglieri comunali, tutti con tanti voti. La prima è la vice sindaca attuale, la vice sindaca uscente Lucia Tanti, che è stata quella, è stata l'immagine del Ghinelli quando il Ghinelli era all'estero per motivi familiari, di studio, di quello che vuole, ma che la città ha molto notato. Quante volte abbiamo sentito dire in città non c'è il sindaco, è all'estero e è la Tanti che fa le veci del sindaco. D'altra parte era un vice sindaco, doveva fare le veci del sindaco e l'ha fatto, e l'ha fatto alla grande. Ora, la sua reintroduzione nella giunta, che sarebbe secondo me quasi scontata nel settore del sociale, perché sono 10 anni che guida il sociale, lo guidava sostanzialmente come retroguardia anche a tempi di Rossella
0: Quindi
1: Angiolini,
0: assessore al sociale.
1: Ma secondo me assessore al sociale la Lucia Tanti, vedendo un po' il panorama anche delle persone che sono in queste liste, ma possono pescare anche fuori dalle liste per gli assessori, attento bene, la vedrei benissimo, però mi rendo conto che sarebbe chi direbbe a quel punto vedi, è la continuazione del Ghinelli, quindi non è un comanducci uno ma è un Ghinelli ter. Come pure il Merelli, che comunque sia ha preso voti importanti,
0: ha lasciato tanti soldi,
1: voti importanti, voti importanti per Fratelli d'Italia, non è arrivato primo, prima è arrivata Francesca Lucherini. Francesca Lucherini, non la rimetti dentro, è arrivata prima Fratelli d'Italia, diventa complicato.
0: E pensi che Fratelli d'Italia non voglia il vice sindaco?
1: Il Merelli, parliamoci chiaro, l'assessore al bilancio ha un ruolo politico fino a un certo punto, è un ruolo anche molto tecnico, la capacità di tenere conti a posto, la capacità di trovare le risorse e quant'altro. Lui onestamente esperienza ce n'ha tanta, si è messo anche un quadro di 2 metri alle spalle nel suo ufficio,
0: gli ho chiesto se me ne
1: per far vedere
0: qua, non me lo fa,
1: non te lo fa,
0: non
1: ma
0: lo
1: se,
0: fa,
1: se glielo chiedi te lo
0: ma
1: fa.
0: Ma io ti ho detto Merelli, ma io ti ho difeso con Ivo Brocchi e non mi fai il quadro, cioè,
1: lo farà a me un quadro.
0: Non lo so,
1: pensi di no?
0: Non lo
1: se
0: so.
1: Ci mettiamo un po' a te ce lo farà un quadro noi due insieme.
0: Ma con quella spada lì?
1: No, senza spada, io mi fa male le spalle, non la posso tenere la spada.
0: Era un guerriero,
1: era un guerriero, sì, era un guerriero.
0: Va bene.
1: Quindi questo è un po'. Ecco, mi fa sentire, siccome
0: il pezzettino
1: della prima giunta Ghinelli, alla fine andò a finire un po' a stracci fra il Ghinelli stesso e il suo vice, che era Gianfrancesco Camurrini.
0: Sentiamolo.
1: Che sembra che nel fare, senti questa parola fare, questa lista fare. Insomma, c'è stata anche da parte di Camurrini anche una voglia di rivalsa, una voglia di dire ma vada un po', ti faccio vedere chi sono io. Sentiamo cosa dice.
0: Lo sentiamo. Questo
1: poi dovrà intervistare anche Camurrini su queste cose.
0: Certo. Una cosa mi interessa. Tu all'inizio, quando è venuto fuori questo binomio, perché ricordiamo che c'è Marcello, ma c'è anche un'altra persona che tu...
2: Sono insieme.
0: È Gianfrancesco Camurrini, che è stato anche il tuo vice sindaco. Ora, con uno noi sappiamo che tu ci hai avuto grandi rapporti, insomma, fino a lui. Ultimo del mandato, con l'altro un pochino ti ricordi che partì anche una storiaccia qua.
2: All'ultimo c'è stato un deterioramento dei rapporti, ma niente di particolare,
0: ma erano rapporti politici di comune,
2: sì, diciamo di collocazione politica, del fatto delle aspirazioni di Gianfrancesco e di quello che io un po' gli contestavo rispetto al lavoro che era stato fatto come vice sindaco, non come assessore, e quindi poi lui decise di fare una lista per conto suo e poi non la fece.
0: Tra l'altro loro due furono quelli che formarono loro Ghinelli, no? All'inizio.
2: Assolutamente. Marcello comunque va anche detto che pur non accettando un ruolo politico è rimasto come presidente della fondazione fino, se non ricordo, a gennaio-febbraio del 2021. Quindi c'è stata una continuità con Marcello. Lui è rimasto a lavorare con me per alcuni mesi fin tanto che il suo lavoro non gli ha consentito, gli ha suggerito di mettersi anche da presidente della fondazione Arezzo in Tour.
0: Senti, di Marcello si dice che è stato un ottimo assessore per quanto riguarda tecnico, ma non ha quella verve politica. Anche tu hai detto una volta che probabilmente si dovrà fare il pelo, no? Sullo stomaco, una cosa del genere.
2: Ci si fa tutti.
0: Anche perché poi dopo, ecco, allora chi è, che farà una sorta di
2: anch'io
0: politico?
2: Quando ho cominciato la politica, ho avuto la storia importantissima con Gigi Lucherini, ma sempre da assessore tecnico. Quindi i rapporti tra le persone, tra i partiti, si imparano strada facendo, si imparano anche in età avanzata, non è che lo devi sapere da bambino. Certo, se ci sei sempre stato dentro ti sai muovere meglio, ma non sono cose che non si possono imparare nell'arco di 6 mesi, quindi Marcello secondo me deve imparare.
0: Però ecco, avendo una caratura politica, posso usare questo termine?
2: Certamente.
0: Me lo permetti? Ecco, magari che deve ancora concretizzarsi, deve crescere, non c'è rischio che magari poi i partiti o anche lo stesso Camurrini siano quelli che poi pilotano un po' questo sindaco?
2: Mi auguro proprio di no, gli aretini hanno votato
0: lui.
2: A
0: te non è successo, insomma?
2: No.
0: No, no, penso sicuro, proprio no.
2: Penso proprio di no.
0: Va bene,
2: se qualcuno può dire che io ho fatto una cosa perché me l'ha detto qualcun altro, venga avanti e mi dica quando e dove.
0: Va bene. In una intervista, vabbè, lascia andare, dimmi.
1: Tu sai che non sempre sono d'accordo con le affermazioni di Ghinelli. Sul fatto che lui abbia sempre fatto come voleva, non ho dubbi. Guarda, non ho dubbi.
0: Guarda, è stato l'ultimo errore che lui ha detto di aver fatto. Ha detto anche questo, perché alla fine gli ho detto dimmi tre cose buone e tre cose sbagliate. Sì. E me ne era rimasta due, dico sì, ma non ho mai detto la terza. Allora lui la terza ha detto proprio questo.
1: È vero.
0: Insomma, doveva coinvolgere più, doveva ascoltare più i suoi collaboratori.
1: E altre due per curiosità, dimmi un po' quali
0: sono. Errori? Allora, uno che si è candidato
1: alle europee,
0: ora io me le ricordo.
1: Sì, sì, quelle europee, sì, si prese 1400 voti in tutta la provincia. Errore
0: madornale,
1: 700 in città.
0: Ha fatto una figuraccia. Sì, esatto. Ora sentire anche il secondo, devo andare a cos'altro. Però ha detto tante cose. Bellino è quando io ho detto dell'elezione di un consigliere della comunità bengalese,
1: sì.
0: E lui ha detto che preferiva non dire niente, però ha detto io non l'avrei fatto, punto. Cioè proprio
1: è un adepto di Romani, allora anche lui.
0: Va bene, comunque vi invito ad ascoltare perché non ce la facciamo, perché dobbiamo andare ad Arezzo per altre cose. Ivo, glielo ho dette le cose, ma non le ritrovo ora. Scusa la fretta,
1: non ti preoccupare.
0: Ci sono quasi tutte.
1: Che cosa ci porti su Arezzo? Hai fatto un po' di giretti anche oggi?
0: Allora, sì.
1: Mica sarei stato qui in panciola a non fare niente dopo l'intervista all'ex sindaco.
0: No, è proprio per quello che non sono riuscito poi a.

0: altro cavolo e mezzo arrotolato lì tranciato per fare l'erba
1: in mezzo a Arezzo, al Cecigliano e vabbè vabbè invece no, adesso ti porto lo fetto di qui
0: così la parte che mi piace più della trasmissione, i tuoi filmati in città.
1: No,
0: perché qualcosa scopri sempre.
1: No vabbè, che c'entra,
0: e se non continui a scoprire penso che tu stia
1: devo smettere perché poi
0: devi continuare.
1: Vabbè, devo rimettere l'audio in quell'altra maniera, vabbè sì. Questa è una cosa, allora ti devo dire la verità, ieri sera c'è stata la prima, come si chiama quella delle la scena propiziatoria?
0: Sì, vabbè, le feste che ci sono intorno al
1: quartiere di Porta Santo Spirito. Sì. Allora, che cosa è successo? È successo che ti ricordi le preoccupazioni della gente? Ma adesso i giardini e porcinai nuovi, e adesso il quartiere ci va a fare le chissà che cosa
0: le
1: succede.
0: Le scene propiziatorie.
1: Le scene, è lì il quartiere in celato.
0: E dove deve andare?
1: Dove deve andare?
0: E mica lo possiamo mandare al centro affari.
1: Però stamattina, oggi, no, anzi, metà mattinata, siamo andati a vedere com'erano i giardini e porcinai a seguito di questa cosa. Vediamo.
2: Ciao Ivo, oggi non ho Angelino, però sono venuto con i giardini e porcinai per dirti questa cosa. Ieri sera vedi che c'è già tutto predisposto per il Saracino, no? Quindi il quartiere di Porta Santo Spirito, ieri sera ha fatto la prima uscita, diciamo, vedete, c'è intanto ci sono le bandiere, ci sono i tavoli, c'è tutto, vedi, il palco come viene fatto. Una cosa da notare è che ben notare, guarda, ti ricordi la problematica che dicevano del quartiere che poteva durante le scene propiziatorie, gli incontri, causare tanti problemi? Ecco, io ti relaziono questa mattina la pulizia che c'è nei giardini del Porcinai, come vediamo. E questa è una cosa che insomma dobbiamo giustamente testimoniare, perché se ricordi una delle problematiche mossa da alcune cittadine era quella appunto di questo utilizzo che potesse in qualche modo danneggiare questi giardini. Ora però te ne racconto anche un'altra, vedi che qui l'erba già non c'è più, ma questo non è un discorso che viene da ieri sera, perché ti ricordi c'era il discorso dell'erba che veniva calpestata, qui addirittura come vedi è quasi andata via, ma la cosa è un po' diversa. Intanto vediamo che è stato rimesso tutto a posto, non ci sono rimasugli, mi viene da dire, sotto qui ovviamente come vedi ormai l'erba è sparita, ma ti posso dire una cosa molto, alcuni appunti mi sono stati raccontati da chi ha interpellato, chi ha messo questo tipo di erba. Sostanzialmente che cosa succede? Prima di tutto c'è stato il blocco dell'irrigazione e lo sappiamo, l'abbiamo testimoniato anche noi, no? Se ricordi. Ma poi adesso la ditta che l'ha installata non c'entra più niente perché c'è chi fa la manutenzione. Che succede? Ci dicono che l'erba viene tagliata troppo bassa e di conseguenza risente molto del calore, risente molto un po' di tutto. Quindi secondo chi l'ha montata questa erba, si dice così perché in realtà sono teli, no? Che vengono tappeto di erba, non va tagliata così bassa. E poi un'altra cosa che viene detta è che ci montano sopra con il trattorino per tagliarla subito dopo irrigata, e quindi già ci sono, e si vede benissimo, guarda qua, ci sono tutte le avallature, guarda come si vede bene qua, spero di fartela vedere. Secondo loro queste sono delle criticità che porteranno e portano a un degrado dei giardini e porcinai. Però ecco, quello che ti volevo far vedere, che ci hanno segnalato, che il quartiere ha utilizzato ieri sera i giardini e porcinai, però come vedi non hanno lasciato nulla, perché loro hanno un appalto, da quello che ho capito, con qualcuno, con una cooperativa qualcuno, che hanno stamattina alle 7:30 hanno ripulito praticamente tutto. E questo non può che essere una cosa bella che ci è stata segnalata e io vi ho portato qui. Angiolino non ce l'ho oggi, scusate, le riprese sono queste, ma insomma. Ciao.
1: Eccoci qua. Allora, premetto io ringrazio il rettore di Porta Santo Spirito che comunque ci ha dato anche delle info e che ci ha specificato che c'è un'associazione, penso una cooperativa, che stamattina alle 7:15 loro hanno questo accordo, sì, pagano loro per mettere tutto a posto. In effetti i giardini. Il problema invece è

0: che mi segnalavano del trattorino, si vede bene che c'ha tutto, l'erba purtroppo ne risente, quindi chi ha montato l'erba non ha assolutamente la manutenzione, quindi loro non c'entrano più niente. Quindi tu mi dirai, ma se si secca l'erba adesso la responsabilità di chi è? Questo è una cosa che non so.
1: Va bene,
0: ora però ti porto da un'altra parte, perché Angiolino ha fatto anche delle riprese da un'altra parte, esattamente nel Poggio del Sole. Poggio del Sole, se riesco a trovarle, e vedi che sono un po' così, è venuta fuori un'altra storia, caro Ivo, che sostanzialmente Poggio del Sole c'è un'altra ditta. Non è la ditta di prima.
1: Lì veniva contestato, ti ricordi? Ti disse in un'intervista l'assessore Casi.
0: Esatto.
1: Che sollecitato anche da consiglieri comunali Caneschi e Donati, il Genga Donati, che insomma le cose erano state fatte in un certo modo, fatte male. E tu ti domandavi sempre, ma come? Ma li pagheranno questi? Ma fanno queste cose? Ma come funziona?
0: Non è più la ditta, ti posso dire che...
1: Abbiamo visto cambiare anche l'insegna, quella pubblica che dice chi fa il lavoro di una cosa o l'altra, è cambiato nome, non c'è più la cifra.
0: Ma non c'è la cifra, non c'è la cifra. Tant'è che noi pensammo, dice, ma sarà l'azienda che è stata costretta a rimettere a posto da una parte? No, ti posso dire che non c'entra niente. Io purtroppo qui non riesco a trovare molto bene queste cose, ma le troverò, non ti preoccupare. Questo semplicemente per portarti a conoscenza di quello che hanno già fatto, di quello che, e poi di questa storia dell'ossido, che io, se tu mi sai dire qualcosa, sarei più contento, perché la persona che ho trovato lì e che gentilmente ci ha fatto anche entrare, gli ho detto posso fare una ripresa, cioè nel senso posso fare una foto, no? In maniera molto tranquilla, ha detto non c'è nessun problema. Poi ho tutto chiesto, ma siete un'altra ditta, se volete prima? No, siamo un'altra ditta e praticamente ti faccio vedere l'intervento che è stato fatto già ora, te lo metto subito, abbi pazienza, purtroppo sto facendo le cose un po' di fretta, ma arriva. Allora guarda, innanzitutto questo qui è il vialetto, lo vedi il vialetto che lo stanno rifacendo?
1: Sì.
0: Perché lui mi ha spiegato che quella roba, per avere quel colore lì, ci hanno buttato dell'ossido. Io queste parole sue non so di cosa si parla, tu sai già io ce l'ho coi cordoli di travertino, quindi figurati questa roba qui, però mi ha detto assolutamente che quelle va rifatto. Poi un'altra cosa che hanno rifatto invece, e ce lo fece presente il consigliere, l'ex consigliere comunale Donati Giovanni, queste scalette, lo vedi che come sono? L'hanno rifatto tutto il frontale, fatte bene a sto giro, no? Una lunga, una stretta, una che... Mettendo, vedi questa graniglia qui sopra? È così che dovevano arrivare queste cose. Quindi hanno fatto questo tipo di intervento, però ecco, ti confermo che la ditta non è niente, non è più quella. Ti volevo far vedere invece per i cassonetti, guarda Ivo, lo vedi come sono a Bologna i cassonetti? Sono questi
1: perché
0: nuovi.
1: Sono sottoterra.
0: Però no, non ci metti le mani, perché se tu vai in giro, io sono andato in giro stasera, tu vedrai quanti ne trovi già aperti, che rimangono in quella maniera. Però bisogna segnalarle queste cose, secondo me, no? E ti volevo segnalare anche questa cosa qui, l'incidente che abbiamo visto ieri sera qui all'incrocio tra via Salvatori, via Chiarine, via Romana, credo che sia quella. E c'è stato un signore che ci ha detto: guardate, che questa è una zona veramente pericolosa, questo incrocio, per due motivi: perché chi viene da via. Da via Salvatori, che cerca di attraversare la strada, lo fa ma in una condizione di pericolosità, perché le macchine in via Romana sfrecciano, quando vengono, entrano in via Romana, sfrecciano tantissimo.
1: Ma ti dirò un'altra ragione, e la vedi anche da questa immagine: chi viene da via Salvatori ha il sole davanti, non vede nulla.
0: Qui c'era una ragazza che poi è stata portata all'ospedale, ma penso che sia una ferita lieve, ieri sera poi non ci dicevano niente vicini. Ma perché vicini siamo lì? Ho detto: guardi, io sono giornalista Radio Fly, ci dice un po',
1: non posso dire... L'obbligo di dire.
0: Ma l'obbligo no, ma almeno per informare. Tu vedi questa moto qui sotto, pensi chissà che, no? Insomma, no, sbaglio.
1: Non possono.
0: Vabbè, comunque, io rispetto, però qualcosina mi dissero, insomma, la ragazza si era vista che era stata portata via all'ospedale, insomma, vabbè. Va bene, questa è un po' le cose, e poi ti voglio raccontare un'altra cosa. Questa mattina non avevo questa appunto.
1: Non hai altri filmati, no?
0: Sì, ho quelli di Angiolino, volendo, se li vuoi.
1: Va bene anche la settimana prossima, oppure...
0: Va bene anche la settimana, sono il Poggio del Sole, che ti fa vedere più compiutamente il cantiere, ma le fasi violente sono quelle. evidente ci devo portare. Via
1: Saione.
0: Sì, Saione e via a Montefeltro.
1: Ah, fammi vedere.
0: Quello ti devo far vedere, no? Però lì non c'è il mio commento, capito?
1: Allora saranno anche meglio. Ti è piaciuto? Sono un amico?
0: va bene, lo so, anche tu mi attacchi il mio dialetto.
1: Non per il dialetto.
0: Va bene.
1: Sono ben altre le ragioni.
0: Vabbè, andiamo a sentire qua. Questo qui non c'è il commento, te lo faccio io il commento. Questa è Piazza di Saioni,
1: sì,
0: che stanno montando, vedi, c'era tanta gente a lavorare. E devo dire, guarda, veramente, devo dire che a un certo punto un signore ha detto a uno di questi qua che lavoravano che c'era un signore che stava riprendendo Angiolino. E allora è andato lì uno a dirgli che lui non poteva riprendere. E lui ha detto, no, io posso riprendere, siamo in un ambiente pubblico, quindi io riprendo i lavori perché sono della cosa. Quando gli ha spiegato, comunque era un giornalista, ha detto, vabbè, allora sì, perché io non penso che uno
1: ma
0: non possa...
1: Ma anche un privato lo può riprendere?
0: Sì, ho capito,
1: a quel signore che ha avvisato gli operai
0: è andato un operaio lì a dire esatto.
1: Allora, quel signore che ha avvisato gli operai sappia una regola di questo paese. Siamo in un paese in cui all'aperto ognuno riprende quello che gli pare. Se mi fermano i carabinieri, io mentre loro mi guardano i documenti riprendo e non mi possono dire niente.
0: Lo so.
1: I carabinieri, figuriamoci, un cantiere che stiamo pagando noi a sordi di milioni.
0: Scusa, un giornalista può far vedere queste immagini.
1: Ma figuriamoci.
0: Tra l'altro lavoravano, erano gli unici che lavoravano, quindi figurati, no, a parte noi con il fatto di quegli unici che lavorano, insomma.
1: So, è bellissima questa cosa dei cittadini che vogliono sapere ma non devi ripigliare,
0: sì, esatto,
1: capito?
0: Ma ti rendi conto? Tu vedessi a me quante me ne
1: un
0: dicono,
1: po' di rispetto,
0: vabbè, lasciamo perdere, tanto lo sai che non mi interessa. Invece questa qui è via Bonconte in Montefeltro, praticamente sarebbe terminata, sarebbe terminata la rotatoria, come ci fa vedere l'immagine di Angiolino, praticamente è stata, ora questa è la parte di qua che era già fatta, l'altra parte della rotatoria, come vedi, è tutta asfaltata, tutto a posto, la staccionata che noi vedemmo l'altra volta fare in un giorno, che la signora era meravigliata perché dice oddio, in un giorno hanno fatto tutto. Guarda, è tutto pronto, io non so che cosa a questo punto si aspetta.
1: Intanto manca la segnaletica.
0: Mancherà la segnaletica allora, però.
1: Sia orizzontale che verticale.
0: Quando la inaugureranno secondo te?
1: Vedi
0: la staccionata, guarda bella quella staccionata, l'hanno fatta in un giorno poco più. Quando vuoi.
1: Quella è la pista ciclabile.
0: No, vabbè, il capocantiere, la prima volta che siamo andati, dissero: sa, ha piovuto tutto questo tempo. No, dissi: no, dovevate consegnare a ottobre del 2024. Dice: no, ma sa, ha piovuto.
1: Un po' di ironia ci vuole, dai.
0: Sì, va bene, dai. Va bene, allora senti, il resto lo facciamo la prossima settimana.
1: Sì, mi volevi dire una cosa, tu hai detto prima.
0: Sono andato in comune questa mattina.
1: Sì.
0: Non avevo l'appuntamento, quindi se non hai l'appuntamento, a parte stamani non funzionava il monitor, non funzionava, insomma c'era un po' di problemi, no?
1: Sì.
0: Però dico, sono lì vicino, devo chiedere una cosa, perché per online quella cosa lì non c'è, quindi qui bisognerebbe dire all'ex assessore tutto non c'è, vabbè, non importa. Allora io mi reco lì, visto sono lì vicino, dice, guardi, se non ha l'appuntamento no, prenda il bigliettino. E io prendo il bigliettino e mi metto, c'era il guardiano, come si chiama, insomma, chi faceva, non so se una dei vigili giurati,
1: sì, è una guardia giurata, che
0: comunque, tanto per dirti,
1: ci hanno dovuto mettere la guardia giurata perché la gente si incavolava un pochino, insomma,
0: ma secondo me ci devono mettere anche i cartelli in più lingue, perché almeno 3-4 persone, guarda, io non ne faccio una questione di etnia, di cose, sono arrivati, entravo, mi dicevano, scusi, ma dove va? No, ma devo chiedere un'informazione, prenda il biglietto. Come il biglietto? Sì, non le vede la fila, il primo, la seconda, la signora entra, vuole entrare, insomma, a un certo punto mettiamo allora delle indicazioni anche nelle lingue, di più lingue, perché non è ammissibile che tu sei lì, aspetti a fare la fila, guarda, c'ero io. E poi la cosa che mi sono rimasto, una ragazza di colore, una ragazza perfettamente italiana, ha detto, guarda, io dovrei andare al bagno, è andata al bagno, è uscita, mi ha fatto tenerezza. Perché gli ha detto a questo signore, guardi, dice che ci sono i bagni in condizioni pazzesche, è tutto stato fatto fuori, dice tutto fuori, e lui ha detto, dice, io che ci posso fare? Guarda, io sarei stato tentato di andare lì, fare una riunione per dire, ma è possibile che si possa fare una cosa del genere?
1: Questa è la prima colpa, è di chi usa i bagni, eh?
0: Sì, assolutamente, ma mi ha fatto tenerezza questa ragazza, mi ha fatto tenerezza perché, ma a quel punto lì chi ci deve andare? Chi è che si occupa di cosa? Perché anche queste sono le piccole cose, no? Perché lì se uno, io penso che se uno, se, essendo un ambiente pubblico, se tu sei al parcheggio e bisogna il bagno, ci puoi andare, penso, no? Non lo so. Però questa è la cosa di stamattina. A un certo punto, sai cosa ho fatto? Guarda, te lo dico, avevo il numero 40. Ho preso il biglietto a quella signora che tanto starnazzava prima dicendo che c'era la fila. Io ho detto: guardi, gli do il mio numero, lei aveva il 41, io ho preso, me ne sono andato. E ci tornerò con calma.
1: Mi piacerebbe che questa cosa dei cartelli in più lingue fosse anche davanti a seggi elettorali, visto quello che è successo nei seggi.
0: L'ha detto anche Ghinelli. Sì.
1: Non è una bella cosa.
0: Non è una bella cosa.
1: Non è assolutamente una bella cosa, ma non è per la democrazia, eh? Cioè, chi va a votare deve sapere che cosa fa. Perché altrimenti non è partecipazione, è obbedienza a qualcuno che ti dice come fare. Oh, parliamoci chiaro, 60 anni fa c'era l'ordine che veniva prima, il prete ti diceva vota democristiano e il sindacalista diceva vota comunista. Quindi una forma c'era anche una volta di obbedienza a un credo. Però vederlo oggi, che siamo nel 2026, la gente inquadrata che viene portata a votare, insomma, non è stato un bello spettacolo.
0: No, comunque...
1: Non è stato un bello spettacolo.
0: C'era un signore prima di me che aveva il 37, guarda, non ricordo come si vuole, ci siamo guardati come per dire, ma possibile che ho 4 su 4, allora, mettiamo la scritta.
1: Io sono per le scritte plurilingue, assolutamente. E quando uno non obbedisce, guardi, lei torni domani.
0: L'aveva fatto il Menchetti sui suoi corsi.
1: Aveva fatto bene. Aveva fatto bene. Pensa anche a fare un vademecum per tante cose, come si usa la città. Capito?
0: Sì, mi dice Roberto Rosati, non la cena propiziatoria. Ieri sera mi ha detto
1: una festa.
0: Cosa c'era ieri sera, Roberto? Io questo mi ha detto, insomma, ieri sera c'è stato qualcosa.
1: Sì,
0: la prima, come si chiama?
1: L'apertura della settimana di giosta sarà stata.
0: Vabbè.
1: L'apertura della settimana di giosta.
0: Rosati è preciso.
1: No, Rosati è uno che se sbagli la lancia,
0: no,
1: sai come la usa. No,
0: guardare i 3 mm.
1: La lancia, sai come la usa se sbagli, no? Che la punta attorno all'occhio e ta. 5,
0: va
1: ho
0: bene,
1: beccato la pupilla.
0: Abbiamo sforato, Ivo. Abbiamo sforato.
1: Tanto per parlare italiano, Nova.
0: Vabbè, io ti saluto. Scusa se non sono andato in ordine tante cose, però. Secondo me, se ascolti tutto il video, dura 40 minuti. Lo so, ti perderai un po' di tempo, però ci sono degli spunti che te sicuramente.
1: Cari amici,
0: tutti,
1: arrivederci a tutti. A giovedì prossimo.
0: Un saluto a Stefano, un saluto a Roberto Rosati, a tutti coloro che ci hanno salutato, ascoltato in questo giovedì 11 giugno. E noi vi salutiamo anche a tutti coloro che ci guardano Arezzo TV, diciamolo, perché insomma.
1: Assolutamente.
0: Cioè, che ti guardano. Cioè,
1: che guardano anche te.
0: Io ultimamente ti sto mettendo un pochino più chiaro per vedere se risalto con la tua luce riflessa, capito? Allora diranno: to' due.
1: Quando hai finito di prendere in giro, puoi anche chiudere, abbassare il cursore e dire arrivederci a tutti.
0: Abbiamo sforato.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao.
2: Senza titolo, legati al tempo, ma liberi nei pensieri. Radio Fly, Radio Fly, Fly. Rewind.
3: Buonasera da Daniela Ubaldi. Garlasco Alberto Stasi, che sta scontando il regime di semilibertà, la condanna per l'omicidio di Chiara Poggi, è uscito dal carcere e ha ottenuto l'affidamento in prova ai servizi sociali. Lo ha deciso il Tribunale di Sorveglianza di Milano, accogliendo l'istanza della difesa, su cui la Procura Generale aveva già dato parere favorevole. La decisione non sarebbe collegata con l'eventuale procedimento di revisione del suo processo, per la quale la difesa presenterà istanza. La notizia di un raggiunto accordo sul memorandum Stati Uniti-Iran per porre fine alla guerra nel Golfo diviene subito oggetto di distinguo e dichiarazioni contrastanti. Il memorandum di Islamabad non è mai stato così vicino alla conclusione, scrive su X il ministro degli esteri iraniano Araghchi. In attesa i media si astengano da speculazioni sul suo contenuto. E dall'Iran trapelano indiscrezioni sul memorandum ben diverse da quelle esposte da Trump, sia sul programma nucleare civile, sia sull'arsenale balistico. anche su Hormuz, tanto che poco fa il presidente americano ha avvertito Teheran si rimetta subito in riga. Tra le incognite di un eventuale accordo di tregua c'è anche l'atteggiamento di Tel Aviv. In una nota Netanyahu si è limitato ad apprezzare l'impegno americano. Finché sarò primo ministro, l'Iran non avrà armi nucleari, ha scritto. Su questo io e Trump siamo in pieno accordo. Più esplicito il ministro della difesa Katz, non si ritirerà da nessuna delle zone di sicurezza in Libano, Siria e Gaza. Oggi nuovi martellanti bombardamenti nel sud del Libano. Problemi tecnici all'aereo di linea Iberia che doveva riportare Papa Leone XIV a Roma al termine del viaggio apostolico in Spagna. Il Papa parte dall'isola di Tenerife, ultima tappa del suo programma, dove la messa nella piazza centrale della capitale Santa Cruz era iniziata in ritardo. Poco dopo essersi accomiatato dal re Filippo ed essere entrato nel velivolo dove lo attendevano una ottantina di giornalisti, Prevost è stato fatto ridiscendere per un cosiddetto problema tecnico.
4: L'economia.
3: I mercati di tutti i continenti sembrano credere nell'imminenza di un accordo tra Stati Uniti e Iran. Piazza Affari, in linea con le altre borse europee, chiude guadagnando quasi 2 punti percentuali. In discesa lo spread coi titoli tedeschi a quota 74, così come ripiegano le quotazioni internazionali del petrolio sotto gli $85 al barile. Sale anche Wall Street, incerto il Nasdaq, il principale mercato tecnologico mondiale, dove è approdata oggi SpaceX di Elon Musk con un'offerta pubblica da record. Ai primi scambi e subito crescita. Alessandro Cisilin.
5: Il lancio avviene con cifre da capogiro. L'IPO, l'offerta pubblica iniziale, ha venduto 555,6 milioni di azioni a $135 ciascuna, con una raccolta pari a $75 miliardi. Un record che frantuma il precedente, quasi il triplo dei 29 miliardi incassati dal colosso petrolifero saudita Saudi Aramco nel 2019 e sostenuto da una valutazione societaria da $1.770 miliardi. E sono stati proprio i dirigenti di SpaceX a suonare poco fa la campanella di apertura del Nasdaq a New York, carichi di sorrisi, anche perché a detenere quote societarie sono anche 4.400 dipendenti che con tale valutazione diverrebbero virtualmente milionari, per non parlare del signor Elon Musk che acquisirebbe un patrimonio netto di oltre 1.000 miliardi. Se qualcuno me l'avesse detto qualche tempo fa gli avrei dato delle fumatorie di crack, ha commentato. SpaceX finora ha dedicato larga parte degli investimenti al gigantesco razzo Starship e la sua fonte principale di introito è il servizio internet satellitare Starlink, ma ora punta a farsi largo anche nell'intelligenza artificiale. Insomma, spazio, telecomunicazioni e nuove tecnologie digitali insieme, come del resto ci provano concorrenti come Amazon di Jeff Bezos, e con ricadute di introiti che peraltro si proiettano nell'arco di decenni, mentre la finanza guarda anzitutto agli ultimi utili. E qui sta la scommessa che suona un po' come quella di arrivare su Marte.
3: Gli ultimi dati dell'Istat sul mercato del lavoro relativi al primo trimestre aumentano gli occupati, 67.000 in più del trimestre precedente, pari a una crescita dello 0,3%. Trainati dagli autonomi, mentre i dipendenti a tempo indeterminato calano di 13.000 unità. I disoccupati sono 110.000 in meno, indice in calo del 5,3%, anche perché aumentano gli inattivi che non hanno né cercano lavoro, 44.000 in più, e rappresentano oltre un terzo della popolazione tra i 15 e i 64 anni. A essere in sensibile aumento, nota anche l'Istat, è il costo del lavoro dell'1,2% sul trimestre precedente, per effetto della crescita sia delle retribuzioni che dei contributi sociali. Su base annua l'incremento è del 3%, trainato soprattutto dai contributi. E tra bassi salari e prezzi in aumento, più della metà degli italiani quest'estate non andrà in vacanza. Lo rivela l'osservatorio di Federconsumatori. A fare la vacanza sarà solo il 44%. Della popolazione, di questi la maggior parte, il 54,8%, opterà per un soggiorno ridotto tra i 3 e i 5 giorni. La larga maggioranza, l'84%, resterà in Italia anche per i rincari sui voli, ma i rialzi riguardano anche i costi di una semplice vacanza al mare, più 3% sull'anno precedente, più 2,8% in montagna, in crociera più 4,7%. All'indomani del rialzo dei tassi di interesse da parte della BCE motivati dalle tensioni geopolitiche sui prezzi energetici, anche la Bundesbank aggiorna al rialzo le stime sull'inflazione in Germania, che sfiorerà quest'anno il 3%, e abbassa quelle sulla crescita a un modesto 0,5%. Previsioni in peggioramento anche per l'anno prossimo, mentre dal 2028 l'economia riprenderà nuovamente slancio. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
2: 98.5 106.1, le radiofrequenze della tua radio preferita, Radiofly.
4: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Sabato sarà una giornata soleggiata su praticamente tutta Italia, con solo velature al mattino sul Triveneto e poche nubi ad evoluzione diurna sulle Alpi orientali. Le temperature aumenteranno a nord, si registreranno massime oltre 32 gradi sulla Val Padana centro-occidentale, al centro 31-33 sul versante tirrenico, al sud non si andranno oltre i 30-31 gradi, fatta eccezione per alcune zone interne della campagna dove si toccheranno i 32 gradi. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
6: Flyspot. Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
2: Flyspot.
7: Bentrovati e ben sintonizzati sulle frequenze di Radio Fly, la voce è quella di Fabio Mugelli, il programma è Quota Periscopio, ovvero il meglio della musica italiana, specie se indipendente, sempre in onda su Radio Fly lunedì e venerdì intorno alle 19.05. Trovate poi tutte le puntate, interviste comprese, su radiofly.cloud. Ma andiamo a cominciare questa puntata con un artista che è uscito di recente col suo nuovo album, un artista che insomma era un po' fermo da 5 anni, stiamo parlando di Mac Gazzè, che è tornato con il disco L'ornamento delle cose secondarie. C'è un brano particolare che ha fatto uscire il 15 di maggio, che critica la mercificazione delle risorse, denunciando le speculazioni economiche e i compromessi che allontanano l'uomo dalla sua autenticità. È un brano che si intitola Terra Madre ed è un invito a riflettere sul valore primordiale della terra e sulla sostenibilità. È un brano che tra l'altro cade proprio la sua uscita nei giorni in cui se n'è andato Carlin Petrini, fondatore di Slow Food e anche di Terra Madre, che è quel grandissimo evento che mette insieme il cibo di qualità, il cibo della tradizione e la sostenibilità in campo agricolo. Andiamo allora ad ascoltarci questa canzone, Max Gazzè, Terra Madre.

ogni riferimento non è puramente casuale in questo Terra Madre di Max Gazzè, che è contenuto nel suo album che lo vede ritornare dopo 5 anni, album dal titolo L'ornamento delle cose secondarie. Passiamo da Max Gazzè ad un gruppo relativamente nuovo, emergente. Stiamo parlando dei Dresda, che erano già stati presi un po', diciamo, fra le mani di Giuliano Dottori con la sua etichetta Musica Distesa. Giuliano Dottori è un cantautore ma è anche un produttore. La band, diciamo, si era formata nel 23 realizzando un primo EP nel 2024. Il 2026 li ha visti uscire con un loro primo vero e proprio album, appunto con l'etichetta Musica Distesa. Da questo disco andiamo ad ascoltarci una canzone che si intitola Maledetto Orgoglio. È un brano che mette a fuoco con la frustrazione generazionale che nasce dal paragone continuo con chi sembra avanzare più velocemente in questo scenario, la disuguaglianza, insomma, non è un concetto astratto. Il pezzo è un pezzo rock, sicuramente dalle tinte un po' scure. Ce l'andiamo subito ad ascoltare.

Si intitolava Maledetto Orgoglio ed è il nuovo singolo della band milanese, una critica alla cultura della performance e alle sue ferite invisibili, i Dresda che escono per Musica Distesa. Questo è il secondo singolo che esce nel 2026 ed è un brano che anticipa a settembre l'uscita del loro primo album dal titolo Civili, che uscirà ovviamente per Musica Distesa di Giuliano Dottori. Passiamo adesso ad una canzone assolutamente leggera, quindi andiamo un po' in contrasto con quanto abbiamo ascoltato fino ad ora, ma di sicuro non frivola. Stiamo parlando di un brano che si intitola California Mediterranea. La produzione è Ondamento e lei è Laila Alabbas.

esce proprio il 12 di giugno questo brano dal titolo California Mediterranea. Lei era Laila Alabash e aveva fatto uscire già, sempre per Undamento, il suo album il 24 ottobre del 25. Questo è un altro singolo che esce fuori proprio in avvio del suo tour. La prossima data, tra l'altro, a Firenze, il 19 di giugno all'Ultravox. Andiamo avanti, adesso andiamo a trovare un personaggio invece molto molto navigato della musica indipendente italiana. Esce per La Vittoria Waves, lui si chiama Mauro Di Maggio e il pezzo che adesso andiamo ad ascoltare si intitola Il Gallo Fa Miau.

Mauro Di Maggio è un cantautore della scena indipendente romana, per l'esattezza la scuola romana la potremmo chiamare d'autore. Lui è autore e interprete, ha attraversato diciamo più di due decenni di musica italiana, contribuendo già dagli anni 90 e nei primi anni 2000 appunto alla nascita di una vera e propria scena indipendente nella capitale, ed è tornato appunto con questo brano che unisce un po' di leggerezza e di profondità, ironia e critica sociale, che sono sempre stato un po' la sua cifra. E appunto il 12 di giugno è uscita questa Il Gallo fa miau per Victoria Waves, ma presto si fa per dire, perché siamo al 10 dicembre, festeggerà il tutto in casa con i suoi fan all'Auditorium Parco della Musica, con un grande concerto appunto per i 30 anni di carriera. Lascia il posto adesso al ritorno, finalmente sono tornati quelli del Mago del Gelato, il loro nuovo singolo si intitola Batti Cuore.

0: Mediterranean Love.
1: Amore mediterraneo.
2: Si sono formati nel 23, quindi sono una band relativamente giovane, ma a mio avviso si piazzano già ormai in quel del Olimpo, delle band più interessanti del panorama italiano. Io li metto insieme ai Fitness Forever e ai Nu Genea. L'anno scorso, tra l'altro, per chi ha avuto la fortuna, c'è stato modo di vederli dal vivo in quel del Mengo Music Fest. Hanno fatto uscire questo brano, come si fanno così i brani per l'estate, è proprio fatto apposta, direi, ed è prodotto dalle mani sapienti di Marquis, è presentato tra l'altro in anteprima al Miami 2026. Lasciano il posto all'ultimo pezzo in scaletta, ritornano gli Amari, sono prodotti dalla Tempesta Dischi, l'etichetta dei Tre Allegri Ragazzi Morti. Il pezzo si intitola Siamo Pari.

0: Pubblicato dalla Tempesta, questa Siamo Pari è il secondo singolo degli Amari dopo Le Cose Che Voglio, ed è bello veder tornare una band che ha avuto il suo peso alla fine degli anni 90 nella scena rap in Italia, mentre il rap andava assolutamente trasformandosi, evolvendosi alla velocità della luce. È un brano che parla del tempo perso, il senso di inadeguatezza, il bisogno di sentirsi perfetti e inattaccabili, che delineano una specie di unico nemico, ovvero se stessi. Bravi Amari, li aspettiamo ovviamente con un nuovo disco, ancora non è dato sapere, però l'unica cosa che è data sapere in questo momento è che è arrivato il momento della sigla. Ed eccola qua la sigla, grazie a tutti per essere stati all'ascolto. Quota Periscopio, il meglio della musica italiana, specie se indipendente, ritorna il lunedì e il venerdì intorno alle 19.05 e il tutto poi lo trovate anche disponibile su radiofly.cloud. Ci sono anche diverse interviste, ne sto organizzando altre per le prossime settimane che saranno un po' a varie di uscite, come capita un po' per tutte le estati. Che dire, nient'altro, rimanete sintonizzati sulle nostre frequenze, ci sentiamo presto, ciao!
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
3: Fossi in te sarei nervoso.
2: 7 eredi.
4: Chi è il prossimo?
2: Una fortuna. Nessun testimone.
3: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
2: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
5: Sai come andrà a finire.
2: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Sono le 20 e un minuto.
1: Buonasera da Daniela Obaldi. Stati Uniti e Iran, accordo più vicino, ma per porre fine alla guerra del Golfo si tratta ancora in modo serrato. E quanto si comprende dall'alternarsi di dichiarazioni, dai toni molto diversi, talvolta contrastanti, delle parti in causa. Per i maggiori media internazionali, la firma dell'accordo potrebbe arrivare già domenica a Ginevra. Laura Supino.
2: La notizia di un accordo sul memorandum USA-Iran per porre fine alla guerra diviene oggetto anche stavolta di distinguo e dichiarazioni contrastanti, trionfalistici toni di Trump: la guerra è vinta, l'intesa è fatta, abbiamo ottenuto tutto ciò che volevamo, dopo la firma riaprirà lo stretto di Hormuz, ha detto il presidente USA, secondo il quale l'Iran ha accettato di non dotarsi mai di armi atomiche. Secondo i principali media internazionali, il memorandum potrebbe essere firmato già domenica a Ginevra e dovrebbe comprendere anche la fine dei combattimenti in Libano. La missione in Europa del vicepresidente Vance, cui sarà affidata la firma, sarebbe già in preparazione. A guidare la delegazione iraniana dovrebbe essere invece il presidente del Parlamento, Ghalibaf. Ai toni di Trump fa da contraltare la cautela della Repubblica Islamica. Il memorandum non è mai stato così vicino alla conclusione, concorda su X il ministro degli esteri Araghchi, che però avverte: in attesa di conclusione i media si astengano da speculazioni. I termini dell'accordo che trapelano dall'Iran sono ben diversi da quelli esposti da Trump, sia sul programma nucleare civile sia sull'arsenale balistico, tanto che poco fa Trump ha avvertito: Teheran si rimetta subito in riga.
1: Tra le incognite di un eventuale accordo di tregua c'è anche l'atteggiamento di Tel Aviv. In una nota, Netanyahu si è limitato ad apprezzare l'impegno americano: finché sarò primo ministro l'Iran non avrà armi nucleari, ha scritto. Più esplicito il ministro della difesa Katz: Israele non si ritirerà da nessuna delle zone di sicurezza in Libano, Siria e Gaza. Oggi nuovi martellanti bombardamenti sul sud del Libano. Problemi tecnici all'aereo di linea Iberia che doveva riportare Papa Leone XIV a Roma al termine del viaggio apostolico in Spagna. Il Papa parte dall'isola di Tenerife, ultima tappa del suo programma, dove la messa nella piazza centrale della capitale, Santa Cruz, era iniziata in ritardo. Poco dopo essersi accomiatato dal re Filippo ed essere entrato nel velivolo dove lo attendevano un'ottantina di giornalisti, Prevost è stato fatto ridiscendere in attesa della risoluzione del problema. Garlasco Alberto Stasi, condannato per il delitto di Chiara Poggi e già in regime di semilibertà, va verso l'uscita dal carcere e l'affidamento in prova ai servizi sociali. Sembra imminente la decisione del Tribunale di Sorveglianza di Milano sull'affidamento. I giudici, dopo l'udienza che si è svolta nel pomeriggio di oggi, dovrebbero depositare l'ordinanza entro 5 giorni. Dalla Procura Generale è arrivato parere positivo per la sua buona condotta da detenuto. La decisione non sarebbe collegata con l'eventuale procedimento di revisione del suo processo, per la quale la difesa di Stasi presenterà istanza. Interdetti dalla professione i medici che impiantarono un cuore danneggiato al piccolo Domenico, morto il 21 febbraio all'ospedale Monaldi di Napoli. Davide Camera.
3: 12 mesi di stop per il cardiochirurgo Guido Oppido, 7 per la vice Emma Bergonzoni, accusati oltre che di omicidio colposo con altri 5 medici di falso materiale ideologico in concorso a proposito della compilazione della cartella clinica del bambino di 2 anni. Lo ha deciso il GIP di Napoli Mariano Sorrentino, che ha accolto la richiesta della procura sulla base delle indagini compiute dai carabinieri del NAS. In sostanza è emerso che le operazioni di cannulazione e circolazione extracorporea erano già iniziate prima che l'equipe che si era occupata dell'espianto avesse raggiunto l'ospedale Monaldi, mentre i 2 medici avevano attestato di averlo fatto solo dopo l'arrivo dei colleghi da Bolzano. Il 10 giugno si è concluso l'incidente probatorio disposto sia sul cuore malato di Domenico sia su quello giunto congelato e inutilizzabile a causa del ghiaccio secco. La relazione arriverà a metà ottobre. Le analisi sui campioni istologici, secondo quanto reso noto dal medico legale della famiglia del bambino, hanno evidenziato i segni di necrosi provocati sia dalle basse temperature sia dall'uso prolungato del meccanismo che consente la circolazione extracorporea.
1: Archiviati i successi di Messico e della sorprendente Corea del Sud, i mondiali di calcio si trasferiscono nell'altra sede, in Canada. Stasera a Toronto la cerimonia d'apertura e poi la sfida dei padroni di casa contro la Bosnia, carnefice dell'Italia. Domani tocca agli Stati Uniti. Il servizio di Gerardo De Vivo.
4: Scendono dal palco Shakira e Andrea Bocelli, salgono Alanis Morissette e Michael Bublé. Da Città del Messico a Toronto, il mondiale dei 3 paesi sta per mettere in scena la seconda cerimonia inaugurale. Il Canada schiera le sue star Alanis e Michael in testa a uno stuolo di musicisti internazionali all'insegna della multiculturalità di cui è intessuta la storia del paese. Al BML Field, casa del Toronto Football Club, l'ex squadra di Giovinco e Insigne, il via allo spettacolo alle 19:30, 90 minuti prima del debutto dei padroni di casa contro quella Bosnia Erzegovina che non può non evocare il sogno iridato azzurro infranto a marzo. E nella notte italiana, all'1:30, altro paese, altro fuso orario, altro impianto e altra cerimonia. In California, al SoFi Stadium di Los Angeles, lo show a stelle e strisce con Katy Perry, Future, Anita, Lisa del Blackpink. Alle 3 del mattino inizierà il Mondiale degli Stati Uniti, avversario il Paraguay.
0: Ed è tutto, buona serata.
5: Cerca Radio Fly con l'app gratuita TuneIn. Radio Fly. Radio Fly. Sempre con te.
6: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, giornata di domenica con il bel tempo che continuerà a prevalere seppur con qualche nube innocua sulla Liguria centro-occidentale e tendenza ad un aumento della nuvolosità in serata sulle Alpi orientali associate anche a qualche rovescio, ma fine giornata localmente sul Friuli Venezia Giulia. Le temperature in ulteriore aumento su tutta Italia, punte di 37 gradi sulle zone interne del Foggiano, 34-35 sulla bassa Valpadana, zone interne di Marche, Abruzzo e Sardegna. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.
7: Fly Spot.
8: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono?
9: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
8: Ma è tutto il giorno che lo fai?
9: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
8: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
9: Cosa c'entra?
8: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
9: Ma io vado velocissimo con i selfie.
8: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
5: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
7: Flyspot.
10: Top 10 hits. Top 10 hits.
11: Hello, folks. This is Foxy John with the top 10 hits, the top 10 songs of the week. This week we have 3 new entries, 1 non-mover, 2 records going up, and 4 records going down. Ciao, ciao. Salute a tutti da Foxy John, qui con la top 10 hits, i 10 dischi vincenti della settimana. Oggi ci sono 3 nuove entrate, un brano stabile, 2 in salita e 4 in discesa, ma prima di dare il via, vediamo chi non fa più parte della top 10 hits. Non c'è più Gaia con Bossa Nostra, non c'è più Madame con Marrakesh, volevo capire, e non c'è più Francesco Gabbani con Summer Funk. E ora partiamo al numero 10 con 4 posti meno, troviamo Harry Styles, American Girls.

0: American Girls, Harry Styles, 8 settimane in classifica, dalla 6ª alla 10ª posizione, 4 posti in meno. E al numero 9 troviamo la prima new entry della settimana, Another and 54 Ultra, Talk to You.
1: New entry.

to you, another N54 Ultra conquistano la nona posizione per la prima new entry alla Top 10 Hits. E al numero 8, 4 posti meno, troviamo Madonna and Sabrina Carpenter, Bring Your Love.

0: Bring Your Love, Madonna and Sabrina Carpenter. Nuova entrata la scorsa settimana, dalla quarta all'ottava posizione, 4 posti in meno. Top 10 Hits.
1: Cerca Radio Fly con l'app gratuita TuneIn. Radio Fly.
2: Radio Fly.
1: Sempre con te.
0: It's Foxy John with the top 10 hits. Al numero 7 perde due posti, Runway, Lady Gaga and Doechii.

0: Runway.
1: Lady Gaga and Doechii, Runway, 8 la settimana in classifica, dalla quinta alla settima posizione, 2 gradini in meno, e al numero 6, 4 posti in meno per Saif. Buona domenica.

0: domenica.
1: Buona domenica, sai, 4 le settimane in classifica, dalla seconda alla sesta posizione, 4 posti in meno. E a metà classifica, number 5, la seconda new entry della settimana, Olivia Rodrigo, Drop Dead.
2: New entry.

0: Drop Dead, Olivia Rodrigo, quinta posizione, seconda new entry alla Top 10 Hits, al numero 4, terza new entry della settimana, Jovanotti in Alpha, Buon Vento.
1: New entry.

0: Buon vento, Jovanotti con Alfa conquistano la quarta posizione per la terza new entry alla Top 10 Hits.
1: Top 10 Hits.
2: Radio Fly.
3: Radio Fly.
2: WhatsApp 334 315 9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio.
1: Top 10 Hits.
4: Top 10 Hits.
0: Siamo al podio, i primi tre della Top 10 Hits. Al numero 3, 7 posti in più per i Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo siento.

Sorry, scusa, lo siento. Pinguini tattici nucleari, 3 settimane in classifica, dalla 10ª alla 3ª posizione, 7 posti in più. E al numero 2, un gradino in più per The Colors, Roll.

0: Bilogo alla top 10 hits al numero 10 Harry Styles, American Girls in nona posizione, prima new entry della settimana Another N54 Ultra, Talk to You al numero 8 Madonna con Sabrina Carpenter, Bring Your Love al numero 7 Lady Gaga Doechii, Runway al numero 6 Saif Buona Domenica in quinta posizione, seconda new entry Olivia Rodrigo Drop Dead al numero 4, terza new entry Jovanotti in Alfa Buon Vento al numero 3, Pinguini Tattici Nucleari Sorry Scusa Lo Siento e abbiamo appena ascoltato al numero 2 The Colors con Rolling Stones. The ladies and gentlemen si riconfermano in vetta al numero 1 della top 10 hits questa settimana, Serena Brancale, Levante e Delia con Al mio paese.
1: Number 1.

0: The winner of the week, Serena Brancale, Levante Delia con Al mio paese. Well, friends, that's it for today. Sì, ragazzi, termina qui il nostro consueto appuntamento. Prima di salutarvi, vi ricordo le tre new entry della settimana. In nona posizione, Another and 54 Ultra Talk to You. Al numero 5, Olivia Rodrigo, Drop Dead. E in quarta posizione, Giovanotti con Alfa Buon Vento. E l'appuntamento non mancate fra 7 giorni per scoprire la nuova numero 1. Bye bye from Foxy John.
1: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: Manomana. Manomana.
3: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. E allora continuiamo il nostro viaggio tra le magie del cibo e iniziamo con il mais, che oggi si consuma in varie forme. Olio a parte, si stima che annualmente ogni italiano consumi ben 10 kg tra farina e derivati impiegati nell'industria alimentare e per esempio come addensanti per dare corpo ai budini e gelati e nella pasticceria per dare un sapore dolce. Per gli aztechi invece era più che una semplice fonte di cibo, credevano infatti che il processo di crescita e raccolta del mais fosse sincronizzato con il ciclo della vita, nascita, rigenerazione e morte. Al mais erano anche dedicate 3 divinità femminili, adorate e ringraziate durante il raccolto. La più famosa era Kikomekoatl, dea della terra e delle messi e controparte femminile del dio Centeotl. Passiamo poi all'amaranto, che oggi figura nella categoria dei grani antichi e sempre per gli aztechi, oltre 500 anni fa, era molto di più, non solo una componente essenziale della dieta, sì, ma svolgeva un ruolo vitale nelle pratiche religiose. Mescolato al miele e al succo d'agave, diventava infatti una pasta malleabile usata per creare statue divine che durante le cerimonie di culto venivano divise in parti e distribuite ai membri della tribù. Il suo carattere sacro fece sì che venisse usato anche per creare scudi e frecce e non per nulla quando gli spagnoli poi invasero il Centro America nel 1519 la coltivazione di amaranto fu proibita insieme alla religione degli aztechi. Abbiamo poi l'aneto, un'altra erba che oggi abbonda nei giardini e la cui storia viene da molto lontano. I monaci europei credevano che l'aneto potesse causare l'infertilità e avesse dei poteri il potere di scacciare i demoni e ben presto se ne impossessò anche la superstizione. Si svilupparono quindi credenze come quella secondo cui bere un bicchiere di acqua e aneto potesse invertire gli effetti di un incantesimo, oppure quella per cui alcuni rametti di quest'erba appesi intorno a una casa potessero proteggere da eventuali incantesimi. Ma c'era anche chi credeva che le streghe usassero l'aneto nelle loro pozioni e quest'erba fosse coinvolta in oscuri incantesimi. Finiamo poi con i fichi che vengono citati persino nella Bibbia, ma la loro fama magica travalica le diverse culture. Infatti il fico era sacro in Egitto, in Giappone e in India. Anche i romani lo tenevano in grande considerazione poiché credevano che sotto un fico ruminale fosse stato ritrovato il cesto che conteneva i neonati Romolo e Remo. E se le donne Kikuyu in Africa prendevano la linfa dagli alberi di fico e se la spalmavano addosso per aumentare la fertilità, in Bolivia al contrario la gente pensava che gli spiriti maligni albergassero negli alberi di fico e che camminare sotto un albero di fico potesse causare gravi malattie. Insomma, paese che vai e fico che trovi. Finiamo questa carrellata di curiosità sui cibi e io vi auguro una splendida giornata. Ciao!
1: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: Manomana. Manomana.

0: Sì, ho salito io le scale stavolta. Senti, c'è una cosa importante che devo dirti. Non ci voglio girare troppo intorno. Sono fidanzato.
1: Ah, anche io.
0: Ok.

0: sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
2: Dimmi, dimmi quello che vuoi, anche se non puoi guarirmi. Non sappiamo perdere come due bimbi. Hai il potere di leggere dentro i miei occhi tristi. Anche se ti amo non c'è più niente che resta di me.

L'amore è un plagio dell'eternità. Dio ci ha creati col cuore a metà e colmiamo il vuoto di chi se ne va, con sensi di colpa stessi ogni volta, ed essere l'ombra del vero me. Dammi il coraggio di lasciarti andare, se questo farà sopravvivere il meglio di te.

0: iSpot.
1: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato, sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot.
2: Buonasera da Daniela Ubaldi. Stati Uniti e Iran, accordo più vicino, ma per porre fine alla guerra del Golfo si tratta ancora in modo serrato. E quanto si comprende dall'alternarsi di dichiarazioni, dai toni molto diversi, talvolta contrastanti, delle parti in causa. Per i maggiori media internazionali, la firma dell'accordo potrebbe arrivare già domenica a Ginevra. Laura Supino.
3: La notizia di un accordo sul memorandum USA-Iran per porre fine alla guerra diviene oggetto anche stavolta di distingue, dichiarazioni contrastanti, trionfalistici toni di Trump. La guerra è vinta, l'intesa è fatta, abbiamo ottenuto tutto ciò che volevamo. Dopo la firma riaprirà lo stretto di Hormuz, ha detto il presidente USA, secondo il quale l'Iran ha accettato di non dotarsi mai di armi atomiche. Secondo i principali media internazionali, il memorandum potrebbe essere firmato già domenica a Ginevra e dovrebbe comprendere anche la fine dei combattimenti in Libano. La missione in Europa del vicepresidente Vance, cui sarà affidata la firma, sarebbe già in preparazione. A guidare la delegazione iraniana dovrebbe essere invece il presidente del Parlamento, Ghalibaf. Ai toni di Trump fa da contraltare la cautela della Repubblica Islamica. Il memorandum non è mai stato così vicino alla conclusione, concorda su X il ministro degli esteri Araghchi, che però avverte: in attesa di conclusione, i media si astengano da speculazioni. I termini dell'accordo che trapelano dall'Iran sono ben diversi da quelli esposti da Trump, sia sul programma nucleare civile, sia sull'arsenale balistico, tanto che poco fa Trump ha avvertito: Teheran si rimetta subito in riga.
2: Tra le incognite di un eventuale accordo di tregua c'è anche l'atteggiamento di Tel Aviv. In una nota, Netanyahu si è limitato ad apprezzare l'impegno americano: finché sarò primo ministro l'Iran non avrà armi nucleari, ha scritto. Più esplicito il ministro della difesa Katz: Israele non si ritirerà da nessuna delle zone di sicurezza in Libano, Siria e Gaza. Oggi nuovi martellanti bombardamenti sul sud del Libano. Problemi tecnici all'aereo di linea Iberia che doveva riportare Papa Leone XIV a Roma al termine del viaggio apostolico in Spagna. Il Papa parte dall'isola di Tenerife, ultima tappa del suo programma, dove la messa nella piazza centrale della capitale, Santa Cruz, era iniziata in ritardo. Poco dopo essersi accomiatato dal re Filippo ed essere entrato nel velivolo dove lo attendevano un'ottantina di giornalisti, Prevost è stato fatto ridiscendere in attesa della risoluzione del problema. Garlasco Alberto Stasi, condannato per il delitto di Chiara Poggi e già in regime di semilibertà, va verso l'uscita dal carcere e l'affidamento in prova ai servizi sociali. Sembra imminente la decisione del Tribunale di Sorveglianza di Milano sull'affidamento. I giudici, dopo l'udienza che si è svolta nel pomeriggio di oggi, dovrebbero depositare l'ordinanza entro 5 giorni. Dalla Procura Generale è arrivato parere positivo per la sua buona condotta da detenuto. La decisione non sarebbe collegata con l'eventuale procedimento di revisione del suo processo, per la quale la difesa di Stasi presenterà istanza. Interdetti dalla professione i medici che impiantarono un cuore danneggiato al piccolo Domenico, morto il 21 febbraio all'ospedale Monaldi di Napoli. Davide Camera.
4: 12 mesi di stop per il cardiochirurgo Guido Oppido, 7 per la vice Emma Bergonzoni, accusati oltre che di omicidio colposo con altri 5 medici di falso materiale ideologico in concorso a proposito della compilazione della cartella clinica del bambino di 2 anni. Lo ha deciso il GIP di Napoli Mariano Sorrentino, che ha accolto la richiesta della procura sulla base delle indagini compiute dai carabinieri del NAS. In sostanza è emerso che le operazioni di cannulazione e circolazione extracorporea erano già iniziate prima che l'equipe che si era occupata dell'espianto avesse raggiunto l'ospedale Monaldi, mentre i due medici avevano attestato di averlo fatto solo dopo l'arrivo dei colleghi da Bolzano. Il 10 giugno si è concluso l'incidente probatorio disposto sia sul cuore malato di Domenico, sia su quello giunto congelato e inutilizzabile a causa del ghiaccio secco. La relazione arriverà a metà ottobre. Le analisi sui campioni istologici, secondo quanto reso noto dal medico legale della famiglia del bambino, hanno evidenziato i segni di necrosi provocati sia dalle basse temperature sia dall'uso prolungato del meccanismo che consente la circolazione extracorporea.
2: Archiviati i successi di Messico e della sorprendente Corea del Sud, i mondiali di calcio si trasferiscono nell'altra sede, in Canada. Stasera a Toronto la cerimonia d'apertura e poi la sfida dei padroni di casa contro la Bosnia, carnefice dell'Italia. Domani tocca agli Stati Uniti. Il servizio di Gerardo De Vivo.
5: Scendono dal palco Shakira e Andrea Bocelli, salgono Alanis Morissette e Michael Bublé. Da Città del Messico a Toronto, il mondiale dei tre paesi sta per mettere in scena la seconda cerimonia inaugurale. Il Canada schiera le sue star Alanis e Michael in testa a uno stuolo di musicisti internazionali all'insegna della multiculturalità di cui è intessuta la storia del paese. Al BML Field, casa del Toronto Football Club, l'ex squadra di Giovinco e Insigne, il via allo spettacolo alle 19:30, 90 minuti prima del debutto dei padroni di casa contro quella Bosnia Erzegovina che non può non evocare il sogno iridato azzurro infranto a marzo. E nella notte italiana all'1:30, altro paese, altro fuso orario, altro impianto e altra cerimonia. In California, al Sophie Stadium di Los Angeles, lo show a stelle e strisce con Katy Perry, Future, Anita, Lisa del Blackpink. Alle 3 del mattino inizierà il mondiale degli Stati Uniti, avversario il Paraguay.
2: Ed è tutto, buona serata.
6: Accendi la giornata con Radio Fly.
7: Attraverso i suoni di Radio Fly.

0: Sono le 21 e 17 minuti.
1: Sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
2: Ascolta la tua musica.
1: Disco Music Dance.

Radio Fly viene in viaggio con te. Radio Fly viene in viaggio con te. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Fly Spot.
1: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
2: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
1: Ma è tutto il giorno che lo fai!
2: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
1: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet!
2: Eh? Cosa c'entra?
1: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
2: Ma io vado velocissimo con i selfie!
1: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
3: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
0: Flyspot.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. E allora riprendiamo la nostra lista dei cibi neri, cioè quei cibi che ci piacciono ma sono velenosi o tossici se non consumati negli adeguati modi. E continuiamo con le mele, perché la famosa amigdalina che avevamo trovato nelle mandorle si trova anche qui ed è una sostanza tossica che produce appunto l'acido cianidrico dal quale poi deriva il cianuro. Ma le mele dov'è che contengono questa tossina? Nei semi, e bisogna quindi stare attenti a non ingerirli, e se assunti in elevate quantità, si parla di mezza tazza per adulto, possono risultare letali. In dosi non letali provocano sbalzi d'umore, depressione e difficoltà respiratorie. Fortunatamente però ogni frutto ne contiene molti pochi di semi, e quindi possiamo stare abbastanza tranquilli, anche perché le mele sono molto importanti nella nostra dieta in quanto piene di vitamine e con un elevato potere antiossidante. Passiamo poi ai fagioli, che se cotti sono un alimento nutriente ricco di proteine che può sostituire la carne senza immettere colesterolo in organismo, ma crudi i fagioli sono velenosi. Contengono infatti una tossina detta fitoemoaglutina, i cui sintomi da avvelenamento sono nausea, vomito e diarrea, e prima di cuocere quindi è bene lasciarli in ammollo per un paio d'ore ed eliminare poi l'acqua utilizzata prima della cottura. La FDA americana consiglia addirittura 5 ore di ammollo a 100 gradi centigradi. Abbiamo poi il rabarbaro, che è comunemente utilizzato in pasticceria, ma solo lo stelo di questa pianta è commestibile. Le foglie di rabarbaro infatti sono ricchissime di acido ossalico, una sostanza dagli elevati poteri lassativi che influisce negativamente sulle funzionalità renali. Passiamo poi al sambuco, che con i suoi fiori, dai suoi fiori si ottengono gustosi sciroppi, e le bacche cotte sono utilizzate per confezionare gelatine e marmellate, ma i fiori e frutti sono le uniche parti commestibili del sambuco, le cui parti verdi e la cui corteccia sono invece velenose. Anche l'eccessivo consumo dei prodotti edibili a base di sambuco è sconsigliabile, potrebbero infatti provocare diarrea. Passiamo infine al pesce palla, che no, è vero che non è proprio il nostro pane quotidiano, però il pesce palla è considerato comunque sia una prelibatezza e spesso e volentieri si cerca di assaggiarlo proprio perché è famoso, in quanto solamente i più grandi chef possono permettersi di cucinarlo. E infatti un solo milligrammo delle tetrodossine, le neurotossine contenute in fegato, vaie, intestino e pelle di questo pesce, è sufficiente a uccidere un uomo. E per questo in Giappone il fugu lo può cucinare solo chi ha una speciale licenza che si ottiene in 2 o 3 anni di scuola pratica e teorica. Diciamo che è un cibo per i più audaci, solo per gli audaci. E allora con questa lista io vi lascio una splendida giornata, sempre con un famelico appetito. Ciao!
3: Calimera Calispera.
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.

0: Vabbè, sono ben più, no? Delle solite quattro battute, poi iniziamo.
1: Secondo me ci dimenticavamo. Sì. Secondo me, a me sembrava che ci stessimo dimenticando di iniziare.
0: Vabbè, lo strumentale sì, loro erano The Sparks, un gruppo, sto lato strumentale e l'altro cantato. Questa si intitola Roaming Candle. Non dire già roaming.
1: Scritto così non lo so.
0: No, ma ho sbagliato io a scriverlo. È roaming ma con l'A.
1: Ah.
0: Stavo guardando.
1: Una candela che gira.
0: Che si sta consumando? Non lo so.
1: No, roaming.
0: Boh.
1: Roaming vuol dire andare in giro.
0: Comunque, no? nel nostro oggi dovete sapere che c'è il cielo grigio e noi siamo un po' sonnolosi, c'è e l'andatura
1: c'è il cielo grigio ma non metteremo Sognando la California.
0: L'andatura no, anche perché non, forse a te il cielo grigio ti fa venire in mente Sognando la California,
1: sono le prime parole.
0: A me, no.
1: Cielo grigio su, foglie gialle giù,
0: vabbè,
1: mamma mia,
0: vabbè. Almeno finisce,
1: guarda, no? Che sei fettente.
0: Ehi, sigla.
1: No matter what the time or place, let's keep up with that happy pace. In collegamento da Torino, Italia, Radio Fly presenta

0: In studio Raffo The Twist e House Rocking Chris.
1: Sì, me conosci?
2: Ah, se te conosco, certo, lo so che alzi e abbassi il volume quando devi parlare tu e lo rialzi quando devo parlare io.
3: No, perché non avevi in realtà niente da dire, non volevi lasciarmi finire quello che dovevo dire.
2: Ma la novità di oggi
3: c'è il cielo grigio, noi siamo un po' sonnolenti, ma stiamo per mettere della musica pazzesca. Non me lo lasci dire, devi
2: oggi
3: intervenire.
2: C'è una sorpresina, anzi abbiamo un ospitino.
3: Un ospitino piccolo.
2: Piccolo ospite. Ciao Martino.
4: Ciao.
2: Come stai?
4: No.
2: Stai bene, sì? Sei venuto solo a giocare o a suonare?
3: A misurare tutta la casa?
2: A giocare. Guarda che parli sopra anche a lui, non hai rispetto per nessuno.
3: Mamma Clint mia. Miller, Bertalù.

0: Allora, quello che avete sentito prima era la voce di mio nipote Martino, 8 anni, gasato con i dischi. Suo fratello,
1: meno male.
0: Suo fratello di 6 anni, ancora di più. Tutte le volte che viene qua, zio, mi fai ascoltare i dischi. Zio, come funziona il giradischi? È una roba fantastica, veramente. Sì. Mi dà più soddisfazione di te, guarda.
1: Pensa un po'.
0: Dall'altra parte metto un disco che ho comprato qualche tempo fa, praticamente è un EP in cui ci sono la descrizione è White Kids Going Wild Over the R&B of Willie Dixon, ovvero ci sono dei ragazzi bianchi che impazziscono per il sound R&B di Willie Dixon, che ovviamente
1: poi,
0: sapete tutti chi è, non ve lo spieghiamo più perché l'abbiamo detto mille volte.
1: Sai che sono usciti, se vai a leggere proprio, a scavare bene, c'è un sacco di canzoni accreditate a Willie Dixon che anche lui era un bel filibustiere,
0: sì, quello sicuramente,
1: se vogliamo dirla tutta,
0: quello sicuramente.
1: Ma
0: però
1: questa
0: si chiama Mellow Down Easy di Rex. Eccola qua.

0: eccoci amici.
1: Questa è una brano riconosciuta a tutti, era un brano che incise in origine Little Walter. Bella questa versione, molto, molto garage, molto bianchina, ma
0: carina,
1: bella,
0: sì, sì,
1: bella
0: sì.
1: Versione.
0: Ma queste, guarda, questa collana di dischi della, prodotti dalla Sleazy Records è molto carina. Alcuni, sì, permettimi, per niente azzeccati.
1: Me ne hai regalato un volume.
0: E com'è che non l'ho ascoltato?
1: Mi dimentico di... No, sì, certo. L'ho ascoltato, è dedicato a Big Boy Crado,
0: sì,
1: mi pare.
0: Sì.
1: Ci sono su quattro canzoni, ce ne sono tre interessanti, una è veramente che mi viene male.
0: Che se non l'avevano pubblicata all'epoca ci sarà stato un motivo.
1: Esatto. Le altre però sono interessanti. Ma secondo me, come tutte le compilation, ci sono cose più belle, meno belle, cose che non ci piacciono quando le ascoltiamo le prime volte e poi le riscopriamo dopo anni.
0: Oppure cose che non incontrano i nostri gusti, ma incontrano quelli di altri.
1: Ma infatti.
0: Banalmente. Sì, sì, sì.
1: Vabbè,
0: siamo negli anni 60, rimaniamo negli anni 60 con questa versione di Sarah Vaughan, super sculettosa, di Mama, He Treats Your Daughter Mean.

0: Il nostro amico House Rockin ci ha appena qualche giorno fa, qualche settimana, dipende da quando ci ascoltate. Comunque, certo, ha appena pubblicato sui social, è andato a vedere sul Instagram proprio di 1234 un video cui si parla di Mama He Treats You Better Mean, fatta nella versione fatta da Ruth Brown, e nella versione, diciamo, risposta, nella versione answer song.
1: Sì, diciamo la versione più maschile.
0: Di lui, com'è che si chiama? Che
1: io non era Billy, Billy Brown.
0: Oddio,
1: siamo in due,
0: anche lui Brown.
1: In però, due non ne facciamo una. Comunque
0: che si però, chiama Pappa.
1: Pappa? Sì, perché è la versione maschile di Mamma e Tricio.
0: E che ci è piaciuta molto, andatevelo a beccare.
1: Un giorno vi faremo l'elenco di tutte le versioni di Mamma e Tricio.
0: Sarah Vaughan. Vabbè.
1: Sì.
0: E dall'altra parte invece voliamo a Los Angeles. No, non è vero. Sì.
1: No. Ci fermiamo a New York.
0: Ci fermiamo a New York.
1: Dion di
0: Mucci. Il disco che arriva da Los Angeles.
1: Ma neanche, il disco è pubblicato a New York. New York City, New York. Sì, arriva da Amiba, ti piace dirlo, ok. Quando dovete sapere quando Raffo è stato.
0: No, ma io non volevo raccontare tutta la storia.
1: No, la raccontiamo. No, allora niente. Vabbè, così. Lonely Teenager, Dion di Mucci. Eccola che arriva.

0: sai, questa invece te la voglio raccontare, Raffi. Sai che uno dei primi dischi in assoluto di gruppi vocali di doo wop fu un cofanetto che presi a Roma nel 1990 di Dion and the Belmonts. Sono tre LP, c'è Dion and the Belmonts e Dion da solo insomma registrazioni successive. Posso dirti, mi piacevano tre canzoni, il resto lo detestavo.
1: Ma poi l'hai capito?
0: Poi negli anni ho capito,
1: metabolizzato oppure no?
0: No, mi piacciono alcune cose anche di, mi piacciono soprattutto il periodo con i Belmonts. Lui vabbè aveva una bella voce, niente da dire, è stato un personaggio insomma che in quel periodo ha fatto il suo, non c'è niente da obiettare. Alcune versioni di canzoni di gruppi vocali precedenti lui ha fatto delle cover, così le trovo un po' cheesy, però insomma
1: allora io così. Anche abbiamo questa cosa in comune, ti devo rivelare, incredibile
0: signore e signori.
1: Ti devo rivelare.
0: Dobbiamo mettere,
1: che...
0: scusa, posso dirtelo?
1: Sì, cosa vuoi mettere?
0: Vorrei mettere.
1: Aspetta, c'è sorpresa. Questa è più magia che sorpresa.
0: No, dobbiamo mettere l'intro di Twilight Zone quando vuoi fare quella parte un po'.
1: Mandamelo che lo metti.
0: Questa parte qua, ma è sì. Più. Okay.
1: Così chi aveva il volume basso della radio l'hai assordato. Comunque.
0: È giusto così.
1: Anche questa cosa che ci accomuna, anch'io ho, infatti non la racconterai più adesso che lo saprai, anch'io ho scoperto il doo-wop grazie a Dion DiMuth, Dion and the Belmonts ai tempi, grazie a un CD che era un Greatest Hits che mi piacque parecchio, 70% dei brani mi piacevano, alcuni li skippavo.
0: È così. Prossimo alcuni disco, sì. A proposito di risposte, queste sono le Bobettes nel 1960 che cantano Dance With Me, Georgie. Ne parlavamo un po' di tempo fa, dei Midnighters, Work With Me Annie, Dance With Me, Roll With Me, no cos'era, Annie e Henry.
1: Ne parlavamo un po' di tempo fa e a proposito di questo discorso stiamo preparando proprio uno di quei videini,
0: sì,
1: che uscirà tra poco, quindi
0: va bene,
1: sì.
0: Lo mettiamo, sì, dai.
1: Sentiamo.

0: Mr. Chuck Berry, Nadine, forse la mia preferita, non lo so. A me piace tantissimo. Lo so, sì. Vabbè, la tua è Almost Grown, lo sappiamo.
1: Sì, sì, la mia è Almost Grown.
0: Ti conosco, ti conosco tipo fidanzata.
1: Io
0: ormai
1: lo amo alla follia, cioè, Almost Grown.
0: Neanche più di una copia, se non ricordo male.
1: Sì, è vero.
0: Però invece a me piace tantissimo. Però questa qua, guarda, questa Nadine, devo dire che tra quelle che conosco io invece. Ma niente, stavo cercando informazioni
1: aiuto
0: sul prossimo disco.
1: Vabbè, lo facciamo ascoltare intanto.
0: Una versione molto, molto, come dire, interessante.
1: Mm-hmm. Una bella
0: molto
1: versione
0: di Have Love Will Travel degli Offbeats.
1: Tra l'altro, una dei brani di Richard,
0: decisa in questo caso dagli Offbeats.
1: Sì.
0: Uno dei.
1: Dicevo, volevo dire, Have Love Will Travel, uno dei brani di Richard Berry più registrati in assoluto nella storia del rock.
0: Oh sì.
1: Cioè, una delle canzoni che di cui sono state fatte più cover.
0: È anche una delle prime che ho imparato a suonare con la chitarra.
1: Bravo,
0: fai te.
1: Allora.

0: Correva l'anno 1964, come dicono nei filmati della Rai.
1: Oh già. Bella, bella versione. Gaiden Records 1964, Off Beats, che boh, io onestamente non conosco, scusami, lo sai che sono sempre...
0: Ma dietro un pezzo un po' che va nella direzione di questa roba anni 60 più soul, non lo so. Intanto c'è questo
1: organo,
0: questo organo veramente fantastico. Senti che bella vibe. Cosa fai? Cosa fai? Non devi toccare.
1: Stai bravo.
0: Sei peggio di mio nipote.
1: Stai bravo.
0: Martino, vieni a sgridare Christian che tocca.
1: È un brano strumentale. Brano strumentale. Siamo arrivati al termine, dobbiamo salutare tu, c'è un sacco di gente da salutare. Cominciamo con Radio Fly. Vai. Subito Beppe.
0: Porca miseria.
1: Dai,
0: ciao Beppe,
1: dai,
0: ciao,
1: dai,
0: ciao,
1: dai,
0: ciao.
1: Dai.
0: Mamma mia che ansia, stai calmo, non ci corre dietro nessuno.
1: Manca pochissimo.
0: Va bene, allora cari amici di 1 2 3 4, anche oggi la nostra puntata volge al termine, mezz'ora in vostra compagnia. L'abbiamo passata, vi abbiamo portato un po' di dischi oggi molto 60s,
1: sì.
0: E voglio salutare tutti i nostri amici radioascoltatori che ci seguono su Radio Fly in tutte nella puntata nuova ogni domenica e nelle varie repliche, tutti i nostri amici del podcast che ormai si stanno aggiungendo anche su Apple Podcast e su Spotify,
1: bravi,
0: oltre
1: bravi.
0: Che su Mixcloud, e tra poco probabilmente su Mixcloud torneranno disponibili tutte le puntate della terza stagione, dalla 1 alla 200, questa è la 202,
1: wow.
0: E quindi ve le potrete riascoltare tutte. E noi vi diamo appuntamento alla prossima settimana con il meglio del rock and roll e del rhythm and blues degli anni 50 e 60, rigorosamente a 45 giri. Ciao amico, ciao Christian,
1: ciao,
0: ci vediamo
1: Raffo,
0: la prossima volta.
1: Alla
0: per
1: prossima.
0: Oggi sei stato abbastanza bravo e comunque sono, nonostante ciò, sono contento che te ne vai fuori dallo studio, rimango io a editare,
1: vai,
0: a fare il lavoro sporco
1: puntate.
0: E vabbè, ciao.
1: Lasciamo
0: amici.
1: Con la Bear Baker, questo è nuovo, si chiama Voodoo Voodoo. Ciao.

0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. E allora riprendiamo il nostro viaggio tra i lati oscuri della scienza, in cui già eravamo penetrati con alcuni esperimenti, per esempio farsi crescere un parassita nel piede, oppure scoprire dove dimora la paura nel cervello e usare il sangue dei giovani per ringiovanire i vecchi. E avevamo finito con il terrorizzare a morte soggetti sperimentali, e oggi invece continuiamo con lo scoprire che i corvi non dimenticano le facce. E diciamo che chi ha avuto i brividi per il film Gli uccelli di Hitchcock non sarà certo contento di sapere che i corvi hanno un'ottima memoria visiva per i volti umani. Un gruppo di ricercatori di Seattle, infatti, ha provato a indossare una maschera da uomo delle caverne per catturare e ingabbiare alcuni corvi, e un'altra diversa maschera per nutrirli e liberarli. Gli animali hanno imparato ad associare perfettamente la maschera al rispettivo comportamento e hanno preso ad attaccare dall'altro gli sperimentatori che indossavano la prima maschera, ma in fondo ricordiamo che per essere al sicuro basta trattarli sempre con riguardo. Passiamo poi all'armeggiare con cuori non morti. In un esperimento che rievoca le stesse atmosfere dei film sui zombie, ma con una significativa dose di sadismo in più, un team di medici californiani ha trapiantato su 5 babbuini i cuori ormai privi di battito di altrettanti primati morti. Nessuno degli esemplari è sopravvissuto più di 34 giorni per vari problemi legati al rigetto, ma gli organi hanno comunque funzionato per breve tempo, segno che in futuro la gamma degli organi disponibili per il trapianto potrebbe forse essere ampliata ulteriormente. E finiamo poi sempre sulla scia degli zombie con il creare un piccolo Frankenstein in laboratorio. E un topolino famoso soprattutto negli anni 90, che poi divenne la bandiera di protesta contro l'ingegneria genetica, ed è il topolino di Vacanti, cioè quel topolino noto per avere un orecchio realizzato in laboratorio impiantato sulla schiena. I ricercatori dell'Università del Massachusetts, guidati dal professore Charles Vacanti, hanno fatto infatti crescere alcune cellule cartilagine bovine su una struttura organica a forma di orecchio umano che poi si è dissolta. L'organo così creato è stato sistemato sulla schiena del topolino nato senza sistema immunitario per dimostrare che appunto potesse attecchire, e come già ho detto poi diventò la bandiera della protesta contro l'ingegneria genetica, che comunque sia dimostra invece di essere la nuova frontiera e di essere, come tutti questi esperimenti un po' macabri, anche un metodo per scoprire lati nuovi e stravaganti della scienza e conoscere nuove cose. E allora con queste particolarità io vi lascio e buona giornata. Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: Manomana.
3: Night music dalla radio di Arezzo. Radio Fly by Cispi. Un volo notturno.
4: Le migliori canzoni degli anni Ottanta.
5: Io non ti voglio più vedere, mi fai tanto male con quel sorriso professionale. Sopra un cartellone di 6 metri, o attaccata sopra tutti i vetri. Non ti voglio più vedere, cara, mentre sorseggi un'aranciata amara. Con l'espressione estasiata di chi ha raggiunto finalmente un traguardo nella vita. Io non

Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Fly Spot.
1: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
2: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
1: Ma è tutto il giorno che lo fai!
2: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
1: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
2: Eh? Cosa c'entra?
1: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
2: Ma io vado velocissimo con i selfie.
1: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
3: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
0: Flyspot.
4: Night Music dalla radio di Arezzo. Radio Fly by Cispi. Un volo notturno.

Il tuo viso esiste fresco, mentre una sera scende dolce sul porto. Tu mi manchi molto, ogni ora di più. La tua assenza è un assedio, ma ti chiedo una tregua prima dell'attacco finale, perché un cuore giace inerte, rossastro sulla strada, e un gatto se lo mangia tra gente indifferente. Ma non sono io, sono gli altri. E così vuoi stare vicina? No.

vaffanculo, non ho altro da dirti. Sai che bel vaffanculo che ti porti nella tomba. Perché io sono bello, sono bellissimo. E dove vai?

0: FlySpot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili preparate che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 Astranet.